0: Kiss a te che sei in dolce attesa e non fai altro che immaginare come sarà da grande.
1: Da grande, da grande.
0: Kiss a te che diventerai mamma e con le cuffie sul pancione lo abitui da subito alla musica più bella.
1: Più bella.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.

0: I'm a fireball.
1: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Get Up and Dance nel primo giorno di autunno con il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss. Everybody, get up and dance. La Petrosoin sta get up and dance.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Allora, ieri ho incontrato, devo dire una cosa. Ho incontrato una signora, sono andata a un evento di design. Ho incontrato una signora. Sì, una signora che mi ha detto: io sono una concittadina di Adriana, che è della tua città, di Pagani. E mi ha detto che tu l'ha detto davanti a delle persone, io gli ho risposto malissimo per difenderti.
1: Ma perché adesso lo stai dicendo in diretta, non me l'hai detto in privato?
0: No, perché mi è venuto in mente adesso.
1: Bravo.
0: Ha detto, no, perché tanto so, che non è vero, perché io ti ho difesa.
1: Cosa dice la signora?
0: Lei ha detto, Adriana mi fa morire troppo forte. Pensa che nel supermercato, ci incontriamo spesso nel supermercato, Adriana alza la voce, parla ad alta voce per farsi riconoscere. Perché vuole che la gente la riconosca. Dico,
1: che
0: signora,
1: cazzata.
0: Ma lei sta dicendo una cazzata.
1: Mi dici chi è la signora, come si
0: ti
1: chiama?
0: Ti giuro, ho detto, signora, ma lei sta dicendo una cavolata. Ma non credo proprio, sta parlando di un'altra persona. Non penso...
1: Io che detesto, diciamo, andare a fare la spesa al supermercato. Addirittura ci vado con gli occhiali, non perché sono diva, nessuno.
0: Alza la voce per farsi riconoscere. Dico,
1: signora,
0: ma sta scherzando.
1: Come si chiama la signora?
0: Mi pare Lina, credo.
1: Elina?
0: Lina.
1: Ah, Lina?
0: Mi pare Lina.
1: Ah, mi pare Lina.
0: sì.
1: Lina, ma cosa dici? Su via, non mi voglio arrabbiare.
0: La Petro alza
1: mi
0: la
1: sono
0: voce.
1: Arrabbiata e non mi voglio arrabbiare.
0: No, mi sono arrabbiato io, non sto scherzando. Che le ho risposto malissimo, mi sono girato e me ne sono andato. Che dico, ma questa come si permette? Tra l'altro davanti ad altra gente.
1: Cioè, che poi diciamo, ora ai tempi della TV, ai tempi dei social non c'è manco bisogno di alzare la voce per farsi riconoscere, la gente ti riconosce.
2: Ma come si permette sta signora? Scusa.
1: Bravo,
0: ecco, questa
1: figa,
0: è la mamma di Adriana che subito ha detto la sua. Allora, attenzione, perché a proposito di voci, di persone che alzano la voce, poi adesso...
1: No, sta cosa mi fa troppo ridere.
0: La signora ha detto questa cosa, ma che stai scemo. Allora, vai Adriana, adesso bisogna riconoscere la voce di un personaggio.
1: Sì,
0: vai.
1: A proposito di voi, lei pure mi hanno detto, sinceramente... che quando va al supermercato o va in giro
0: alza
1: la voce per farsi riconoscere. Sentiamo.
2: Devi preparare la cucina.
0: Non è lei, è questa la voce.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora io manco, me l'hanno detto chi è, ma io manco se mi davi tipo un miliardo di euro, con tutta la buona volontà avrei capito che trattasi di questa persona.
1: Io forse l'unica che avrei riconosciuto,
0: perché è una persona di cui la voce originale non l'ho mai sentita.
1: Sì,
0: risentiamo un attimo.
3: We're planning our wedding and it keeps getting interrupted.
0: Allora,
1: però chi è fan la riconosce.
0: 347 490 0042, se vuoi vincere il pacco gadget di Radio Kiss Kiss devi riconoscere la voce di questa signora. Sentiamo.
2: Ma che sei scema?
0: Non è lei.
3: We're planning our wedding
0: Ok, allora chi indovina questa voce vince il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Scatenatevi al 347 490 0042. Vedo che stanno già arrivando.
1: Mandateci vocali, mi raccomando.
0: Ma quante già?
1: Non vi abbiamo dato nessun indizio. Sappiamo ovviamente che è una donna e che sicuramente non è italiana.
0: Che
1: questo
0: è italiana,
1: ve lo possiamo dire.
0: Esattamente.
1: Ok?
0: Sì.
1: Poi non aggiungiamo altri dettagli perché secondo me potrebbe essere anche abbastanza facile per voi o magari per chi la segue. Ecco, non diciamo altro.
0: Io niente, mai sentito.
1: Pica si sta arrabbiando col PC, col telefono, con Anna Chiara. Non lo so perché abbiamo una mole infinita di messaggi.
0: Con
1: che...
0: Anna Chiara, ce l'ha con Anna Chiara.
1: Che arrivano ma che non riescono.
0: Vai, sentiamo.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Elena da Padova. Ma
1: ciao,
4: questa
1: Elena.
4: È Anna Montana.
0: Non è
4: Anna
0: Montana.
4: Miley Cyrus.
0: Non
1: è Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus. Quindi primo tentativo sbagliato, fallito. Però non è tanto lontana
5: che
0: come personaggio.
5: Sì, sono Maura da Torino. Io negli anni ho sempre cambiato sosia. Ho iniziato con Madonna. Prima Lorella Cuccarini, poi
0: Madonna. Si sta parlando di sosia.
1: Sì, la salutiamo.
0: La ringraziamo. Non ha sosia.
6: Buongiorno a me. Hanno sempre detto che somiglia.
0: Questi sono amici che stanno mandando messaggi sui sosia, diciamo, su quelli a cui somiglia. Ragazzi, pica
7: buongiorno.
0: E tilt. Abbiamo perso Pica.
7: Di me dicono che assomiglia alla cantante.
0: Ecco,
7: Lisa.
0: Vedi, sì. Pica
1: a posto.
0: Pica, niente, si è giocato il cervello.
1: Sì, perché stavamo parlando di sosia, ora che fa il gioco.
8: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, Rihanna?
0: Non è Rihanna.
1: No, non è Rihanna.
9: Ciao, Radio Kiss Kiss, sono Gloria da Corbetta. Secondo me... Kim Kardashian.
0: Non è Kim Kardashian?
1: No.
10: Miley Cyrus.
0: Non è Miley Cyrus, però non sei tanto proprio lontano lontano.
1: Ma sai che secondo me
0: la
1: somiglia
0: zona
1: tanto
0: del mondo
1: alla voce.
0: Potrebbe essere quella.
1: Sì, ma somiglia alla voce di Miley Cyrus. Comunque non è Miley Cyrus. Poi sentiamo ancora.
11: Buongiorno, Roberta da Monza. È Cardi B?
0: Non è Cardi B.
1: Là, addirittura.
0: Hai visto che siete cretini?
12: Ciao,
0: andiamo avanti.
12: Secondo me è Madonna.
0: Mamma. Allora.
1: Non è Madonna.
0: Non
1: no.
0: È Madonna. We're no, planning no. Our wedding and it keeps getting interrupted. Chi è questa? Allora.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana. Quella ciao. Voce di Miley Cyrus?
0: No. No.
1: Sentiamo ancora.
14: Stavo Maria e Francesca da Napoli. Secondo noi è Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj,
1: ma
0: no.
1: Vi state sbizzarrendo con questi nomi, Cardi B, no. Nicki Minaj, siete veramente
0: diciamo
1: molto
0: che lei è un bel deretano
15: con Jennifer Lopez.
0: Non è male.
1: Bel deretano nel senso non delle proporzioni no, di Nicki Minaj
0: di Cardi B, però bel di no, a me piace il deretano.
15: Buongiorno, Katia da Milano, Jennifer ciao. Lopez.
0: Non è no, Jennifer no, Lopez. No.
16: Ah, vai. Ciao Radio Kiss, per me Selena Gomez.
0: Non no, è Selena Gomez. Gomez. No, no. No, no, no, no.
17: Ciao, sono Michele da Pomigliano d'Arco. Secondo me è Billie Eilish.
0: Billie
1: no,
0: Eilish.
1: No, non è Billie
18: Buongiorno,
1: Eilish.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Tommaso da Sorrento, Katy Perry.
0: Katy Perry no, non è Katy Perry.
1: Allora, io la amo e la adoro. Ed è un'attrice.
0: È un'attrice.
1: Ultimamente però si è data ad altro tipo di business.
0: Ah, ok.
1: Cioè, va quindi bene. ha recitato ultimamente proprio.
0: Ha vinto
1: posso
0: anche
1: dire
0: qualche
1: no.
0: Oscar l'attrice?
1: Sai che questo non lo so, però lei è nata proprio con una serie TV per ragazzini che io guardavo sempre.
0: Tipo Anna Montana, diciamo. Perciò ho detto non è tanto lontana.
1: Quindi,
0: allora, 347-490-0042. Lo volete o no questo pacco gadget? Noi ve lo vogliamo regalare. Se lo volete, indovinate di chi è quella voce.
19: Allora. Buongiorno, secondo me è Ariana Grande.
1: Non è Ariana Grande. Non è lei.
0: Vai, attenzione.
1: Poi.
0: Abbiamo forse, diciamo, qualcuno che...
20: Buongiorno, sono Stefania da Taranto. Secondo me è Shakira. Ciao,
0: non
20: baci,
0: è Shakira.
20: Baci,
1: no, non è Shakira.
0: Forse sul deretano
21: ciao,
0: abbiamo
21: buongiorno,
0: deviato.
21: Buongiorno, sono Silvia da Roma e no. Questa è Ariana Grande.
0: No. L'attrice di cui stiamo parlando perché è un'attrice.
1: Però peccato, allora abbiamo la certezza no. Che io lo immaginavo, però non avevo la certezza assoluta, non ha mai vinto un Oscar.
0: Non ha mai vinto un
1: no,
0: Oscar.
1: No, no, però ultimamente si è dedicata poco alla carriera d'attrice.
0: Vai.
22: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Vincenzo da Roseto degli Abruzzi. Secondo me è Tones and I, la cantante
1: no,
22: italiana.
1: No, Tones and I no. Ha un cognome italiano, io la adoro, molto spesso mi dicono e sono molto contenta di assomigliarle un pochino.
0: Addirittura, allora.
1: Sì.
23: Buongiorno, avete Radio capito. Kiss Kiss. È Lady Gaga?
1: Non no, è Lady Gaga.
0: Ha un cognome
24: ciao,
0: italiano,
24: Radio Kiss,
0: sì.
24: Kiss. Sembra Elena da Padova, è la Sweeney?
1: No. È lei?
25: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me è Zendaya.
1: Non è Zendaya.
25: Buongiorno, secondo me è Zendaya.
0: No, Pica è Zendaya.
26: Ciao Radio Kiss Kiss, Giuseppe della provincia di Taranto. Secondo me è Jessica Alba.
1: È Jessica
0: sì,
1: Alba!
0: È Jessica Alba!
1: La bellezza bello! Assoluta, la più bella del mondo.
0: Bella Jessica Alba.
1: Bella, figa, brava, toro.
0: E ricordiamo che sì, qui c'è della Zendaya, ma c'è...
1: Tanto sei cretino. Comunque bravo l'ascoltatore, rintracciamolo perché
0: scusate, Zendaya. Mary
1: Taiga.
0: Zendarella.
1: Dai, bello sto pezzo.
27: Ma come si permette sta signora?

0: Perché parlare d'amore è una proprio una bella canzone di Saif che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss. Adriana, Vincenzo Somma, che è un mio caro amico, oggi compie 43 anni.
1: Dai, facciamogli gli auguri.
0: Facciamogli tanti auguri.
1: Tanti auguri,
0: tanti
1: Vincenzo.
0: Cari auguri. Augurissimi, buon compleanno.
1: Allora, a grande sorpresa scopriamo, e questa cosa ci ha fatto molto riflettere perché non lo immaginavamo, che Napoli è tra le cinque città italiane in cui si trascorre meno tempo a tavola.
0: Hai visto?
1: Cioè, trascorriamo in media.
0: Io amo.
1: Sì, ma ami quando? Nel weekend?
0: No, amo stare poco tempo a tavola.
1: Anch'io. Io a volte mangio in piedi.
0: Allora, durata della mia pazienza a tavola un'ora, proprio tanta roba, non ce la faccio.
1: Ma quando sei in compagnia, tipo nel weekend?
0: Un'ora nel weekend. Durante la settimana 20 minuti?
1: 20 minuti?
0: 15 minuti.
1: Anche se sei da solo?
0: Sì, 15-20 minuti.
1: Sì, allora molto più di me. Io mangio in maniera molto veloce, proprio perché non amo stare a tavola, soprattutto quando sono da sola.
0: Sì. No, quindi siamo proprio campani, noi manteniamo la confermiamo.
1: Vedi? Confermiamo, però poi siamo portati a pensare che, per esempio, al sud di questo paese si trascorre molto più tempo a tavola. Per esempio in Puglia, un'altra regione dove si trascorrerebbe tanto tempo
0: a
1: tavola.
0: Allora, una volta nel periodo natalizio sono stato a cena a Copenaghen, a casa di amici danesi, erano tipo una ventina di danesi. Io l'unico italiano insieme a un mio amico e ci siamo seduti a tavola tipo verso le 16:30, era già buio.
1: Perché era già buio lì?
0: Era già buio, 16:30, ci siamo alzati dalla tavola alle 3 del mattino.
1: Cosa loro avete fatto, scusate?
0: Mangiato e bevuto. Per loro bevono tantissimo e mangiano tantissimo.
1: Sì, vabbè, quello è vero.
0: 100.000 portate, tutte agrodolci, orribili tra l'altro. Ho questo ricordo allucinante.
1: Mamma mia.
0: Odio, non mi piace stare a tavola tanto tempo.
1: Restando diciamo in Italia, tra le città dove si mangia più velocemente, troviamo Milano, vabbè, potevamo un po' immaginarlo per via della vita frenetica che si fa lì, e anche Torino, con media attorno ai 25-28 minuti per il pranzo nei giorni lavorativi. Ovviamente non teniamo conto del weekend, magari uno si riunisce con amici, con parenti, si trascorre molto più tempo. Però la sorpresa è vedere come città del sud entrino tra le prime 5 in classifica.
0: In classifica tra quelle in cui si sta meno tempo a tavola.
1: Eh sì. E molto spesso si parla anche di cibo consumato in piedi.
0: Ecco, allora possiamo chiedere agli italiani quanto dura il vostro pranzo mediamente, anche quello del sabato e della domenica, cioè quanto tempo rimanete seduti a tavola?
1: Se amate proprio stare a tavola, trascorrere del tempo lì a tavola seduti.
0: Beh, io so che c'è gente che ama stare tanto tempo, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Diana. Ma dalla classifica è stata esclusa tutte le festività, Pasqua, Natale, perché cioè personalmente mi siedo alle 3 e ci alziamo alle 7.
1: Vabbè,
2: perché
1: sì,
2: è una sorta
1: sì
2: di battesimo perenne.
0: Lì
1: è stata fatta una media nei giorni lavorativi soprattutto.
0: Poi qui
3: buongiorno,
0: si pranza tardi.
3: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Pippo, già sei fortunato che passi 15-20 minuti a tavola. Io mi scoccio, quindi la mia media è tra i 3 e i 5 minuti.
0: I 3 e i 5
3: minuti. A volte
0: minuti
3: mangio anche in piedi, come Adriana.
0: Ma non va bene.
1: Ciao.
0: Sono sfortunato.
1: Non va bene.
0: Mi scoccia.
1: Stranamente Emilia Romagna e Toscana sono le regioni in cui si mangia senza fretta.
0: Hai visto?
1: E si trascorre più tempo a tavola.
0: A me mi scoccia.
1: Quindi allora, mi scoccia.
0: 347 490 0042, WhatsApp audio per l'argomento del quanto tempo siete a tavola, rimanete a tavola in genere anche il sabato e la domenica.
1: Poi ovviamente più del 60% degli italiani ammette di stare a tavola col cellulare, con lo smartphone. Arrivano i Coldplay, bello sto pezzo.

0: Adriana, mi vedi felice?
1: Pippo,
0: ho
1: sì.
0: Avuto la busta.
1: La vuoi dare una anche a me? Ne vuoi dare una anche a me di busta?
0: Eh? Una bella busta ho avuto.
1: Quando vedi le buste, non c'è vero più. Scusate, l'ho detto in lingua madre.
0: Ah, sono molto felice adesso che ho avuto la busta.
1: Molto, molto. Dopo possiamo anche noi conoscere il contenuto?
0: No.
1: Non possiamo sapere.
0: No.
1: Allora, siamo andati un po' in giro per l'Italia a chiedere quanto tempo in realtà state a tavola, sia durante la settimana che nel weekend, da soli o accompagnati. Sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Io, essendo single, sinceramente a tavolo tra pranzo e cena ci passo forse 20 minuti.
1: 20 minuti in tutto. Eh beh sì, poi se non chiacchieri con qualcuno effettivamente si riduce il tempo. Sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, Sabrina da Brescia. Io sto mediamente a tavola forse 5 minuti, perché avendo una bambina di 2 anni do da mangiare a lei, io intanto sto in piedi, inizio a mangiare qualcosa, poi quando mi siedo sono 5 minuti.
0: 5 minuti.
3: La domenica arriviamo a mezz'ora, non di più, perché
1: non di più.
3: Bisogna alzarsi tutti per giocare con lei.
0: Ah, vedi,
1: okay,
0: ah,
1: sì,
0: c'è
1: vedi?
0: Un motivo di tecnico proprio,
4: L'orette minimo in Calabria.
0: Due orette.
5: Buongiorno,
0: due orette,
5: Pippo,
1: sempre.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Beh, io sono del sud Puglia, Lecce. Uh-huh. In settimana il pranzo è veloce, la cena però è un po' più tranquilla. Non vediamo l'ora di riunirci tutti insieme e raccontarci magari la giornata.
0: Che
5: ma
0: bello.
5: La domenica o il sabato, un'ora e mezza il pranzo.
0: Un'ora
5: insieme
0: e mezza.
5: Ai nonni, ai zii, cugini, non può mancare.
1: È una famiglia molto tradizionalista, perché insomma non accade poi a tutte le famiglie pure la domenica di stare per esempio a tavola due
0: cugini,
1: ore. Cugini,
0: un po'
6: difficile. Ciao ragazzi, allora se facciamo il pranzo nessun problema, io sto anche fino alla cena,
0: Mi
6: piace stare con amici alla tavola.
0: La lunga proprio.
6: Da soli invece con mia moglie niente di che, una roba
1: niente
6: tranquilla.
1: Di che, veloce.
0: No, ma è un fatto proprio tecnico, fisico. Non ce la faccio a star seduto a tavola per tutto
1: tanto
0: quello.
1: Tempo.
0: Per tutto, mi devo alzare. Devo andarmi a stravaccare sul divano. Proprio perché...
1: tranne che in occasioni diciamo particolari, ti invita qualcuno a casa, sei a cena a casa tua con altri amici.
0: È una tortura.
1: Allora, è diverso.
0: È una tortura.
7: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
7: Filippo da Palermo. Io a tavola ci starei ore, però mia moglie e i miei figli mi fanno alzare presto, perché sennò divento quanto un porcellino. Una buona giornata a tutti.
1: Perché lui sta per mangiare continuamente.
0: Sì.
1: Poi c'è chi per esempio ha la fretta, l'ansia, non posso mai dimenticare mia zia tuttora, se dovessi andare a pranzo a casa sua, cioè non hai neanche finito di mangiare, lei ti deve togliere il piatto perché lo deve lavare.
0: Tutto, lavato già tu.
1: Lo deve lavare.
0: Che ansia,
1: quindi questa,
0: mamma mia.
1: Cioè
0: ma
1: tu mangi con l'ansia.
0: Ti
1: perché
0: il piatto davanti.
1: Sì, sì.
0: Sì,
1: stavo
0: sì,
1: cominciando
0: sì.
1: Anch'io a fare
4: Pippo,
1: la stessa
4: buongiorno
1: cosa.
4: Adriana,
1: buongiorno
4: Adriana, Andrea da San Martino.
1: Ciao Andrea.
4: Avellino. Io odio stare seduto per molto tempo a tavole.
0: Uguale.
4: Prova evidente, domenica praticamente un matrimonio. Mm-hmm. Non sono riuscito a stare seduto un attimo.
0: Io sono uguale a te, uguale proprio.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, Simona da Milano.
1: Ciao Simona.
8: Io sono la classica persona che sta a tavola 2 secondi e mezzo e la cosa che odia mio marito è che quando ho finito di mangiare io inizio a sparecchiare e lui sta ancora mangiando, quindi gli tolgo tipo forchette, cose, e
1: vedi,
8: lui odia questa cosa.
0: No,
8: ma è più forte di me,
1: perché pensiamo già al dopo che abbiamo da fare, dobbiamo correre, scappare in un altro posto. Dai, è stato bello anche oggi, abbiamo condiviso insieme pure questo mercoledì equinozio d'autunno
0: e poi avete visto solo mezza petro, non avete visto la parte di sotto. Allora,
1: sì.
0: Torniamo domani.

0: 5, buon giovedì mattina 24 di settembre, un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti,
1: buongiorno.
0: Grazie al nostro regista
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, ci siete svegli di buon mattino, reduci dal turno di notte, pronti a farvi sentire, dai che stamattina proprio a gogo, poi cerchiamo di regalare la maglietta subito, sì, andiamo veloci.
1: Che significa
0: dai,
1: gogo?
0: Dai. È veloce.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pura insieme a noi. Animo, animo.
1: Stai bene, Leti? Sì, stai
2: benissimo.
1: Bene. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Tutto a posto, dai.
2: Sì, diciamo di sì,
1: senti,
2: grazie.
1: Che accoglienza stamattina. Allora, ricordiamo il numero di telefono per i vocali.
2: Certo.
1: Pronto, pronti che vi sentiamo a go-go, come dicevo prima.
2: A go-go, ecco, il numero a go-go, 347-490-0042. A go-go però,
1: Non ti piace go-go, dai. Iniziamo con Miley Cyrus. Let's go. Bye.

0: Buzz Persuades, la canzone di Miley Cyrus, la prima sentita insieme, buongiorno e
1: animo.
0: Dai mattinieri, ce la possiamo fare stamattina? Sì, sì. Oggi
1: sì,
0: è... Scusa, giovedì?
1: Sì, a quanto pare sì, oggi è giovedì.
0: Capito, giovedì si gira il vino, senti.
1: Che?
2: Buongiorno mattinieri, sto scendendo giù in campagna a girare il vino, perché se no diventa aceto.
0: Capito?
1: A girare, immagino devono girare le botti, come funziona?
0: No, che ne so, gira, mescolano il mosto, tutto.
1: Dici?
0: Sì, boh, che bello.
1: Chiediamo, non è che chiediamo. Girano solo sotto sopra, no?
0: Non saprei, però bello, mi piace questa cosa di girare il vino, se lo faceto. Io ho la Letti che se non la ungo diventa aceto pure lei, acida, capito? Baunta sta ragazza.
1: Ecco, e ungino?
0: Ungi nel senso
1: oggi
0: che ha bisogno...
1: ieri non hai unto, che, ungi.
0: Come ti devo ungere, scusa? Con le mani sporche di cazzo dopo che so, ho cambiato uno pneumatico, capito? Vabbè. Allora, buongiorno mattinieri, pronti perché vogliamo sentirvi a raffica. Primo pensiero del giorno, poi tra tutti voi che mi scrivete, insomma, chiameremo qualcuno e chiederemo, ma tu che radio ascolti? Se rispondete Radio Kiss Kiss da 50 anni vi aggiudicate la maglietta celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss, anche se ci ascoltate da meno anni, ma la risposta è questa, insomma, mi raccomando, ci raccomandiamo. Vuoi ricordare il numero?
1: La certo, 347 490 0042.
0: E allora, come nostra abitudine, apriamo con le prime pagine, i giornali in edicola questa mattina. Iniziamo, insomma, i temi sono quelli delle ultime ore, ovviamente i più discussi, non so se avete letto i giornali online oppure avete curiosato un po' sui social, le notizie di queste ore sono il vertice dell'ONU e le varie dichiarazioni che arrivano a questo vertice. C'è il bilaterale poi Stati Uniti-Cina con Trump e Xi Jinping che si incontrano, e poi l'altro tema riguarda per esempio questa cosa che qualcuno dice si attendeva da tempo, altri dicono sarà un disastro, l'ok al ritorno al nucleare deciso ieri dal governo. Chiaramente io lo dico sempre, cioè i giornali scrivono già sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033, insomma ci vogliono anni per posare la prima pietra, e quindi vero è anche che si cercherà di recuperare anche le centrali che l'Italia già vive, che ha dismesso dopo il referendum, cos'era, dell'84, per ricordare bene l'anno. Comunque il Corriere apre proprio con questo titolo in taglio basso: il sì definitivo sul nucleare, prime centrali nel 2033, al Senato via libera al DDL delega, Pichetto Fratin parla di giorno storico. Sempre sul Corriere della Sera, guerre e accuse sul palco ONU, Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo intanto che sorvola la Polonia. Pezeschian, il presidente iraniano, mostra ai bimbi vittime dei raid sull'Iran, i delegati americani se ne vanno. Xi intanto all'incontro con Donald Trump. Sulla prima della Repubblica i temi sono questi, scuola anche, si torna a parlare di scuola, i paletti del colle. Oggi in Consiglio dei Ministri arriva il decreto, no? Di cui abbiamo tanto parlato anche ieri, sul 30% di stranieri in classe esclusi dal provvedimento i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale però chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, preservare la coesione sociale. Dal governo dicono proprio per quello lo facciamo, per far appunto diventare parte della comunità gli stranieri che non parlano la lingua. Il problema è legato a chi non parla la lingua italiana. La Stampa di Torino: Zelensky all'ONU, fermate Putin, il paziente zero, nessuno tranne lui vuole la guerra. E poi qua la scuola di Genova, dove 24 paesi convivono in classe oltre le diversità. Poi imprese, energia, università, il piano per spendere gli ultimi 24 miliardi del PNRR. Il Messaggero di Roma apre con la scuola, oggi c'è il decreto, il governo apre anche alle richieste del colle, il tetto agli studenti stranieri, alunni spostati solo in istituti contigui e freno alle multe. Anche qui ritorno al nucleare, sulla prima del Messaggero, il via libera del Parlamento, fra l'altro ieri è arrivato il via libera del Senato, quello della Camera già c'era stato. Poi il Giornale: bentornato nucleare, c'è il via libera definitivo, le prime centrali di nuova generazione pronte fra 7 anni. Meloni dice più sicurezza per le famiglie e imprese, finalmente l'Italia supera 40 anni di no ideologici. E anche qua tetto degli stranieri a scuola, ma c'è i tifa per l'Islam. Il Resto del Carlino: ONU, l'Iran attacca Trump, i delegati americani se ne vanno. E ancora la Verità: le classi speciali di Mattarella, il governo tira dritto sul decreto al lavoro pure gli uffici del colle. E poi corsa della stampa e del campo largo a giustificare la circolare con cui il capo dello Stato da ministro definiva gli stalinisti a scuola un problema. E quando Mattarella era ministro e non presidente della Repubblica, decise per questo tetto di 5 stranieri, non c'erano gli stranieri che ci sono oggi in Italia come numero, diciamo, no? Il Sole 24 Ore: nucleare via libera al ritorno in Italia e una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora decreti attuativi. L'intervista al ministro Pichetto Fratin su Libero. Forza meno tasse, Salvini: serve una manovra coraggiosa. Giorgetti: riduzione dell'IRPEF al ceto medio e abolizione strutturale del bollo. Questi c'è anche l'ok al taglio del canone Rai. Questi sono gli obiettivi da presentare nella legge di bilancio di fine anno. Sapete che c'è la legge di bilancio che viene fatta per l'anno successivo. Riusciranno i nostri eroi a tagliare, innanzitutto a rendere strutturale il taglio del bollo, e poi taglieranno anche il canone Rai. Sarebbe, insomma,
1: quello sarebbe meraviglioso.
0: Sarebbe meraviglioso, veramente. Vai. Lo sport, la Gazzetta dello Sport: il Milan vuole Rabiot fino al 2030, diavolo per sempre. Taglio alto, poi si scrive della Formula 1, mondiale arrivo sabato a Baku, Antonelli prepara l'allungo. Sul Corriere dello Sport: grazie Juve, italiano esclusivo in Turchia, è già popolarissimo, punti di forza le sue Besiktas, due scarti bianconeri su tutti, Vlahovic. Poi l'Italia scopre Zoma, domani con il Belgio l'esordio bis di Mancini, con tanti giovani e qualche conferma come per esempio Donnarumma tra i pali, Barella a centrocampo, Di Marco, insomma lo zoccolo duro della nazionale, i giovani poi sono il punto di forza con tanti esordi che vedremo. Va bene, queste notizie principali, tra poco tocca a voi, fatevi sentire al nostro numero
1: 347 490 0042.
3: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia su Radio Kiss Kiss. Sono arrivati

0: si schissa a te, che non ti ricordi mai dove hai parcheggiato la macchina. Fila B, fila C. Aiuto! Chi schissa a te, che hai bisogno di ricaricarti. Oggi andrai via dal lavoro un po' prima. Eh sì, te lo meriti. Te lo meriti, te lo meriti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina domani.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Kiss Kiss.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Kiss Kiss.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
13: Dammi qua.
14: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Kiss Kiss.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
17: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Kiss, kiss.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.

Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Another con la canzone Talk to You, che
1: Talk
0: è stato
1: to you, sì.
0: Talk to You, che è stato un grande successo
1: un
0: di
1: grande successo di quest'estate, continua ad essere tra i pezzi più suonati.
0: Ma non è che io mi debba ricordare i titoli di tutte le canzoni. Ho detto Talk to You, Talk to You.
1: Beh, forse perché non leggevi bene.
0: No, era tutto chiaro.
1: Noi stiamo peggiorando con la vista, sappiatelo.
0: Sì, sì, sì, da un giorno là.
1: Dovremmo mettere gli occhiali, ma non li mettiamo in diretta perché
0: abbiamo un PC a 8 metri di distanza. Va bene.
1: Perché pensiamo di essere più affascinanti senza gli occhiali.
0: Ma poi diciamo che per i problemi che penso di avere io, non so i tuoi, dovrei vedere meglio da lontano, ma adesso non vedo manco da lontano. Va bene.
1: Allora, siamo pronti a regalarvi altri gadget. Prima abbiamo regalato e consegnato quasi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Adesso è arrivato il momento invece di regalare il pacco gadget attraverso il nostro gioco.
0: Ma che siamo? Babbo Natale? Un regalo al secondo?
1: Natale arriva in anticipo,
0: cioè,
1: qua.
0: Vabbè, allora adesso facciamo sentire il rumore.
1: Sì.
0: Voi dovete indovinare che cosa produce questo rumore o chi produce questo rumore. È lì che il pacco gadget vi sarà consegnato da Adriana, che ha detto che ha voglia di girare l'Italia.
1: È vero?
0: A consegnare un po'
1: dipende,
0: di pacchi.
1: Dipende dove andrà. Vabbè. Allora, sentiamo il rumore e subito mandateci una nota vocale. Ah.
0: Eppure il finale.
1: Questo non è difficilissimo, secondo me.
0: Io non ho capito.
1: Non hai capito?
0: No.
1: Forse perché io lo so? Allora, dopo voglio dare un indizio. Lo do adesso, lo do dopo. Ok.
0: No, allora.
1: 347-490-0042. Mandateci subito una nota vocale se avete capito di che rumore si tratta.
0: Ovvero, insomma, cosa produce questo rumore? È qualcosa di materiale, posso capire? Qualche materiale che produce questo rumore?
1: Materiale, non lo chiamerei proprio un materiale, però sì.
0: Sì. Stanno già indovinando? Mamma mia, ragazzi. Dicono che stanno già indovinando. Comunque,
1: dai.
0: 347-490-0042. Provate a indovinare di cosa si tratta. Cioè, questo rumore da cosa è prodotto?
1: Vediamo chi indovina.
2: Questo è il rumore dei cereali che cadono nella tazza.
0: I cereali
1: che cadono nella tazza.
0: Quello spruzzo finale che sarebbe? Scusa.
1: No, il cereale che cade però quando la tazza è vuota.
0: Ah, quando la tazza è vuota.
1: Sì, certo.
0: Boh.
1: No, però non è questo. Poteva essere molto simile come rumore.
3: Questo è il soffio della cannuccia. Gennaro da Brescia.
1: Ciao Gennaro da Brescia. Sicuro da Brescia.
0: Il soffio di una cannuccia. No, non è.
1: No.
0: Boh.
1: Vai.
0: Non lo so.
1: Abbiamo altre note, tantissime note vocali di chi prova ad indovinare, ad accaparrarsi il nostro pacco gadget.
0: Allora, un attimo solo.
1: Stanno già indovinando, dai, perché non era
0: già
1: difficile.
0: No, ci sono arrivato io poi.
1: Sì?
0: Sì, ci sono arrivato. Ci sono avuto un attimo, poi ci sono arrivato. Ma, però adesso vediamo gli ascoltatori che si stanno scatenando in migliaia al 347-490-0042. Molti non indovinano. Mamma, quanti sbagliano.
4: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Vai.
4: L'apertura di una lattina, magari di bibita gassata.
1: Poteva essere,
0: sì,
1: anche
0: però
1: questo
0: quel rumore,
1: mi sembra molto simile.
0: Pa, non c'entra niente con la bibita gassata. Sì,
1: guarda, mica com'è buono. Ogni volta ci regala qualche secondino in più.
0: Qualche secondo in più, perché quel secondo in più è fondamentale per capire. E lì ho capito io.
1: Lì hai capito. Esatto. Sì, sì, sì. Inconfondibile.
0: Dai, che qua stanno ancora niente.
1: Stamattina, io quasi tutte le mattine lo faccio.
0: Almeno non indovinano quelli che sentiamo, poi non lo so. Vai.
5: Buongiorno, questo è il rumore dell'uovo,
1: ecco,
5: che viene aperto e messo in padella.
1: Nella padella rovente.
0: E la frittata!
1: Frittata, occhio di bue, insomma, chiamatelo come vuoi fare.
6: Sono Alan da Siracusa, questo è il rumore di un uovo che viene rotto e buttato sulla padella.
0: Nella padella bollente. Sì, bravissimo, vai.
7: Ciao Davide dalla Mezze Terme.
0: Ciao Davide.
7: Un uovo che viene aperto e va a finire su una padella
0: incandescente con l'olio bollente.
8: Buongiorno Rosario da Napoli.
0: Ciao Rosario.
8: L'apertura di un uovo è buttato in padella nell'olio bollente.
0: Ma che bravi.
9: Buongiorno Roberto da Caserta.
0: Buongiorno.
9: Nella padella.
0: Nella padella, sì, bravo.
10: Allora, un attimo. Ciao, secondo me sono le uova che si aprono direttamente sulla padella.
1: Giusto.
10: Calda. Alice da Milano.
0: Ciao, grazie.
11: È l'uovo fritto!
0: È l'uovo fritto!
11: Valentina da Benevento!
1: Ciao Valentina!
0: Ciao Vale, grazie!
11: Questo è il rumore dell'uovo che viene rotto e fritto.
0: rotto
1: hanno
0: frito.
1: Indovinato sì, sì, sì. In tanti.
12: Secondo
1: davvero
12: me questo rumore è un uovo quando si sguscia un uovo per fare una torta.
0: Eh sì, sì, sì, sì.
13: Beh,
0: sì,
13: è l'uovo rotto nella pentola mentre fai l'uovo cotto.
0: Mentre fai l'uovo cotto.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
14: L'uovo fritto.
0: L'uovo fritto, va bene, grazie. Poi,
15: buongiorno ancora? Valeria da Frosinone. Questo sono le uova che cadono nella ciotolina.
0: Ciao Frosinone.
16: Secondo me è il rumore della bomboletta della panna montata.
0: Della panna montata.
1: I love you, ci voleva una voce fuori dal coro.
0: Di montata c'è solo Adriana, ma andiamo avanti.
1: Che ricordiamo, al supermercato alza la voce per farsi riconoscere.
0: Sì, sì, sì. E poi alla mia festa se la tira, me l'hanno detto ieri.
1: Sì, veramente.

0: Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss Kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Kiss Kiss.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Kiss Kiss.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Allora Adriana, un nostro simpatico ascoltatore ha pensato di fare uno scherzo a un amico. Ricordiamo che se volete fare uno scherzo è il momento giusto adesso per mandarci un messaggio, scrivere a chi volete fare lo scherzo, che ne so, la mamma, che può essere divertente. A me piace fare gli scherzi alle mamme, ai papà dei nostri ascoltatori.
1: Però assicuratevi che ovviamente non siano ascoltatori. Proprio ascoltatori fedelissimi.
0: La zia che non ci ascolta mai, il nonno, la nonna, insomma, volete fare uno scherzo a questa tipologia di preferenza. Già col fratello che magari è coetaneo o più o meno coetaneo,
2: siamo
0: ascolta
2: parenti.
0: La radio, il figlio ascolta la radio, eccetera eccetera. Comunque provateci voi, la moglie, quello che volete. 347 490 0042. Andate un messaggio adesso, Anna Chiara raccoglie e poi facciamo gli scherzi esattamente come è successo a questa vittima che è l'amico di un nostro caro ascoltatore.
1: Ok, sentiamo com'è andata.
0: Pronto, cercavo il signor Pietro, buongiorno.
3: Sono io, dica.
0: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Falcan di Pavia. La disturbo?
3: No, mi dica.
0: La mia cliente, la signora Mansino, Anna Chiara, non so se la conosce, mi sta dando mandato di occuparmi del problema che ha avuto con il suo bracciale di diamanti che ha perso e che sarebbe stato spazzato via da lei di notte mentre appunto si occupava a Voghera della pulizia delle strade. Lei sa niente di questa faccenda?
3: No, perché comunque la spazzatrice la usiamo in tanti.
0: Nell'ASM, nel turno in cui la signora Mansino dal balcone ha perso il bracciale, c'era lei alla guida. Si evince chiaramente anche dalle immagini, dalle telecamere che l'hanno ripresa. Per cui volevo capire se vogliamo vederci o c'è, diciamo, da parte sua la possibilità di una restituzione di questo bracciale che la Mansino ha perso.
3: Ma mi creda che di notte la signora già faccia per il bracciale.
0: La signora, la signora stava avendo un rapporto sessuale sul balcone.
3: Fantastico, fatto bene la signora.
0: Mentre il marito la afferrava da dietro con, diciamo, esattamente, la signora appoggiandosi alla ringhiera ha spinto il bracciale verso il basso. E quindi
3: ecco,
0: c'è stato.
3: Allora, mi faccia parlare con suo marito, se no glielo dica a lei.
0: Sì.
3: E al marito doveva dargli qualche colpo in meno un po' più lento, così la signora non perdeva.
0: Ma,
3: sta,
0: ma lei come si permette di dire questa
3: cosa? Come si permette? Lei si permette di raccontarmi che il marito va in sul balcone ed è bene a dire a me.
0: Io ho detto il marito. Questo dettaglio mi perdoni.
1: Come audace questo signore?
0: Io non l'ho detto. La signora Mansino.
3: Allora, Nello, è inutile che tu.
0: Allora, mi perdoni, la signora era prona sul balcone, improvvisamente è arrivato dalle spalle il marito. Nel dare questa spinta molto forte,
3: col marito mi dovrebbe dare anche qualcosa perché io ho distratto la moglie in quel caso.
0: È caduto il bracciale giù. Abbiamo la registrazione del bracciale che è caduto. Senta,
3: va bene.
0: Ecco, questo è il bracciale che cade. Si vede la macchina sua con le spazzole che tira a sé il bracciale. Lei esce dalla macchina e prende il bracciale. E la signora prova. Sì, quelle urla che si sentivano della signora non erano gemiti di piacere, ma erano urla perché era caduto il bracciale. Allora come la dobbiamo mettere, signor Pietro? Mi faccia capire.
3: Guarda, l'appoggi al muro come era prima.
0: A chi? Alla signora?
3: E chiami a suo marito, così c'ha un'altra occasione, perché quella che gli ha dato non è stata abbastanza.
0: Mi scusi,
3: buona.
0: Lei sta entrando nella vita intima della signora Mansino, che invece.
3: La signora Mansino ci entra suo marito nella sua cornea.
0: Allora, la signora, mentre era col marito, emetteva questi suoni. E lei non li ha sentiti?
3: Il marito ha fatto un bel lavoro, bravo il marito.
0: Poi quando ha perso il bracciale, e lei dov'era? Lei che stava facendo mentre la signora?
3: Io stavo lavorando.
0: Allora, la Mansino era in posizione a 90 gradi, appoggiata con le mani sulla ringhiera e il bracciale è volato giù.
3: Mamma mia.
0: Lei anche lei
3: non
0: è responsabile.
3: Non ho trovato mai niente.
0: Allora, lei è responsabile anche di un coito interrotto. Ha capito? Quindi è doppiamente responsabile. C'è la causa della signora Mansino per aver perso il bracciale e la causa del marito per averle interrotto il coito. Allora, la signora, mentre era appoggiata con le due braccia sulla ringhiera, il marito è arrivato, poi boom! Il bracciale è cascato.
3: Ha fatto bene!
0: Il marito, cioè il coito da completare. Che fa? Vuole andare lei? Mi scusi.
3: No, che vada avanti pure suo marito a coitarsi, a rompersi le corna di dov'è.
0: La signora stava scopando a casa sua, lei scopava giù.
3: Lei sta facendo la domanda e lei si sta dando la risposta.
0: Come la vogliamo mettere, signor?
3: Ascolti, la causa dello smarrimento del braccialetto è dovuta a terzi per colpa del marito. Perciò io sono all'eletto a pulire le strade, perciò qualsiasi cosa che si trova sulle strade noi puliamo, perché è il nostro dovere.
0: Ma lei se l'è preso, però lei era in mala fede e il marito adesso in questo, mi pare che in questo momento il marito stia finendo il coito. Un attimo solo. Lo sente?
3: No, questo è un segaiolo, che coito sta finendo.
0: Allora, il signor Francesco ha completato, mi fa sapere che ha completato, noi la ringraziamo, va bene?
3: Ok, perfettamente. Allora, io non so lei, grazie della telefonata.
0: Caro Pietro, sì. Lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Mauro, sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno.
3: Disgraziato di Mauro, buongiorno a tutti.
0: Io sono Pippo
3: Mauro,
0: Pelo.
3: Disgraziato sei, Mauro.
0: Bravo, ciao, grazie. Ciao.
3: Il mio amico ringrazia. Ciao.
2: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: WhatsApp con Info Rovescia. Ragazzi, io non posso risolvere le marachelle di Anna Chiara. Lei si mette sui balconi, perde i bracciali.
1: Però Pippo, Pippo, ad occhio e croce, la signora Mansino ha perso un bracciale di diamanti.
0: Sì, con la spinta violenta alle spalle.
1: Ma occhio e croce l'hanno dato a te poi quello che aveva perso?
0: No,
1: perché
0: io
1: vedo un braccio molto luminoso, luccicante. Stamattina
0: c'entra?
1: Più del solito. Secondo me ne aveva guadagnato un altro. Vabbè,
0: andiamo,
1: no.
0: Vai.
1: Sentiamo.
2: Oh, Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oh, quasi quasi come lo racconti sembra che l'hai fatto tu. Secondo me sei te.
1: Il bracciale sì. Sicuro ce l'ha lui.
0: La spinta di Anna Chiara è stata molto forte.
3: State facendo morire da ridere.
0: Meno male che...
4: Mamma mia, raga, che ridere. Devo andare al lavoro, mi avete fatto sciogliere tutto il trucco. Troppo forti.
0: Meno male, dai, che a noi fa piacere la mattina regalarvi un sorriso. Insomma, andarvi al lavoro con una risata. Vero, Adriana? Siamo
1: sì,
0: molto,
1: ma
0: molto...
1: certo. E poi noi amiamo tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che ci mandano le foto dei gatti. Tu lo sai che vuoi diventare virale?
0: Sì.
1: Sui social? Metti il tuo gatto. Non ce l'hai il gatto, te ne presto uno, io ne ho due.
0: No, me ne sono accorto quest'estate che sono stato in una casa di una mia cara amica in vacanza e avevano appena adottato tre gattini.
1: I tre gattini neri,
0: meravigliosi,
1: amore.
0: Sono stati i miei compagni di vacanza. Avevo messo una foto anche con i gatti che ha spopolato.
1: Che ha spopolato, certo. Però adesso
0: ma non
1: sappiamo...
0: l'ho messa per quel motivo, l'ho messa perché io veramente, lo sai, te l'ho detto, a uno di loro mi sono particolarmente affezionato.
1: Ah, Pippo non ha messo la foto con i gatti per spopolare sui social?
0: No. Quando mai? Ma io ho messo il gattino, lo tenevo sempre in braccio. In realtà la foto me l'hanno fatta a sorpresa.
1: E quindi però ha spopolato la foto.
0: Assolutamente sì.
1: Una casualità. Vabbè, ma non volevamo parlare di questo. Volevamo parlare del fatto che chi ha i gatti è stato dimostrato che ha una personalità più interessante rispetto a chi il gatto non ce l'ha. Guardami, Pippo. Ne ho due di gatti, si vede.
0: Ma dove ce li hai sti gatti? Allora,
1: nel giardino.
0: Qui bisogna smettere di
1: giocare. Sono accanto a me. E non rinuncia
0: a lei. Aria. Aria la vende aria. E c'ha la gatta accanto.
1: I miei gatti.
0: Allora, non sono tuoi gatti.
1: Sono i miei, Pippo.
0: Sono nel giardino di tuo suocero e che girano liberi. E
1: sono
0: una volta
1: miei.
0: A settimana ti ricordi e li metti una scatoletta.
1: No, no, no, no. Il cibo non glielo metto mai.
0: Tu,
1: manco una volta a settimana.
0: Il gatto tuo significa che ce l'hai in casa e che sta notte e giorno sul letto. Non hai gatto.
1: No,
0: tu.
1: Pippo, sul letto mai lo vedrai.
0: Non hai
1: il gatto.
0: Gatto. Sta lì c'ho fuori
1: gatti,
0: casa.
1: La mattina esco all'alba, tutti e due si fanno trovare davanti alla porta di casa mia. Mi accompagnano all'auto e mi aspettano quando rientro.
0: E questo significa avere dei gatti.
1: Certo.
0: Allora i gattari italiani.
1: Ogni tanto faccio dei video per i social.
0: Io ho una cugina che si chiama Enza che è diventata gattara, mi ha detto.
1: Sì.
0: Adesso così improvvisamente si
1: è diventata gattara.
0: Sì, si sono diventata gattara. Va a dare il cibo ai gatti dell'ospedale.
1: Ah, ok,
0: Salerno.
1: Questa è una bella cosa, però
0: sì,
1: dai,
0: sì, lei
1: ci sono tanti
0: il
1: gatti
0: cibo
1: in giro.
0: Ai gatti dell'ospedale. Esattamente. E vorrei che lei ascolta, spero stia ascoltando questo messaggio tuo.
1: Sì.
0: Secondo te una che vede i gatti la mattina e la sera quando torna e basta, poi non li caga proprio.
1: Poi stanno, vado a stendere il bucato e loro sono con
0: e
1: me.
0: E loro sono lì, esattamente.
1: Cioè loro sono sempre
0: lei
1: con me.
0: Lei ha i gatti, secondo
2: a
0: voi?
2: Bugiarda.
0: In casa non li fa entrare, il cibo non glielo mette.
1: No.
0: Che cazzo significa
1: no,
0: i gatti?
1: In cibo, il cibo c'ha chi glielo mette.
0: No,
1: però...
0: sai che mi ha detto? No, ma tanto ci sono un sacco di topolini qua mangiano i topi.
1: No, meno male, a casa mia non ci sono. A casa mia c'ho tutti gli animali del mondo.
0: Ma che stai scemo?
1: Ho saputo ieri, ero a telefono con lui, con Pippo. Apro la porta di casa, lucertola a terra.
0: Mamma, che gravità!
1: Terribile.
0: Terribile.
1: Però i topi non ce li ho.
0: Cioè, con la casa in campagna c'ha la lucertola a terra.
1: Mamma mia.
0: Va bene ragazzi, non ce ne andiamo. Torniamo domani alle 7, come sempre. Domani venerdì, momento dance, tante sorprese. Non mancate, mi raccomando.
1: Oh, non mancate, vi aspettiamo. È stato bello anche oggi condividere le nostre due ore insieme. Arrivano Max Giordini e Max Vitale con Good Morning Kiss Kiss. E noi vi lasciamo con un pezzo della storia della musica che è meraviglioso.
0: Kate Bush. Era il 1980.

0: Sai che io ero proprio innamorato di Kate Bush?
1: Sì,
0: avevo il poster in camera. Alla prima di andare a letto la toccavo.
1: Ma come la toccavi? Di solito è il contrario. Vabbè, comunque, complimenti Giannini. Oh, gusto ottimo, devo dire la verità. Inizia Good Morning Kiss Kiss, preparatevi con... Ce l'abbiamo?
0: Sì. E allora...

0: Good morning, Kiss Kiss. Buongiorno.
1: Ti piace quei capelli corti?
0: Guarda che sei impressionante. Allora, a parte che stai mettendo su un fisichetto, quanti chili hai perso?
1: Non lo so.
0: Quanti chili hai perso?
1: Non lo so tanto.
0: Ci sono novità a casa e non le sappiamo.
1: No,
0: perché
1: no,
0: quando
1: no.
0: L'uomo si rimette in forma, c'è un motivo solo. Hai per caso comprato giubbotto di pelle, moto?
1: Però ho fatto i capelli ieri. Non so se succede anche a voi, Sastore. Quando fai i capelli corti?
0: No, non succede.
1: Però prendi il primo freddino
0: è vero,
1: e ti viene la cervicale, capito?
0: Problemi che non ho, poi se ho bisogno di riscaldarmi mi ballo la sigla e cambia la giornata.
1: E allora sigla sia!

0: Cazzei,
1: io questo gruppo di belle ragazze americane, melting pot, perché sono di varie nazionalità, di origini indiane.
0: È vero, melting pot.
1: E cantano Animal, che è molto bello.
0: No, ma quando dici il titolo, cioè il nome del gruppo, sembra quasi una domanda. Cazzei, non le conosco, dimmelo tu. Però adesso le conosco grazie
1: a te. Questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max, fino a mezzogiorno. Vi diciamo subito che abbiamo in serbo per voi tante belle canzoni per allietarvi anche in questo oggi che giorno è?
0: Mercoledì. Non chiederlo a me perché io non volevo neanche venire oggi.
1: Giovedì 24 settembre, salutiamo Paco, Luca, Rosetta, Davide, Marco, Michele, tutti quelli che ci stanno già mandando messaggi.
0: E loro fra l'altro interagiscono con noi. C'è sempre un motivo, anzi 50 motivi per continuare a interagire a prescindere.
1: Allora però ci scrivono dei messaggi e ogni tanto notiamo qualche dimenticanza sull'italiano,
0: vabbè,
1: capito?
0: Con i messaggi tutti quanti, ma come tutti noi. Vabbè, noi con l'italiano anche senza messaggi,
1: ecco, capito? Allora vi chiediamo, anche perché c'è una notizia che ci ha lasciato un attimo interdetti, ma fra virgolette, allora siete team italiano perfetto oppure team l'importante è farsi capire? Siete quelli che secondo voi bisogna scrivere e parlare per bene o di quelli che tollerano l'errore ogni tanto? Ecco.
0: Praticamente siete porta giù il cane e fallo giocare o scendi il cane e giocalo?
1: 347 490 0042, fatecelo sapere anche a chi ci ascolta, lo sa che noi ogni tanto lo facciamo apposta,
0: da contratto, perché ragazzi ci siamo portato per farvelo vedere,
1: ogni
0: noi dobbiamo sbagliare,
1: ogni tanto buttiamo giù un vongolone, ma per farvi sempre capire che non siamo intelligenza artificiale ma siamo umani, capisci?
0: Anche perché, non per vantarci, ma almeno io mi ho studiato. Tu ti hai studiato?
1: Come no. Fortune Faded, Red Hot Chili Peppers.

0: Sprayed, no, stavo pensando che gli inglesi americani hanno 5 o 600 parole, utilizzano sempre quelle, ma gliene frega.
1: Poi gente strana.
0: Basta sapere de, poi de, why.
1: De, ma non è livornese.
0: De. Sentiamo i messaggi, dai.
2: Ciao Max e Max.
1: Ciao.
2: Io sono da italiano perfetto, cioè nel senso mi dà fastidio quando leggo i messaggi con la senza H o queste cose qua. Sono scemenze, dimenticanze, il T9, quello che vuoi. Però la battuta gliela faccio sempre, ma l'H? Un vero rompipalle. Ciao Roberto da Verzuolo.
1: Non si pronuncia, giusto? Quindi,
0: altra precisazione, quando io, questa è una cosa personale, poi dopo fate vobis. Quando notate che qualcuno ha sbagliato, se potete chiamatelo in privato e ditegli guarda hai sbagliato, non lo fate davanti a tutti, è perché è brutto.
1: E
0: è
1: poi
0: brutto.
1: Con i messaggi non vale, perché il messaggio scrivi in velocità, dai, è normale.
3: Buongiorno sbagliare. Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Io sono un disastro con le espressioni corrette, faccio un sacco di errori, quindi accetto anche una conversazione con errori. Buona giornata.
1: Accetti. Arrivi secondo con noi, stai tranquillo.
0: Vai.
4: Buongiorno Max e Max. Kiss a tutti. Io sono del team la perfezione non esiste.
1: Vero.
4: Quindi ogni tanto un errore va bene.
1: Oh.
4: Va bene e aiuto.
0: Va
4: a
0: bene,
4: che cosa? Non lo so.
0: Va bene.
4: Ciao.
0: Va bene, va
1: qui
0: bene.
1: Qui c'era scritto però, c'è la ricetta del medico, eh?
0: Siete di quelli che bisogna scrivere e parlare bene o di quelli che tollerano l'errore ogni tanto? Basta farsi capire, eh?

0: Sabrina Carpenter Tears, questa è Radio Kiss Kiss, per esempio con Sabrina, bastano poche parole per, insomma,
1: o se no c'è neanche bisogno di parlare della verità. Comunque con l'inglese bene, ma con l'italiano, anzi l'italiano corretto, che noi siamo il simbolo, no? Tutti i nostri compiti italiani sono sempre stati corretti.
0: Ascoltiamo
1: sempre
0: qualche messaggio, dai.
1: Sempre.
2: Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
2: No, io sono uno che era veramente pallosissimo con l'italiano. Addirittura ho discusso con un mio amico sul fatto che un fiume fosse un effluente e non un affluente di un altro. Vi ricordate la differenza?
0: Ah, come no?
1: Io ciao, sono un emissario, fidati.
0: L'effluente?
1: Sì, se sei una persona che conta, no? Quello è un personaggio effluente.
0: E l'affluente?
1: Viene d'inverno se non ti copri.
0: Vedi che lo sappiamo.
3: Buongiorno.
1: Che domande fai?
3: Io sono una tipa precisa già della nascita, quindi
1: Magda.
3: Io sono team della precisione,
1: che non è sbagliato.
0: Molti, molti che hanno frequentato il liceo dice: ma come io ho fatto il liceo, posso
1: fare
0: un male
1: classico.
4: Oh ragazzi, buongiorno. Hola. Vladimir da Termoli, che vi devo dire, io come puoi sentire nel mio accento io non parlo italiano.
1: No.
4: Ma io ho un bambino di 10 anni a casa che sembra Dante Alighieri, perché ogni volta che, vede, che mi vede italiano lascia perdere. Ma quello non si dice
1: Dante
4: così
1: Alighieri. E vero, poi i bambini sono treventi, perché loro parlano bene e ti correggono.
0: Quando ti corregge tuo figlio e sei grande, già alla fine. Sei
1: allora grande. Vladi, sentite la città, ma che nostro accento, Vladimir, non è proprio italiano italiano.
0: Il
1: ma
0: mio
1: uguale
0: piccolo Dante Alighieri.
1: Anzi, Durante Alighieri.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Kiss Kiss.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo!
1: Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa che deve sostituire.
0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh oh oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Con l'H?
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Cambia,
2: hai visto? Lui dice l'Eclair. Sì, l'Eclair. A un certo punto, i negozianti chiudono l'Eclair. Che sono l'Eclair?
1: La Serranda, almeno Milano e credo anche al nord. Sera sulla Claire, malate, sera sulla Claire. Bravo.
2: Dopo switchiamo sui dialetti.
1: Perché il dialetto però, è un mondo a parte.
2: A proposito di saper bene l'italiano, è quello che vi stiamo chiedendo. Qualche giorno fa c'è stato un episodio che ha scatenato qualche polemica. A Cadoneghe, provincia di Padova, sì, una donna di origine marocchina era andata qualche giorno fa a fare il giuramento per la cittadinanza. Vabbè, la donna che era arrivata in Italia 10 anni fa per raggiungere il marito disponeva di una certificazione B1, vabbè, della conoscenza dell'italiano, vabbè, ottenuta addirittura qualche anno fa.
1: Quindi l'ha migliorato.
2: Ma al momento dell'incontro con il sindaco, quando il sindaco le ha chiesto come ti chiami, come si chiama, lei non rispondeva. Poi,
1: queste parole così complicate non le capisco.
2: Per caso si sente emozionato e lei alla donna non ha saputo rispondere perché non capiva. Allora il sindaco ha deciso di sospendere il giuramento e chiedere ulteriori verifiche sulla sua pratica, perché chi presta giuramento, che è importante, deve comprendere in maniera chiara e responsabile l'atto che sta compiendo.
1: Io poi cercherei anche chi le ha dato il certificato B1, visto che tanto che ti trovi, no Max?
2: Il giuramento è stato sospeso per ulteriori verifiche.
1: Te lo ricordi Sanchez della Juve? Quando volevano prendere, gli fecero la prova dell'italiano per fargli prendere la cittadinanza? Un po' di anni fa, gli chiesero: cosa sia Cocumella, l'anguria? Ha detto: non parla italiano questo.

0: dedicato a tutti coloro che si stanno alzando in questo momento. Infatti, perché alle 9:21 del mattino c'è qualcuno che si sta alzando in
1: vogliamo
0: questo momento.
1: Vogliamo il messaggio subito. Se ti stai alzando adesso gli devi mandare un messaggio.
0: Marco di Marco e Raff, per esempio,
1: si alza ma non si sveglia.
0: Ha appena scritto un messaggio con scritto buongiorno.
1: Per lui, per lui.
0: È l'alba, hai ragione, bravo, bravissimo. A proposito di B1, c'è qualcuno che ci ha chiesto: ma che cos'è il B1? Allora, c'è da dire che ci sono molti italiani
1: che non passerebbero noi per primi.
0: Noi per primi. Il B1 significa che è una conoscenza della lingua
1: medio-alta italiana, il giusto.
0: Per domande, cioè, ecco, bravo, sì.
1: Come ti chiami? Max Giannini, sì, esatto. Dove abiti? Bravissimo. Quanti anni hai? Almeno questo, cioè, questo è già è un B.
0: Sapersela cavare nella quotidianità. Dov'è normale. La fermata? Oppure.
1: Non ti dico, estrapoli una frase, dai, quello ti guarda. Però ci sta
0: questo
1: B1.
0: È il B1, eppure ci sono molte persone che non raggiungono il
1: Max, che noi siamo C2 quasi interregionale.

0: Candy, non Candy.
1: Candy? Candy?
0: No, non ti ne hai sbagliato, Candy.
1: A proposito di cantare, sì? C'è Achille Lauro che canta in napoletano, anche bene.
0: Vedi?
1: Anche bene.
0: E per risposta c'è Joliet che canta in napoletano.
1: In napoletano.
0: Lui, sì, e ascoltiamo Per noi.
1: Per noi.
0: Per noi, con la traduzione. New Kiss.

0: Per noi, per noi. Geoliera, Achille Lauro, New Kiss.
1: Attenzione, senti come sono forbito, senti. E adesso ci colleghiamo. Sei? Forbito.
0: Ah, sei forbito.
1: Perché c'è l'italiano, quello parla come mangi, no? Quell'italiano forchetta, scusami. Sì, sì. Adesso ci colleghiamo con il meteo per vedere come sarà la situazione sul nostro stivale. Ti è piaciuto? Buongiorno, amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, un nucleo di aria fresca si avvicina dalla Danimarca. Ma nella giornata odierna il tempo rimarrà in prevalenza stabile. Nelle prossime ore sole prevalente, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto e la Sardegna. Massime tra 21 e 29 al nord, tra 24 e 27 al centro, tra 22 e 28 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16.

0: scherzo. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: house.fileni.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
6: La spesa intelligente.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
8: mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
7: Kiss Kiss. Oh my God. I'm a love you.

0: cogliere la bellezza di questa canzone di Bruno Mars, sì, perché si sente che c'è un bel soul, un bel
1: assolutamente
0: groove.
1: Sì, ma la cosa bella è che ci chiedono sempre: Giannini, metti le mani in tasca e tira fuori un jazz mic. Li abbiamo viziati.
2: Jazz,
1: oh, ce l'hai, bravo.
0: Allora, però anche l'italiano, tutti si innamorano della nostra lingua, perché dicono
1: complicata,
0: che sembra un sembra una musica, è musicale.
1: Dai.
0: Lo sapete perché? Perché ogni parola finisce con una vocale.
1: È vero.
0: E quindi il fatto,
1: sì,
0: di finire con A, O, I.
1: Anche con... in mezzo le mettiamo, non è con le parole.
0: Ecco, è molto musicale, musicale. Però è anche difficile da imparare.
1: Siamo troppe regole.
0: Allora, l'italiano è una lingua bellissima. Noi ne dobbiamo essere orgogliosi e matrici di tante altre lingue che noi ci ostiniamo a rendere obbligatorie nelle scuole, mentre negli altre nazioni.
1: Ne gliene può fregare di meno.
0: Unica consolazione è la tecnologia, no? Mi viene incontro su questa cosa. Perché ben presto non ci sarà più bisogno di imparare l'inglese a scuola, o il francese, o lo spagnolo. Perché ci sarà il traduttore simultaneo.
1: Lo ripetiamo, capirsi tutti quanti, risolviamo il 50% dei problemi del mondo.
0: E quindi smettiamo, usciremo da questa sorta di colonizzazione linguistica, perché noi italiani dobbiamo imparare l'inglese e gli inglesi non devono imparare l'italiano.
1: E poi noi avevamo la lingua, partendo dal latino, quello che vuoi, avevamo una lingua quando gli altri non avevano neanche le parole.
0: Anche questo.
1: E fanno i fighi.
0: Avevano che avevano? Avevano le pelli per coprire i loro corpi.
1: Le parole. E i gesti, ne vogliamo parlare?

0: Anna Spire, Material Love. Ma attenzione, perché ritorniamo nel 1997. Poi fortunatamente si è ricreduta e ha incominciato a svoltare e ritornare oltre Alpe, anzi al di qua delle Alpi. Allora, Elisa,
1: da permettere di cantare in tutte le lingue.
0: Esatto. Elisa uscì con il suo primo album, che si intitolava Pipes and Flowers, completamente in inglese nel 1997. Poi decise di incominciare a cantare in italiano.
1: Perché molti pensavano fosse straniera lei.
0: Esatto.
1: No?
0: E in entrambi i casi, grande successo.
1: Senti qua.
0: Labyrinth, Elisa, 97.

0: Grande, grande Elise con Labyrinth, era il 1997.
1: Oh! Con le riso?
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Xi Jinping è arrivato a Washington per l'atteso incontro con Donald Trump. Il leader cinese è stato accolto solennemente dal presidente americano insieme alla moglie Melania. Le TV statunitensi hanno boicottato l'arrivo di Xi dopo che il tycoon ha allontanato i giornalisti di alcune testate dallo studio ovale. Commercio e intelligenza artificiale, tra i temi oggi al centro del faccia a faccia alla Casa Bianca tra i due leader, insieme alla questione Taiwan e al conflitto in Iran. All'81esima assemblea dell'ONU il presidente ucraino Zelensky ha definito l'omologo russo Putin il paziente zero, affermando che contagia il mondo con la sua idea di guerra. Il leader di Kiev ha poi annunciato il lancio di un programma di difesa antibalistica insieme ad alcuni paesi partner, tra cui l'Italia. Ma ieri è stato anche il giorno dell'Iran. Il presidente Pezeshkian si è presentato con le foto della guida suprema Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, e delle bambine della scuola di Minav distrutta dall'aviazione americana. Trump ci ha definiti terroristi, ma siamo noi vittime del terrorismo, ha detto. Il leader di Teheran ha poi affermato che la Repubblica Islamica è pronta al dialogo, ma non è disponibile al linguaggio della forza. In Italia con la politica, tetto agli studenti stranieri in classe, stop a burka e niqab a scuola. Oggi il testo annunciato dalla Premier Meloni arriva in Consiglio dei Ministri. Il criterio del tetto al 30% sarà linguistico, assicura il ministro dell'Istruzione Valditara. Dovrebbero essere esclusi i nati in Italia. La cronaca: sarebbe soffocato a causa di un boccone mentre mangiava il bambino di 6 anni morto ad Altino in provincia di Chieti. Stando a quanto ricostruito, il bimbo stava facendo merenda quando un boccone gli sarebbe andato di traverso. I genitori hanno subito tentato di intervenire per sbloccargli le vie respiratorie e hanno allertato i soccorsi. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale e l'intervento dei medici. È ancora disperso il 43enne proprietario dell'allevamento dei polli nel Renon in Alto Adige, distrutto da un incendio la notte tra martedì e mercoledì. Nel rogo sono morti circa 3.000 volatili. I vigili del fuoco hanno impedito che le fiamme si propagassero e salvato anche dei bovini, ma la struttura è andata completamente distrutta. Si teme che l'uomo potesse trovarsi all'interno dell'edificio bruciato. Lo sport pallavolo: delusione Italia all'europeo con gli azzurri, campione del mondo in carica, che salutano la rassegna continentale ai quarti, battuti 3-2 dalla Finlandia, forse non troppo considerata. Saranno gli scandinavi ad andare a Milano a giocare la semifinale con la Francia di Andrea Gianni, Slovenia-Polonia l'altra semifinale. Tennis: a Shenzhen l'Italia debutta in Billie Jean King Cup contro le padrone di casa cinesi. Dalle 11 la sfida dei quarti, iniziano le rispettive numero 2, Elisabetta Cocciaretto e Shuai Zhan. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Mi verrebbe da
3: piangere,
0: no,
3: mi
0: viene da ringraziare Alessandro, grazie della linea, Alessandro Cocciaretto.
3: No, era Cecilia Cocciaretto.
0: Cocciaretto,
3: sì.
0: Cocciaretto, vabbè.
3: Noi parliamo di italiano, Max, non ci capiamo fra di noi, poi vi racconteremo questo qui qua.
0: Tra poco invece c'è il caccia alla bufala in italiano, completamente in italiano.
3: Sì, lo so, mamma mia, lei ci tiene.
0: Le
3: .
0: Fake news stamattina diremo soltanto bufale, le bufale, va bene?
3: Sì. Notizie false.
0: Non le chiamiamo fake news.
3: E adesso come si dice Miley in italiano?
0: Milena Circus.
3: Milena?

0: c'ha la bufala.
1: Eccola,
2: ma già con la matita rossa, che come sbagliamo la parola ce la segna.
1: Allora, mi ha detto che ha appena comprato, perché sono andati a scuola ai primi giorni, il vocabolario agli annutoli.
2: Sono curioso.
1: Com'è? Ha preso il tre mucche.
2: E dopo i tre cani no, dai.
1: Ha detto i tre cani no, solo per loro il tre mucche.
2: Come potete benissimo vedere e ascoltare, il livello è basso non solo a livello di italiano, ma adesso si gioca con il caccia la bufala.
1: Esatto.
2: Tre notizie, una è falsa, è una bufala. Voi dovete indovinarla al via di Giannini, eh?
1: Esatto.
2: E noi vi premiamo.
1: Il più veloce o la più veloce beccherà i gadget di Radio Kiss Kiss, i doni di Radio Kiss Kiss.
2: I doni, bravi, che gadget.
1: E il tre mucche gratuito, il vocabolario di...
2: Ma sì, che è tutto pagato, il tre mucche è molto bello.
1: Vai.
2: Cominciamo con la notizia numero uno. In Inghilterra un uomo di 50 anni ha percorso circa 150 miglia, cioè poco più di 240 chilometri al volante dell'auto, e non era la sua, era della sua compagna, e l'aveva presa senza permesso. La polizia l'ha inseguito, l'ha fermato, ma il problema non è stato aver preso la macchina compagna senza permesso. Lui non poteva guidarla, non solo perché era senza patente, già quello è vieto, perché aveva un leggero piccolo problemino. 90% di cecità. E comunque lui ha insistito e gli ha detto: io voglio guidare. Non sono riuscito a convincere, tutto con i lacrimogeni l'hanno tirato giù dalla macchina.
1: Le vedi quelle due moto?
2: No!
1: Ci passo in mezzo.
2: Quali moto? Notizia numero uno.
1: Notizia numero due: negli Stati Uniti un'azienda alimentare avrebbe festeggiato il proprio anniversario tentando un record decisamente particolare: realizzare la patatina fritta più lunga del mondo. Una striscia continua lunga 146 metri e ce l'hanno fatta. Per evitare che si spezzasse è stato utilizzato uno speciale impasto di patate, poi fritto su una friggitrice creata appositamente, lunga 150 metri e larga 20 centimetri, posizionata nel parcheggio dell'azienda. Per realizzarla ci sono volute ben 30 persone che hanno lavorato per circa 3 ore.
2: Qua ci sta, è coach.
1: E questa è la notizia numero 2.
2: Notizia numero 3. Restiamo negli Stati Uniti, caro Max, perché c'è una famiglia decisamente particolare ed è entrata nel Guinness dei primati, perché 5 generazioni, e 5 sono tante, sono nate tutte quante il 14 settembre.
1: No.
2: Sì, è una coincidenza che sarebbe cominciata nel 1907, e la cosa bella è che non solo continuano a fare nascere il 14 settembre gli eredi, ma hanno un'alternanza perfetta, un maschio, una femmina.
1: No,
2: un maschio, una femmina. Geniale, bellissima questa cosa. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi. Aspettate il via di Giannini. E qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3? Non vi dico neanche quali sono, che tanto lo sapete. Vai.
1: Allora, pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E soprattutto non vi lasciate ingannare dalle apparenze.
2: Dai,
1: a volte le notizie più incredibili possono essere vere e...

0: much, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, fabulous, perché è stata la velocissima
2: e Fortunella.
1: Fortunata,
2: e dovrebbe essere Jessica, se non sbaglio.
1: Jessica, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Ma che ciao. Piacere.
1: Senti, la Jessica con la J o la Jessica con la G italiana?
3: Con la J, con la J.
4: Ma che ne è altro.
2: Quindi è Jessica.
1: Yes.
2: Allora, Jessica, senti, da dove ci chiami intanto, Jessica?
3: Da Sant'Elia Fiume Rapido, in provincia di Frosinone.
2: Lì si mangia bene, vabbè, dov'è che si mangia male in Italia, onestamente.
1: Senti,
2: però,
1: ma questo Fiume Rapido, giusto per capire, è un effluente o un affluente?
2: Lo sapevo.
3: Ma credo che sia un affluente.
1: Brava,
2: vedi,
1: brava.
2: Anche perché fosse il contrario, chi te lo viene a controllare adesso dei due? Facciamo così, Jessica. Intanto confermiamo la tua vittoria. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
3: La 2, ragazzi.
1: Bravissima. Nessuna patatina fritta lunga 146 metri per il momento. Ma gli statunitensi fanno americani. Questo ed altro.
2: No, il problema è trovare poi un hamburger di 400 metri quadrati. Tutto lì.
3: No, ma anche perché altrimenti con una friggitoria in un parcheggio così grande tutti si sarebbero fermati per assaggiarne un pezzo.
2: Vedi la logica, vedi. A volte ti aiuta grandissimo.
1: Avanti,
2: senti, come sei messa con l'italiano? Ci salutiamo. Sei di quelle precisine o strafalcioni intanto come noi?
3: Ma dipende dalle situazioni, perché sono precisa nel mio lavoro, perché sono un igienista dentale.
2: Mamma,
3: però sono anche un pochettino strafalciona,
1: La
2: perfezione, un po'. Kiss kiss a te, Jessica.
1: Ciao Jessica.
3: Kiss, buona giornata.
2: Altrettanto.
1: Un saluto a Jessica.
5: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Sorry, scusa, lo siento, lo siento.
1: No, scusa, scusa, lo sento, lo sento, sorry, questo sorry.
0: Allora, e sempre a proposito della nostra bella lingua, un'altra delle sue peculiarità è che è in continua trasformazione. Lo scopriamo anche dalle canzoni che ascoltiamo, e grazie ai social, l'inglese, l'intelligenza artificiale, stanno nascendo tanti neologismi.
1: Ah, certo, sono delle parole che neologismi ci sono.
0: Vita da boomer, noi quanti ne tiriamo fuori?
1: Tantissimo, ma anche la stessa parola boomer, vent'anni fa non esisteva, adesso la trovi sul vocabolario.
0: Esatto.
1: Ci si adegua, no?
0: Alcuni esempi sono le parole che scopriamo, per esempio, grazie alle nuove generazioni, tipo ghosting, spoilerare, dissare, virale, hashtag svapare.
1: E sono diventate ufficiali, perché una volta che entrano nel vocabolario, giusto, diventano ufficiali nel vocabolario.
0: No,
1: perché alcune le mettono.
0: No, attenzione, perché quando la Crusca dedica una scheda a un neologismo, a una nuova parola, non significa che l'ha approvata, significa che
1: ce la spiega.
0: I parlanti la stanno incominciando a parlare, però non è stata messa nel vocabolario ufficialmente.
1: Diciamo
0: aspetta un po', hai capito?
1: È il limbo, poi dopo diventa ufficiale.
0: Allora, il sistema degli italiani di inventare i neologismi ultimamente è molto facile. Basta prendere una parola in inglese, ci aggiungi la desinenza inare, la desinenza inare, e hai risolto.
1: Tipo ghost, non sai, ghostare,
0: oppure,
1: giusto?
0: Tipo è così? Skippare.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Kiss, kiss. Perché?
5: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss, kiss.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi, anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

0: SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Kiss, kiss.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yes, yes.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
4: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: Com'è la storia di Marte, che è l'Accademia della Crusca?
1: Sì, com'è? Perché tutti dicono atterreremo su Marte. No, noi ammarteremo su Marte.
0: Certo.
1: E sarà un problema, Giannini, che cambierà tutto. Good morning, kiss kiss.
0: Quando avrai le gomme dell'auto sgonfie?
1: Sì, come sei su Marte, perché vivremo lì.
0: Su Marte.
1: E dico, oh Giannini, ho visto la tua macchina, ma che c'è tutte e quattro le gomme a Marte?
0: A Marte,
1: sì,
0: o
1: sì.
0: A Marte.
1: Lasciami stare che oggi non mi sento bene, sono a Marte.
0: Sei a Marte.
1: Sì. Ho fatto una cosa semplice, ho fatto una cosa a Marte.
0: Basta!
1: Marte. Dai, ma questa cosa non sta né in cielo né a Marte.
0: Allora, sempre a proposito di lingue, oltre all'italiano nel nostro stivale ci sono, e lo sappiamo, i dialetti. Allora, in Italia non si sa di preciso quanti ce ne siano.
1: Patrimonio.
0: Ci sono 31 lingue o gruppi dialettali sparsi per le varie aree geografiche e da lì partono centinaia di varianti locali. Basta spostarsi di un campanile per trovare un dialetto.
1: Ma a volte ti sposti di quartiere e la stessa parola si modifica.
0: Eppure i dialetti da rispetto a 50-60 anni fa stanno un po' scoprendo. Comparendo, ed è questo è un peccato mortale.
1: Questo è peccato, il dialetto non deve morire mai, mai.
0: I dialetti fanno parte della nostra storia, senza di essi si perderebbe la memoria storica di intere comunità, mestieri, antiche usanze, tradizioni, quindi preserviamo
1: la comodità anche,
0: esatto,
1: perché il dialetto con una parola.
0: Allora, tra poco vi coinvolgeremo, attenzione perché sguicciamo sui dialetti, ecco, i dialetti a volte hanno delle parole, delle espressioni, anzi ve lo
1: multitasking.
0: Qual è secondo voi quella parola o quella frase del vostro dialetto, ovunque voi siate in Italia, che non può essere tradotta in italiano o per tradurla, insomma, ci vogliono molte, molte parole? Dai, fatecelo sapere, dai.
1: Tante.

0: arriva a Marrakesh,
1: è qua. Sì, in dialetto, dillo in dialetto.
0: Questa canzone, se per Luigi Casini ritornassi in politica.
1: Pier Ferdinando, potrebbe essere il figlio Pier Luigi. Sì. Oppure potrebbero riaprirli con quel titolo, Casini.
0: Ecco.

0: Storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Preparatevi allo spettacolo. Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Yes, yes.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Yes, yes.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini. Kiss Kiss.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.

0: Everybody's Brady yes. Tom, questa Radio Kiss Kiss.
1: È tradotte un corpo vino sta attrezzato.
0: Ecco.
1: Che si dice, my body isn't ready. Adesso l'hai fatto in inglese.
0: Bene. Ah. Allora, vi abbiamo chiesto se nel vostro dialetto, ovunque voi siate in Italia, vi abbiamo detto ce ne sono centinaia di dialetti.
1: Mamma mia, quanti.
0: Cambiare strada.
1: E che bello.
0: C'è qualche frase oppure una parola intraducibile in italiano o perlomeno difficilmente traducibile della serie. Come te lo faccio a spiegare? Sentiamo un po'.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Sono Isabella da Venezia. Una parola in dialetto veneziano che secondo me non è traducibile, si dice solo in dialetto veneziano, è sada freskin. Quando hai i piatti che hai mangiato uova o pesce che non vengono lavati bene con la varichina, per esempio, sada freskin. In italiano non penso sia traducibile.
1: Quell'odore lindo e pulito, disinfettato addirittura.
0: Da Napoli tanti messaggi che riguardano la cazzimma, che bello di fare. È intraducibile anche quello, dai.
3: Secondo me la parola che per tradurla ci vogliono più parole. Schizzichia,
0: anche schizzichia.
3: Tradotto piove piano piano.
1: Lo vedi, però non
0: che
1: ci
0: non è piovigina,
1: no,
0: non è piovigina schizzichia.
1: Sadisa a Milano dice la zuppa villan.
0: La zuppa villan,
1: sì, è quella pioggerellina che inzuppa il villano, che lavori perché tanto va, non sta piovendo e poi ti inzuppi alla fine.
0: Continuate a mandare messaggi, dai.

0: Ciao Max e Max, ciao. Secondo me in siciliano Kiddo, Kiddo, perché una parola dice tanto.
1: Una parola dice
2: tanto. Ma non dici niente però, Kiddo.
1: Kiddo.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Sì, sì, te sei proprio un berlafus.
1: Berlafus.
3: Cosa significa berlafus?
2: Intanto è barlafus. Berlafus. Ragazzi, te farà il bambino fastidioso, dispettoso. Va là.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ragazzi, fermi. Ragazzi, no, è qua, è finito.
1: È intraducibile.
2: Oppure se lo traduci sennò 6.000 parole.
1: Ma.
2: Ma ci sono le varie versioni. Se lo raddoppi è finita.
5: Sempre in napoletano, sì? Quando mangiamo benissimo e siamo soddisfatti di quello che abbiamo mangiato, diciamo mangia ricreato, mangia consolato. Come si può tradurre in italiano?
1: Come si può
2: ho goduto.
5: Allegrarsi, consolarsi, non ha lo stesso significato e non ha lo stesso effetto.
1: È vero.
2: Ha ricreato.
6: Ciao Max e Max, sono Arturo da Napoli. Per me la parola che non può essere tradotta è cazzimma.
1: Cazzimma, cazzimma.
6: Ma non può essere tradotta e ci vogliono tante parole per poter far capire ad una persona.
1: Cazzimma,
6: che cosa è la cazzimma?
1: Quindi
6: si stessa tutto.
1: Quella scaltrizza
2: furbizia, intelligente
1: di,
2: no?
1: di più
2: fenomenale,
1: opportunismo
2: ce l'ho, The Bausa, magnetic,
1: cazzimma,
2: bravo.

0: The Bowser Magnetic. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, questa è una canzone del 1996, una di quelle che fa veramente ti fa venire. Ecco, adesso utilizzo una parola in napoletano che i napoletani sanno che è difficilmente traducibile.
1: No, la devi tradurre. Dopo,
0: mi fa venire i peconi.
2: I peconi.
0: I peconi.
1: I peconi è nuovo anche per me.
0: Ascolto, in questo momento ce l'ho i peconi.
1: La pelle d'oca.
0: Ma non è la pelle d'oca. Il pecone è qualcosa di più, capito? È intraducibile.
1: Ocone, di ocone, pelle d'ocone.
0: I peconi. No,
1: i peconi. Ma che canzone
0: è? La canzone è Gli anni degli 883.
1: Peconi anche a me.
0: Peconi.

0: buoni, guardi i peconi, ce l'ho ancora, da non confondere con il peconaro, che è una cosa diversa. Gli 883, gli anni 1996.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Mamma, scusami, gira la testa, Max. Veramente.
0: Quanti messaggi, perché vi abbiamo chiesto qual è la parola o la frase nel vostro dialetto, ovunque voi siate, difficile da tradurre in italiano, dove non c'è una traduzione in italiano, o quantomeno difficilissima. Bisogna argomentare per spiegare quella.
4: Brava,
0: quella
4: perché
0: parola.
4: Addirittura sono pagate parole di 4 lettere, ci vogliono 20 minuti per spiegare il significato. Il codice fiscale dell'italiano sarebbe.
0: Giusto,
4: l'italiano,
0: per capirci, un bauscia.
4: Bauscia, sì, quello è bauscia.
0: Un pota.
4: No, ma bauscia non mi piace.
0: Un
4: la sastava là, ci chiamano i verdi.

0: Superstar Woman, questa è Radio Kiss Kiss. Stiamo parlando di dialetti e soprattutto di quelle parole o quelle frasi intraducibili in italiano subito, insomma. Ma bisogna, ragazzi, articolare molto il discorso per spiegarle.
1: Quanto è bella l'Italia, quanto l'italiano e i dialetti,
0: e i dialetti. Oh.
2: Secondo me ia.
1: Io. Vero, beh, ia vuol dire tanto, perché ia vuol dire smettila che sennò vengo lì, se lo fai ancora ti rovini.
0: Ma anche eia.
1: No, eia sì, è rafforzativo. Se no c'era ia. No, quelle
3: strane. Ragazzi, vi sbagliate, la cazzimma non è la furbizia.
1: Ah,
3: la
1: no.
3: Cazzimma è il fuoco dentro,
0: anche.
3: Non mollare mai.
0: Anche.
3: La voglia di vincere, la voglia di essere.
0: Anche.
1: Vero,
3: la
1: anche.
3: Cazzimma, la cazzimma.
0: La cazzimma.
1: Ma mi piace molto la cadenza. Io cazzo, è la cazzimma, ve lo devo spiegare io cosa significa.
4: Non penso sia facilissima da capire chi è del nord.
1: Ma schicciucchi da Omanin, vedi che tu dici.
0: Io avevo capito Olin, pensa
1: un po'. Olin è più o meno.
5: Ciao, Nicoletta da Taranto.
1: Ciao.
5: Dialetto tarantino. C'è sta tremendo.
1: C'è guarda.
5: Cosa stai guardando?
0: C'è sta tremendo.
1: Sta tremendo.
6: Ciao, sono Roberta da Bergamo.
1: Hola.
6: A Bergamo diciamo pota,
1: sì.
6: Ma lo diciamo per qualsiasi cosa.
0: È
6: non
0: vero.
6: Penso che ci sia una traduzione.
1: È ciao, un intercalare. Ciao.
0: Sì, è un intercalare universale, trasversale.
1: Ma non fate la cavolata che ignaro è la stessa cosa ma da un'altra parte, che significa.
7: Ciao Massimo, Massimo Mirko della provincia di Lecco. Una frase intraducibile è te sei gnec, che vuol dire sei arrabbiato, in fin dei conti.
1: Sì, un po' mignecco. Sì, io mignecco. Tu ti gnecchi con tuo figlio ogni tanto, sì.
0: Arriva da Napoli un'altra parola, uosama.
1: E questa va tradotta piano piano.

0: Bella vita, che bella vita, che bella vita.
1: Qua degli altri, Max, però è
0: come
1: bella.
0: Si potrebbe
1: anche
0: dire che bella vita in dialetto,
1: è
0: in
1: vero,
0: maniera intraducibile?
1: Sì. Ci sarà sicuramente, però ce n'è di tutte le tipologie.
0: No, come
1: ragazzi
0: ha detto il nostro disco, ma sto consulando.
1: Marcrei. Fa la bella vita.
0: Sentiamo altri messaggi, dai.
2: Allora, il mio paese. Sì. Quando iniziava quella pioggerina sottilissima, si diceva Zahuria.
1: Era ben Calabria,
2: Chissà a tutti da Tony.
1: Ciao. Oh, Tony.
3: Ciao Max e Max. Ciao. Per me una parola dialettale che diceva sempre mia nonna e che non si può tradurre Pillu sangu dello guagnone. Pillu sangu non saprei tradurlo. Ciao, un abbraccio.
1: È un po' come Uie tu sangue, un'altra cosa. Sì.
4: Buongiorno ragazzi. Ciao Bocca dalla Valtellina.
1: Ciao.
4: Allora, non è cinese.
1: Ah no?
4: Ma è in dialetto valtellinese. La parola è cin cin cin ciung.
1: Ah, ma fregato col ciun, perché cin cin cin è c'è dove 505, no? Come a Milano. Cin cin cin ced. Stasera sale cin cin cin ced. 505.
5: Chi ragazzi? Una parola che in dialetto veneto non ha tradizione, ma devi argomentarla per farti capire.
1: Vediamo.
5: Caigo. Caigo sta guarda stamattina che caigo che c'è. Sarebbe quella nebbia fitta, bassa, che non si vede un'ostia. Ecco, non ha traduzione in italiano. Kiss kiss.
0: E che significa
1: la
0: non si vede un'ostia?
1: Si vede un'ostia, non si vede niente, nulla.
0: Un'altra che dico spesso a mio figlio quando insomma sta vicino a me, arteteca.
1: Ah, beh, sai che l'arteteca. Molti lo chiedono, ma che significato ha?
0: Un sacco di significati.
1: Sì?
0: Un sacco.
1: Mi accontento di un sacchettino. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: traduce, che in pugliese significa
1: scemo scemo. E siamo scemo a sto punto.
0: Dave Rain Dance. Allora, tra poco potrebbe squillare un telefono. Ricordate che Radio Kiss Kiss in questo mese compie 50 anni. Squilla un telefono per l'assegnazione della t-shirt 50 Year Special Edition.
1: Basta rispondere: io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: E ci dimostrate se avete cazzimma
1: o te sei un bauscia. Qua non ci scappi.

0: Kiss a te, che appena apri gli occhi la mattina hai un solo pensiero fisso: la colazione. La colazione. Kiss a te, che hai appena comprato casa e senti che adesso inizia la tua nuova vita. Nuova vita. Nuova vita. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Kiss Kiss.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Kiss Kiss.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Kiss Kiss.
16: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
17: Kiss Kiss.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: Vinci una t-shirt 50 years special edition. Perché? Perché abbiamo compiuto 50 anni e noi vogliamo premiare i nostri fedeli radioascoltatori che ci hanno fatto arrivare dove siamo arrivati. Adesso squillerò un telefono in qualche parte d'Italia, del mondo.
1: Tanto è stato questo e...
0: busserà questo telefono e dovrà rispondere. Tu farai la domanda fatidica.
1: Radio ascolti. Devi dire 50 anni. Però.
0: Se ha la cazzimma risponde giusto.
1: Se è un bauscio.
0: Allora proviamo a far squillare il telefono.
1: Attenzione.
0: Vediamo un po'.
2: Pronto?
1: Hola. Pronto? Luigi?
2: Buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno Luigi, attenzione alla domanda.
1: Attenzione, che radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Grandissimo, grande Luigi!
2: E grazie allora... a voi per la compagnia di tutti i giorni.
1: Grazie, ma no, ma grazie Luigi, a te per seguirci, per la pazienza con noi due specialmente. Ti ringraziamo e vedi, 50
0: per festeggiare
1: anni.
0: Per festeggiare questa vittoria, questa risposta giusta.
1: Una parola in dialetto.
0: Ci dici una parola, di dove sei?
2: Sono di Mister Bianco, provincia Catania.
0: Ah, di una parola Bianco, in, in catanese, dai, veloce.
2: Temo peste.
1: Vabbè, non abbiamo capito, ma siamo d'accordo con te. Kiss a te.
2: Senso, siamo persi.
0: Ciao, ciao Luigi.
2: Ciao, grazie Max e Max. Ma grazie. Buona giornata,
1: buona
2: grazie
1: ancora.
2: Kiss.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Come va? Questa è davvero bella. Per un attimo, quando gli ho chiesto la parola in catanese,
1: pericolosissimo
0: per festeggiare,
1: però
0: ho avuto paura che dicesse
1: vabbè, quella ci sta, però attenzione. È difficile anche per altre regioni. Per esempio questa canzone qua nel Veneto, secondo te l'annunciano il gruppo? Si chiamano Imona.
0: Imone.
1: Io secondo me nel

0: Ma che bella canzone del 2002, ma attenzione perché c'è una canzone del 2026, anzi 2026.
1: Sì, lei è... Una è, ce la fai a leggere fino a lì con gli occhiali finti?
0: Lei
1: è
0: da
1: Annalisa, una, e l'altra è ma lei è le milanese, le madame, le sciura, lei è una sciura, amica il titolo.

0: Amica Annalisa e Madame,
1: amica. 10.000 lire da cambiare con le lire, i tempi.
0: A proposito di linguaggi, sì, e di dialetti e quant'altro, ieri 23 settembre si è celebrata la giornata internazionale della lingua, delle lingue dei segni.
1: E questo è molto particolare.
0: Allora, nel mondo ci sono 70 milioni di persone sorde, più dell'80% vive nei paesi in via di sviluppo. Diciamo lingue dei segni perché io non la sapevo.
1: L'ho scoperto anch'io con te.
0: Pensavo ce ne fosse una unica e universale. In realtà ce ne sono più di 300 nel mondo.
1: E anche i segni hanno una traduzione.
0: Esatto.
1: Perché tipo in italiano questo significa, ne so, divertiamoci, applausi, un altro significa, ne so, aiuto.
0: Però per confermare che noi siamo un popolo che gesticola molto.
1: E noi, ragazzi, la lingua dei segni abbiamo inventata noi.
0: La LIS, la lingua italiana dei segni, è stata una delle prime ufficiali ad essere inventata più di 75 anni fa.
1: Anche penso, perché come il fuoco l'abbiamo inventato senza saperlo, che noi la lingua dei segni la usiamo da sempre. Ma è importante.
0: Io aggiungerei anche la LGN, la lingua dei gesti napoletana.
1: Proprio la lingua dei gesti.
0: Ah, io te ne faccio una.
1: Sentiamo, vediamo. Fammelo subito. Dai.
2: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni, consulta il sito

0: www.edilchimica.com.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Kiss, kiss.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Residence Trio.
1: Mamma mia, che ho detto, rabbrividito la nostra Lucilla, ha tirato le braccia così.
2: È svenuta, ragazzi, su Denseteria. Però attenzione, la facciamo riprendere subito, sì, questa cosa bella.
1: Stiamo per andare in un posto bellissimo, in via Caracciolo, dove c'è la nostra postazione, ma soprattutto dove c'è la nostra Marta Martinez, perché tra poco, anzi, si incominceranno a vedere le vele dal 24 al 27, la Louis Vuitton Cup, di cui siamo la radio support.
2: Me oui, messieurs, ragazzi, che spettacolo, ma ci colleghiamo subito, sentiamo un po' come siamo messi.
1: A te la linea, Marta.
2: Ciao.
3: Ciao Max e Max, saluto chiaramente anche tutti gli ascoltatori, kiss kiss a tutti voi, e saluto le persone che in questo momento ci possono anche guardare al 158 del digitale terrestre e possono ammirare, non me, anche se oggi mi sento molto in versione sirenetta, ma questo panorama meraviglioso, panorama che diventerà ancora più bello a partire da domani, perché inizieranno ufficialmente le regate preliminari della Louis Vuitton 38esima American Cup. Siamo molto contenti di essere qui per raccontarvelo, anche se, ragazzi, venite a trovarci, anche perché la postazione di Radio Kiss Kiss è piena di sorprese proprio per voi. Ricordiamo che le regate ufficialmente partono domani dalle ore 14, quindi la prima regata ci sarà alle ore 14:10, la seconda alle ore 14:46 e la terza a partire dalle ore 15:27. Noi vi racconteremo tutto, ma come dicevo, siccome ci sono veramente tantissime sorprese, non soltanto qui sul lungomare, ma in realtà ci sono tantissime attività collaterali organizzate in giro per tutta Napoli e anche nelle zone limitrofe rispetto a Napoli. Poi ci sarà anche l'Amerigo Vespucci, che può essere visitata, insomma veramente tantissime novità quest'anno e tantissime sorprese per tutte le persone che verranno a vedere dal vivo queste regate e soprattutto che verranno anche a trovare noi che siamo nella nostra bellissima postazione, quella di Radio Kiss Kiss. Vi racconteremo ancora nell'arco di questa giornata, nei prossimi giorni, quello che accadrà qui, e intanto vi ridò la linea, vi mando un abbraccio enorme e kiss kiss a tutti. Ciao Max.
1: Ma grazie Marta Martinez, davvero una sirenetta fantastica. Che bella storia, eh?
0: Che invidia, che bel posto, che bello.

0: Allora,
1: questa sta Giannini, quante fake uscite se 3F fume fresh.
2: Che puntata fantastica, signore e signori, grazie a tutti coloro che hanno interagito con noi, sì. Tantissime da tutta Italia,
1: abbiamo imparato tantissime cose, tanti dialetti, tante parole, la dovremo rifare a breve questa puntata.
2: Vi salutiamo con una canzone storica prima di lasciare la linea a Lucilla e al Paulinus Franceschini, vi lasciamo con Money, Pink Floyd dal 1973.
1: Money, detto Bigfoot, perché ne sentiamo parlare. Ma Mona. Grazie, no, quella è un'altra cosa. Mona. Grazie Andrea, grazie alla Control Room, soprattutto grazie a tutti voi, da Max e Max, kiss a tutti.
2: Ciao. Money.

0: Allora io lo dico, è stata proprio colpa di David Gilmour se mi sono comprato una chitarra da ragazzino. Questo era il nostro History dal 1973, Pink Floyd nel mio cuore con Money.
1: Siamo pronti per la Kiss Kiss Trend Zone, prima le news.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. La Russia prepara nuovi attacchi con droni in Europa, lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, riferendo che la CIA ha raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Ad essere presi di mira, secondo queste informazioni, sarebbero i paesi mediterranei, Spagna, Francia e Italia. Verrebbero usati droni con 600 km di autonomia lanciati da navi e nascosti all'interno di container. Intanto la Moldavia denuncia lo sconfinamento nel suo spazio aereo di almeno 4 droni, mentre in un raid russo a Kharkiv si contano 7 morti e 12 feriti, colpito anche un ospedale. Xi Jinping è negli Stati Uniti per l'atteso incontro con Donald Trump. Si tratta della prima visita di Stato di un presidente cinese in America dal 2015. Tra i due leader c'è già stato un breve colloquio definito costruttivo, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra Washington e Pechino. Nell'agenda del summit anche intelligenza artificiale, la questione Taiwan e il conflitto in Iran. Intanto un giudice distrettuale ha sospeso per 2 settimane la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a CNN, MSNBC e Politico, che dunque possono tornare nei locali destinati ai media. Cambiamo argomento. Un'azienda in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di elettricità o gas. Lo afferma la Corte di Giustizia Europea riguardo ad Acciaierie d'Italia. Nel 2024 vennero respinte le domande del gruppo siderurgico, richiamando l'amministrazione straordinaria e lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sugli aiuti statali. Bruxelles chiede al giudice di verificare e poi decidere. Nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola annunciato da Giorgia Meloni per il tetto agli stranieri in classe. Il divieto di burka e niqab partirà subito, ma riguarderà solo gli studenti appena arrivati nel nostro paese. Il ministro Valditara fa sapere che saranno previste deroghe e 14 milioni di euro di fondi per potenziare l'insegnamento dell'italiano. Monito della CEI, la campagna elettorale e le radicalizzazioni, affermano i vescovi, non sacrifichino la coesione sociale. Anche oggi chiuso il Colosseo in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto dall'impalcatura mentre lavorava alla nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati. Il 22enne indossava il casco e il corpetto, ma la fune di sicurezza ritrovata integra non era agganciata alla sua imbragatura. Saranno le indagini a chiarire se la corda si sia staccata accidentalmente o se il giovane non l'abbia assicurata come previsto. Acquisite le immagini delle telecamere interne, la ditta specializzata in edilizia acrobatica stava eseguendo l'opera in subappalto. Lo sport, pallavolo, mesta uscita ai quarti per l'Italia nell'Europeo di casa. Azzurri, campioni del mondo in carica, battuti a Torino 3-2 dalla Finlandia, forse non troppo considerata. Gli scandinavi domani a Milano in semifinale contro la Francia di Andrea Gianni. L'altra finalista uscirà dalla sfida tra Polonia e Slovenia. Tennis, difficile esordio dell'Italian donna in Billie Jean King Cup a Shenzhen contro la Cina. Da pochissime in campo le rispettive numero 2 Elisabetta Cocciaretto e Shuai Zhang. A seguire Jasmine Paolini e l'ex numero 4 del mondo Zhang Qinwen. Era l'ultima notizia, vi lascio con Paolo e Lucilla da Antonio Mercurio. Chissà a tutti.

0: pomeriggio, anzi buongiorno, io sono sempre incasinato, non so se a mezzogiorno devo dire buongiorno, buon pomeriggio, non so cosa dire. Lucilla, cosa devo dire?
1: Allora facciamo così, buon giovedì a tutti da Paolo e Lucilla, state ascoltando la Trend Zone.
0: Ricordiamoci che è giovedì e quindi, come si dice in dialetto ferrarese, zobbi arrivata, smana passata, cioè ci siamo quasi, è quasi fine settimana.
1: Questo è il nostro rito del giovedì, anche salutare tutti è il nostro rito. Buongiorno Andrea Cimino in regia, buongiorno alla regia TV, Luigi Fischetti, Giuseppe D'Amelia e Arduino Gentile. Gentile, diciamo il cognome.
0: Certo, Arduino Gentile, gentile di cognome e gentile nella realtà, anche perché diciamolo, no?
1: Comunque Arduino è sempre gentile.
0: Oggi abbiamo tantissima carne al fuoco, ma direi che possiamo iniziare con la musica più bella, il momento di Olivia Di.

0: Olivia Dean con Baby Steps inaugura questa puntata della Kiss Kiss Trend Zone di giovedì 24 settembre, programma in cui capiremo quali sono le cose più discusse e più chiacchierate oggi in Italia.
1: Tra l'altro, permettimi di dire due cose. La prima, che anche oggi c'è. Salutiamo il primo che ci fa i saluti, che ci ha salutato ancora mentre noi in onda Maxi Max, quindi sì. Credo che nei prossimi giorni inizieranno ad arrivare i messaggi anche a Pippo, a
0: sì,
1: Max,
0: sì,
1: e alle
0: 5 di mattina.
1: Esatto. Roberto che ci dà il benvenuto nel suo camion.
0: Sì.
1: E non mi ricordo il nome dell'ascoltatrice che ci ha scritto ieri o l'altro ieri dalla Germania, ci ascolta tutti
0: vero.
1: I giorni, ringraziandoci per dire quali sono le tendenze in Italia.
0: Ottimo, quindi saluti anche a voi e al primo che è stato Roberto. E a questo punto scopriamo anche qual è l'ascoltatore scelto oggi per la sigla del sommario.
1: Ah,
0: sei d'accordo?
1: Beh, certo, c'è il momento e quindi, signor Cimino, andiamo con la sigla.
2: Sommario. Sommario.
0: Bella anche questa, dai.
1: Allora, sappiamo che si può sempre far di meglio. 347-490-0042 per mandare la sigla migliore, anche perché chissà, magari potrà essere uno che manda la sigla che verrà scelto tra i vincitori della maglietta.
0: È vero, quindi chi interagisce con noi sarà anche fortunato magari ad essere pescato per vincere la nostra t-shirt. Di cosa parliamo oggi? Allora, Damiano David.
1: Eccolo.
0: Eccolo, è collegato a Damiano David, c'è Vanessa Incontrada, poi scoprirete perché.
1: Sì.
0: Silvio Garratini, che
1: sì.
0: È un notissimo farmacologo,
1: certo.
0: È in trend al primo posto addirittura, e poi Tony F.
1: E quindi oggi abbiamo proprio nomi di personaggi che ci stanno conducendo verso
0: abbiamo fatto un po' l'appello oggi.
1: Sì, beh, insomma, ovviamente sono nomi per dichiarazioni, cose che hanno detto o fatto, che dopo ci apriranno come al solito ad una giornata piena di interazioni con voi anche.
0: Tutti questi personaggi potrebbero avere qualcosa in comune, tra poco scopriremo cosa. Intanto già

0: Pala con Jenny, Dracula su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone con Paolo e Lucilla. Come detto, cominciamo dai primi nomi che guardiamo nei trend di quest'oggi, ovvero Damiano David e Vanessa Incontrada.
1: Perché?
0: Cosa avranno in comune questi due?
1: C'è un matrimonio, ma non tra loro due, perché ecco. Damiano David si sposa oggi con Dove Cameron.
0: Cameron, sì, Dove, cui il vero nome è Chloe.
1: Sì, che tra l'altro è un nome bellissimo, però Dove significa colomba. Quindi
0: esatto,
1: magari
0: ha scelto questo come nome d'arte.
1: Nonché anche un deodorante, comunque
0: ecco,
1: diciamo.
0: Anche se sappiamo comunque che nell'intimità Damiano la chiama Chloe con il suo nome di battesimo.
1: Che tatuone.
0: Io lo so, li conosco
1: tatuone.
0: Bene. Anzi, devo andare anche a prepararmi dopo per il matrimonio.
1: Vanessa...
0: Che sarà in Toscana.
1: Sì, Vanessa Incontrada, anche lei si è sposata ieri, anche lei in Toscana. Quindi la Toscana, terra di matrimoni.
0: Posso dire che Vanessa Incontrada era davvero stupenda? Faccio un commento prettamente femminile. Perdonatemi una parentesi, aveva un abito bellissimo, molto semplice, brillava e si vede che era contenta di convolare a nozze con il suo partner di lunga data.
1: Come mai questa cosa? Che anch'io ho visto le foto, cioè ho visto, sì, era bella, però non è che mi abbia suscitato, come dire, una roba di dire wow, che vestito.
0: Invece a me piaceva tantissimo il suo abito.
1: Ma secondo te avranno fatto le buste con l'Iban per farsi fare i regali?
0: Chissà, dovremmo indagare su questa questione e chissà anche cosa combineranno Dove Cameron e Damiano.
1: C'è già una prima reunion dei Maneskin, perché sono tutti invitati, sembra, no?
0: Sembra di sì, poi lo scopriremo, magari domani sarà ancora in trend, torneremo a parlarne, vedremo se esce qualche gossip, qualche foto dal matrimonio. Nel frattempo tanti auguri a loro.
1: Tanti auguri a loro che sono in Toscana e non a Genova e Napoli come Alfa e Gigi D'Alessio.
2: Quando ami

0: e vinci.
1: Ci sembra di capire che siamo già alla premiazione di qualche ascoltatore, ascoltatrice dei nostri fedelissimi.
2: Di già, allora vediamo se sono tutti attenti e pronti a rispondere, perché sai, adesso in questo momento, in questa epoca in cui ti arrivano le telefonate, vedi dei prefissi,
1: io non... Qualcuno non risponde, sentiamo,
2: attenzione,
1: sentiamo,
2: è libero se, intanto.
1: Siamo pronti.
2: È libero.
3: Pronto?
2: Francesco?
3: Sì?
2: Siamo Paolo e Lucilla da Kiss Kiss, ma più che altro, che radio ascolti?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma allora sei preparatissimo! Grande Francesco, che stai facendo? Come stai?
3: Bene, bene, niente, sto in campagna.
2: Ah, stai in campagna? Che, ma sei agricoltore?
3: Sì, di famiglia.
2: Che cosa c'è in questo momento da tirar su, da fare? Che cosa?
3: Prepariamo il terreno per la semina.
2: Ma dai, ma che bello! Mi pare di sentire un accento pugliese?
3: Dalla provincia di Bari.
1: Allora, visto che possiamo dirlo, ti abbiamo scelto perché ci hai inviato una sigla bellissima, non solo noi ti invieremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, ma domani potrai sentire anche la tua sigla in onda, va bene?
2: Sì.
3: Grazie, va bene, va
2: e
3: bene.
2: E poi ci manderai una cassetta di fave, va bene?
3: A disposizione.
2: Scherzo. Grande.
1: Grazie.
2: Ciccio, continua ad ascoltarci, sì, e buon lavoro.
3: Grazie, Kiss Kiss a voi.
2: Kiss Kiss a te.
0: Rispondi e vinci.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
1: Kiss Kiss.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss Kiss.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Kiss Kiss.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.

0: più.
1: Tu che cosa fai questa sera?
2: Controllo la mail e soprattutto lo spam per capire se sono stata scelta per acquistare i biglietti degli Oasis.
1: Vabbè, allora, comunque siamo nella nostra trend zone su Radio Kiss Kiss. Prima abbiamo fatto il nome di Silvio Garattini. Spieghiamo chi è Silvio Garattini.
2: Allora, Silvio Garattini, che in questo momento è al primo posto delle cose più cercate, le notizie più cercate in Italia, è un farmacologo che è stato ospite di un programma televisivo proprio ieri e ha parlato di kefir. Cominciamo da questo. Che cos'è il kefir? È una bevanda che si ottiene dalla fermentazione del latte, che ha avuto un boom. Pensa che soltanto nel 2025 c'è stato un 25% in più di acquisti del kefir.
1: Sì.
2: Perché tutti lo considerano un grande aiuto per la longevità.
1: Certo.
2: Ma Garattini ieri ha detto proprio questo. Ha detto: non pensate che sia la manna dal cielo, anzi è molto buono per la regolarità intestinale, per il microbiota, eccetera, ma non è quello che può effettivamente farci vivere più a lungo. E detto da un quasi 98enne, ecco, possiamo anche credergli.
1: Ecco, quindi diciamo che se parla uno di longevità che ha 98 anni, io gli credo, al di là del fatto che sia comunque un illustre oncologo nonché farmacologo, quindi sa benissimo di cosa si parla. Però ogni tanto ci sono degli alimenti che diventano di moda, tipo ad esempio, io non so quando sia successo da un momento all'altro in cui ci sono tutti questi alimenti high protein.
2: Sì, vero,
1: ecco,
2: vero,
1: perché
2: vero.
1: Adesso è il momento in cui la proteina sembra che se non mangi la proteina niente,
2: non vivi troppo a lungo.
1: Esatto,
2: quando
1: quindi...
2: invece lo stesso Garattini ha detto: non si tratta di un singolo superfood, ma la longevità dipende dal tuo stile di vita, quindi una dieta equilibrata, il movimento, non fumo, non alcol, sonno e relazioni sociali anche.
1: Direi che qua proprio apri il portone nel quale adesso potrei parlare per 6 ore di fila.
2: Allora, ma... lo fai tra poco.

0: Le Cazzai su Radio Kiss Kiss. Sarebbe curioso sapere se le Cazzai bevono il kefir, ne fanno uso, chissà, sono tanto in forma loro.
1: Andiamo a guardare su Reddit, magari c'è qualche blog su questa cosa, qualche articolo aperto.
0: Sarebbe curioso, ma non solo kefir, perché ci sono tante correnti di pensiero riguardo ad alimenti che sembra che possano essere miracolosi, o anche dei, come dire, degli additivi, li chiamiamo così?
1: Per la longevità.
0: Degli aiuti per la longevità o per pensare di poter star meglio.
1: Ma sai che stanno facendo uno studio adesso, non so se è presente, tutti questi farmaci di cui si sente parlare grazie anche a tante star di Hollywood che ne hanno fatto uso, a base di semaglutide per lo più, che aiutano a dimagrire. Sono nati per il controllo del diabete, poi per il controllo dell'obesità, adesso tutti li usano per dimagrire, erano sotto forma di siringa, arriveranno anche in pillole. E pare che secondo alcuni studi potrebbero anche aiutare per la longevità, quindi per vivere più a lungo. Si tratta ovviamente di studi in fase molto embrionale, c'è dello scetticismo su questa cosa, però hanno dato alcuni risultati, almeno sulla prima sperimentazione.
0: Io posso solo dire che mio nonno Egidio, che è scomparso alla tenera età di 96 anni, negli ultimi anni della sua vita si beveva 2 bicchierini di limoncello al giorno, e non voglio dire che faccia bene, però insomma...
1: Come faceva colazione tuo nonno, puoi ricordare?
0: Con gli avanzi della sera prima, cioè alla sera prima era avanzata la braciola, si mangiava la braciola ed è arrivato proprio a 96 anni in forma sbagliante.
1: Ecco. Evidentemente il segreto della longevità, di sicuro, come diceva anche Garattini, è lo stile di vita sano.
0: Ho una prozia, mia zia Bruna, che ha 101 anni e insomma non è che prende questi medicinali, magari prende qualcos'altro.
1: Ma
0: chissà.
1: Chissà cosa prende ultimo, secondo me lui niente, solo la musica ed è in forma così, adesso lo ascoltiamo.

0: Era il nostro New Kiss, l'ultimo singolo di Ultimo Tutto.
1: Ecco, Ultimo nella fase finale della canzone dice: ma io sento freddo, che è un po' quello che provo anch'io quest'oggi. Scopriamo cosa accadrà con il meteo, ce lo raccontano gli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Moderata alta pressione sull'Italia, seppur con presenza di molte nubi. Nel pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi da nord a sud, ma senza fenomeni degni di nota, se non per qualcuno isolato sui settori meridionali delle isole maggiori e sulle Alpi orientali. In serata quadro in peggioramento sul versante centrale adriatico e al sud, a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Massime tra 22 e 29 gradi al nord, tra 24 e 27 al centro, tra 22 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Kiss, kiss.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family?
14: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 €.
15: La spesa intelligente!
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Sono le 12.47, oggi giovedì 24 settembre, state ascoltando Radio Kiss Kiss, la Trenzone, insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando dei farmaci, le punturine per il momento, un domani magari le pilloline, che in tanti stanno prendendo una moda dilagante per dimagrire.
1: Sì, che erano nati ovviamente per tutt'altri scopi, poi si scoprono anche questi, chissà se erano effetti collaterali o se effetti non conosciuti, magari si è scoperto appunto che possono far dimagrire.
0: Ma così come sai, scusa parentesi, sai che la pillolina blu, quella che gli uomini utilizzano talvolta per le prestazioni a letto, è nata come farmaco per il cuore.
1: Per il cuore, infatti, è un vasodilatatore, insomma, diciamo in una qualche maniera.
0: Poi
1: no?
0: Si scoprono degli effetti, tra virgolette, collaterali e tutto cambia.
1: Ecco, e la cosa particolare di questo utilizzo ormai quasi, possiamo dire, incontrollato, soprattutto qua parliamo degli Stati Uniti, perché ci sono dei dati un po' più precisi, può avere, in base ad alcune stime, può arrecare dei problemi al sistema alimentare proprio per quanto riguarda l'industria alimentare.
0: Allora, se pensi che circa l'11% degli adulti americani utilizza attualmente questi farmaci.
1: È allucinante.
0: E la cosa allucinante anche perché contro il 3% del 2024, quindi è un fenomeno assolutamente in crescita. Secondo uno studio, nelle famiglie in cui c'è una persona che assume questi farmaci, la spesa scende del 6%, perché sono dei farmaci che alla fine non ti fanno venire voglia di mangiare.
1: Quindi in base a questo studio si è fatta una stima che si possono arrivare ad avere dei danni per l'industria alimentare di miliardi di dollari.
0: 73 miliardi, ecco, è questa la stima.
1: Adesso c'è da capire esattamente come impalettare tutti questi numeri, però sicuramente è un numero che fa pensare, ma soprattutto fa pensare anche, ma è veramente necessario dover prendere questi farmaci quando basterebbe uno stile di vita differente?
2: Entro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive sci-

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento penso. Prima di pisciare contro un vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

spalnią starter pass. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Con Caritalia Radio Kiss Kiss siamo nel bel mezzo di questa discussione, tra virgolette, diciamo, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci a scopo di dimagrimento. Ci stanno arrivando diversi messaggi e facciamo già una specifica, Lucilla.
1: Sì, che... vogliamo fare una precisazione.
0: Certo, la facciamo immediatamente. Ovviamente il discorso è legato al fatto di utilizzare il farmaco come scappatoia, soprattutto nelle persone che magari sono in lieve sovrappeso.
1: Ecco, avere 10 kg in più magari è un sovrappeso, anche perché bisogna considerare poi da cosa parti, e non è obesità in alcuni casi, quindi ecco. Specifichiamo questo e sentiamo qualche nota.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Teresa da Santa Maria. Io volevo dire la mia riguardo ai farmaci. Questi sono farmaci consigliati e prescritti per patologie specifiche,
0: certo,
2: tra cui il diabete, ma ultimamente lo stanno dando anche per l'obesità.
0: Sì.
2: L'obesità è una vera e propria malattia. Non serve avere uno stile di vita normale.
1: È quello che dicevamo,
0: certo,
1: noi.
0: Assolutamente.
1: In quei casi lì, ok, ci sono delle prescrizioni mediche, eccetera. Chi lo usa per fare la dieta, ecco, magari potrebbe sollevare qualche perplessità dalla comunità scientifica.
0: Sempre per... Sì, ciao. Sentiamo. Vai,
3: a
0: vai.
3: Tutti Radio Kiss Kiss, è vero, queste punture funzionano, un'amica mia lo sta facendo, però costano la bellezza di 320 o 360 euro ogni mese.
0: Però.
3: E poi, ecco, appena smetti ringrazio un'altra volta. Dovresti stare continuamente a fare queste punture, ma sono molto dispendiose.
1: Ecco, la stessa perplessità di Lina da Brindisi, che ci dice: ho sempre visto fare queste punture per il diabete, quindi una schiavitù continua. Un domani raggiungi il peso forma, che fai? Diventa una dipendenza? Ecco, anche qui questa
0: considerazione. Insomma, poi alla fin fine è sempre quella, no? Ognuno è padrone del proprio destino, della spesa dei propri soldi e di quello che vuole. Sappiamo benissimo anche talvolta, ovviamente, poi va sempre pensato anche sul fatto di una collettività, no? Di poter diventare un...
1: Sono d'accordo con te, però entriamo tra poco, sì, anche ancora di più nella questione body positivity, perché,
0: brava,
1: c'è anche Tony F che ha detto qualcosa che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Intanto concludiamo questa prima ora della Kiss Kiss Trend Zone.
0: C'è l'History Kiss, Fugees con Killing Me Softly dal 1996. Chiedimi cos'era in tendenza nel 96.
1: Cosa?
0: La pecora Dolly, te la ricordi? La prima pecora...
1: Clonata.
0: Clonata.
1: Proprio lei.
0: Sì.

0: Sentire i Fugees con Kill Me Softly dal 1996, mi sono tornati i capelli lunghi e neri, incredibile, eh? Questa era la nostra History Kiss.
1: Sono le 13, siamo puntualissimi, cominciamo la seconda ora insieme Paolo e Lucilla, la Kiss Kiss Trend Zone. Un cambio alla regia, ciao Giovanni Imperatore e Jean Jean, il nostro regista. Siamo pronti per tornare nell'argomento principe.
0: Certo Giovanni, che lui è solito anche prepararsi la sua schiscetta, perché adesso in questo momento si sta mantenendo in forma, fa ginnastica, si prepara del cibo particolare e credo che proprio ricada perfettamente nell'argomento che stiamo lanciando oggi.
1: Infatti vedi, un corretto stile di vita e Giovanni è in formissima. Torniamo tra poco sull'argomento, intanto My Body Isn't Ready.

0: mio corpo non è pronto, Paolo, il mio corpo non è pronto a non avere più fame. Io non lo so, guarda, il mio scetticismo, stiamo parlando dei farmaci utilizzati da tantissime persone in questo periodo per dimagrire. Io non so se mi piacerebbe non avere più fame.
1: No.
0: Parlo da persona strafortunata e lo so, perché un buon metabolismo, almeno ad oggi, ho 42 anni, quindi mai dire mai che possa cambiare tutto.
1: Ma 42, ma non è vero.
0: Quanto sei carino. Però potrebbe cambiare tutto, intanto un buon metabolismo, sono fortunata, lo so, però a me piace proprio avere fame, sonno, seguire il ritmo normale.
1: Guarda, ci stanno arrivando diversi messaggi. Allora, io vorrei innanzitutto fare una premessa, perché noi stiamo parlando di questa cosa, non vorrei adesso fare il paraculo, non c'è nessuna forma di giudizio in quello che stiamo dicendo.
0: Sono pareri personali.
1: Sono dati di fatto di quello che succede. Ci stanno arrivando tantissime testimonianze di molti ascoltatori che ne fanno uso, chi proprio per una necessità
0: di diabete, di obesità,
1: oppure anche proprio per stare meglio nei confronti di se stessi. Sentiamo.
2: Io quelle punture le ho avute perché soffro di diabete, quindi me l'ha scritta proprio la diabetologa. Però pesavo 120 kg, avevo sempre appetito e adesso ne peso 81 e non ho più appetito. Forse l'America ha ragione.
0: Si riferisce al fatto che l'America è preoccupata che tutto questo possa tendere a far calare gli acquisti di snack, prodotti dolci, eccetera.
1: Guarda, io sono un dimagrito anch'io,
0: quanti chili hai perso tu?
1: Allora, diciamo, dal mio apice a quella che ormai è diventata la mia forma standard di questi ultimi 10 anni, anche una ventina di chili.
0: E come li hai persi?
1: Ma li ho persi semplicemente cambiando stile di vita, e poi dopo mi è tutto cambiato. Però, per dire, quello che è successo a me non significa che possa funzionare su di tutti.
0: Ecco, rientra nella fortuna del metabolismo personale. C'è anche chi prova di tutto, anche una corretta dieta, e non riesce, e quindi si avvale dei farmaci. Abbiamo tante esperienze anche positive dei nostri ascoltatori.
1: Sì, per dire, ma ho conosciuto tante persone anche adesso, perché io le ho conosciute nell'ambito della bici, perché sai che vado tanto in bici, e diverse persone che hanno avuto il percorso simile al mio.
0: Di dimagrimento, tu dici?
1: Sì, che il mio nasce poi dalla psoriasi, ma poi ti racconterò.

0: Di sicuro non ha mai fatto punturine Adam Levine dei Maroon 5, che è sempre stato magro come uno stecco, specialmente nel video di questa canzone This Love, una delle primissime dei Maroon 5. Stiamo parlando di dimagrimento, chi fa la dieta, chi prende gli integratori, chi semplicemente non mangia, qualcuno fa il digiuno, altri hanno provato anche le punturine.
1: Fammi salutare Katia da Firenze, che ha detto che i chili che ho perso io li ha ritrovati lei, quindi evidentemente si saranno spostati di qualche chilometro.
0: Ma sì, chili che vanno, chili che vengono. Però interessante anche una nota di un nostro ascoltatore dietista, mi pare, sì, di aver capito. Sentiamo.
2: Sono Alessandro, sono dietista, mi occupo di disturbi alimentari e si studia questa formulazione da tempo insieme al team medico, sì, cui faccio parte. In realtà i dati ad oggi al nostro possesso dicono che comunque per 3 anni ci sono studi che dimostrano l'efficacia, dopodiché la loro interruzione e la ripresa non dà gli stessi risultati. Ah. Quindi non affidiamoci solo a questo farmaco, ma in realtà il nostro lavoro duro è convincere, specialmente chi ha problemi alimentari, di seguire delle raccomandazioni dietetiche ben precise. Ah. Vi saluto e vi ringrazio anche per questa puntata così specialistica.
1: Ma dottor Alessandro, a sua disposizione noi.
0: Beh, dice una cosa sacrosanta, quindi chiaramente tutto va poi affiancato ad un corretto stile di vita. Quindi dobbiamo fare le punturine, facciamo anche le punturine, però poi comunque tutto va mantenuto dormendo bene, mangiando bene anche dopo, facendo un po' di attività fisica, sì, per, sì, tornare al discorso della longevità di cui parlavamo poco fa.
1: Certo, e anche il fatto che poi molte volte ci sono appunto questi yo-yo, no? Si perdono tanti chili, poi li recuperi, poi li riperdi,
0: insomma. Che è quello che poi non fa bene, effettivamente.
1: Esatto, proprio quello.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Siamo sempre Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Oggi l'argomento che è molto interessante riguardo appunto alle diete,
1: il dimagrimento a 360 gradi. Sì. Sentiamo qualcosa degli ascoltatori. Sentiamo. Vai.
2: Per perdere peso, oltre a cambiare lo stile di vita, è importante capire la differenza fra alimentazione e nutrizione. Sono due cose completamente diverse.
0: Questo è verissimo.
2: E già switchando questa cosa qua, puoi ottenere dei buoni risultati. Logicamente non seduto sul divano, ma mettendo comunque dell'attività fisica abbinato allo stile di vita sano.
0: Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, che non tutti siamo uguali, ecco. Ovviamente, e anche il sempre credi in te stesso, tutte queste cose qua talvolta vanno prese un po' con le pinze, perché comunque abbiamo tutti una sensibilità differente, un'emotività differente
1: e anche un corpo differente,
0: che risponde
1: in modo diverso,
0: e talvolta mi rendo conto che può risultare frustrante per chi ci prova in tanti modi e magari non ha la forza di poterlo fare con il metodo che magari riesce a tanti, no?
1: Certo, il metodo classico. Sentiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, io invece ho perso 50 kg seguendo un'alimentazione corretta. Ecco. Credo che quando ci sia la forza di buona volontà, i chili si perdono, anche se poi è difficile mantenerli nel tempo, però l'importante è che tutto parte dalla testa, pur di iniziare un percorso di dimagrimento.
1: Ma sai che infatti questa cosa poi di perdere tanti chili con la dieta, con la corretta nutrizione, è poi anche una gratifica per la mente, perché tu ci hai messo tutto te stesso, ci sei riuscito ed effettivamente è anche gratificante.
0: Sì, sì, no. Ritorniamo su quello, è gratificante, ma non è sempre facile.
1: Non è universale.
0: Non è facile.

0: Kiss a te, che ti diverti a fare i selfie con le amiche. Kiss a te, che appena sveglio hai bisogno di un cappuccino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso, ogni punto di un'esplosione di gioia, ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: Devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie? Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 €. Scopri di più su conad.it.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, sono Lucilla, ho 42 anni e sono una dimagrita.
1: È vero, anche Lucilla.
0: Anche io, sì, è vero. Io ho perso 20 kg quando ero piccolissima perché, vabbè, ero anche in una fase buona della vita, perché sai che quando c'è il passaggio dall'adolescenza all'età adulta è più facile cambiare la propria fisicità. Però, come mia madre ci tiene sempre a raccontare, io giravo con i pacchetti di Brustel, ero proprio una bestia, possiamo dire, nella borsa. Quando volevo uno snack, mangiavo quelle schifezze che si mangiano a quelle età. Guarda. E poi a un certo punto, così da sola, mi è venuta il trip e ho perso questi chili.
1: Posso suggerire un film bellissimo, un film documentario, credo uscito una decina d'anni fa, se non di più, fatto da un regista australiano, si chiama Dead Sugar

0: film.
1: Ah, sì,
0: ed è,
1: lo ricordo,
0: interessantissimo. Io lo consiglio veramente da guardarlo. Questo per quanto riguarda l'educazione alimentare, che vorrei specificare nuovamente, non va necessariamente in parallelo con dei problemi proprio di salute legati proprio a problemi di metabolismo.
1: È vero.
0: Ma sicuramente può aiutare a capire anche come ci sia in tutto ciò anche un po' di diseducazione alimentare.
1: Questo è poco ma sicuro. Tantissime le storie sui dimagrimenti che sono arrivate dagli ascoltatori, sentiamo.
2: Allora, pesavo da ragazza 49 kg, dopo le prime due gravidanze mi sono trasformata. Ero arrivata ultimamente a pesare 144 kg.
0: Però
2: faccio uso da dicembre ad oggi di questo farmaco. Ho perso 26 kg, ora ne peso 118, ed è stata l'unica cosa che mi ha permesso di poter dimagrire.
1: Vedi, ci sono tante storie che raccontano proprio questo. C'è chi si impegna con lo sport, chi si impegna con la dieta e non riesce a dimagrire.
0: È arrivato un messaggio da un'ascoltatrice che non si firma e dice: pesavo 128 kg, ho subito l'intervento di sleeve, si dice? Sleeve?
1: Sì, sì.
0: Ho perso 65 kg, sono la metà di prima, ma sapete quante volte ho dovuto rinunciare anche solo ad un piatto di pasta perché, ahimè, il mio stomaco ancora non si abitua? Ad oggi posso dire diete sì, ma punture ed operazioni anche no.
1: Eh beh, dopo quelle esperienza probabilmente uno resta scottato. Effettivamente credo sia proprio il rimpicciolimento dello stomaco che è la cosa più tremenda, perché mangi anche solo un biscottino e ti senti super sazio.
0: Quindi questa cosa qua poi vedi, qua c'è proprio un'esperienza da parte di una persona.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, state ascoltando Radio Kiss Kiss e state ascoltando la Trend Zone. Paolo e Lucilla, stiamo parlando di problemi di peso, dimagrimento, e ci sarebbe anche da parlare del problema contrario talvolta.
1: Eh sì, disturbi alimentari a 360 gradi. Oggi ci siamo soffermati sul dimagrimento, sicuramente ci sarà occasione in altre puntate di parlare anche di tutti gli altri disturbi alimentari. Sentiamo qualcosa dagli ascoltatori.
2: Io senza puntudine, senza, con l'aiuto forse di integratori alimentari, questa sicuramente, ho perso una volta 35 kg, li ho ripresi, e un'altra volta ne ho persi 40. Adesso a 45 anni è difficile riperderli.
0: No, amico mio, ce la puoi fare se vuoi.
1: Perché c'è anche questo fattore, effettivamente, quando poi si va avanti con l'età ti si sballa tutto il metabolismo.
0: Ma però se ce l'ha già fatto due volte, vedrai che secondo me ci può anche una terza.
1: Si può fare.
3: Buongiorno, buongiorno. Proprio 10 giorni fa ho incontrato due persone che non vedevo da un anno. E dimagrite, stavano molto bene e questa coppia mi dice appunto che hanno fatto la cura con la punturina e hanno perso 15 kg lui e 10 lei.
1: Ecco, vedi, c'è anche chi poi ritrova gli amici dopo lungo tempo e dice: raga, ma che wow,
0: che cosa è successo?
1: Che glow up.
4: Io ho la fortuna di poter mangiare quello che voglio e di non ingrassare. Però penso anche che qua in Italia la cultura sulla nutrizione dovrebbe essere spiegata di più, più informazioni, perché comunque conosco e vedo bambini dell'età di mia figlia di 2 anni, 5 anni o di 10 anni che come merenda gli danno pane con prosciutto.
1: Ok, quindi bisognerebbe educare sin da piccolissimi i bambini a mangiare correttamente, su questo sono d'accordo. Però allora, tra poco facciamo la chiusa di tutto, nel frattempo arriva una novità con colei che è una grandissima amante dell'Italia e anche del cibo italiano.
0: Certo, lo fa sempre vedere nei suoi post, stiamo parlando di Karol G che ha fatto un bellissimo featuring con Bruno Mars, questo è il loro ultimo singolo dal titolo Still.

0: Trend Zone con Paolo e Lucilla.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Yes, yes.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Yes, yes.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina domani.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss. Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com. Yes, yes.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
6: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: io oggi c'ho la parmigiana e voi state parlando di dite, caro. La taranta con furore.
1: Sì, ma aspetta.
0: Ciao belli.
2: Hai ragione.
1: Parmigiana però con le melanzane fritte o al forno?
2: Chiaramente fritte, Paolo, di cosa stiamo parlando?
1: Tutte
3: e comunque diceva mio nonno, se vuoi dimagrire, se il problema non è patologico e vuoi dimagrire, basta che devi solo mangiare spaghetti, solo spaghetti.
1: Ma come?
3: L'importante è che alla forchetta quattro corna ce ne tagli tre. Ti schissa a tutti.
2: Grande. Spaghetti, spaghetti. Allora, questa cosa dei carboidrati mi fa pensare ad un altro nome che abbiamo visto nei trend proprio quest'oggi,
1: certo,
2: che è quello di Tony F.
1: Tony F che si è fatto questo, anzi questa foto in realtà, indossando un paio di pantaloni 20, taglia 26.
2: Allora, diciamo che lui doveva partecipare alla Milano Fashion Week. Prima della sfilata ha detto: guardate, ho questi pantaloni con una taglia 26 da donna, nell'area XS per intenderci, sono dimagrito. Lui ha ammesso di aver smesso di fumare, adesso corre, ha uno
1: stile di
2: vita. Ma in
1: bici anche Tony F. Ha detto ero sempre contro i ciclisti, adesso se vedo qualcuno che si incazza con i ciclisti mi incazzo anch'io.
2: Vedi come
1: sono
2: si cambia. Io però non sono d'accordo su una cosa, perché lui poi ha scritto: siete tutti schiavi degli zuccheri, schiavi dei carboidrati. Allora, a parte, non facciamo confusione, perché i carboidrati e zuccheri non sono la stessa cosa. I carboidrati sono una buona fonte di energia e soprattutto, Tony, non mi toccare i carboidrati che faccio uno sproposito. L'Italia è una repubblica basata oggi sui carboidrati.
1: Allora, per quanto mi riguarda, questa uscita di Tony F ha detto una cosa che non condivido per niente, una cosa in parte. Allora, il fatto di farti fotografare con un paio di pantaloni in taglia 26 non vuol dire niente, perché questa è anche costituzione un po'.
2: Infatti,
1: per dire.
2: Ma poi dov'è finita la body positivity, quello di cui si parlava qualche tempo fa?
1: Ecco, tra l'altro è saltato fuori anche Selvaggio Lucarelli ieri.
2: Sì.

0: I cosmonauti borghesi, gomma americana, Radio Kiss Kiss, anche la gomma americana. Che cosa si parla a proposito di nutrizione?
1: Beh, magari non esagerare.
0: I dentisti dicono guai,
1: Parleremo anche di denti in qualche puntata prossima della Kiss Kiss Trend Zone. Ma
0: salutiamo anche Michele da Molinella che ci scrive: ciao Paolo e Lucilla, mio alimento preferito è sempre stata una bella piadina con birra fresca e successivamente una bella camminata. Mi dà una carica, ma come si fa a rinunciarvi per delle pastiglie?
1: Beh sì, questa forse chiude un po' tutto il discorso della varietà di È arrivato un altro dimagrito, perché devi sapere, anche Raff credo che abbia perso dei chili nel corso del tempo, possiamo dirlo.
0: A vedere
1: anche Marco,
0: dalla maglietta alzata,
1: ma li ha persi i chili, chissà se li ha persi.
0: Li ha persi perché si sarà tolto una parte del corpo.
1: Ma è possibile,
0: non lo so,
1: stare in modo composto nel nostro programma?
0: Ma non c'è qualcuno della security che può venire a tirarci via questa persona che è arrivata?
1: Ma Goronzo mi sembra. Voglio chiudere con il messaggio di Sabi, nel frattempo che abbiamo un disturbatore in studio. Sabi dice: il pane prosciutto come merenda non fa male ad un bambino, il punto è la qualità, è la quantità. Ecco, chiudiamo il nostro discorso. C'è una gran varietà.
0: Anche la qualità, delle volte.
1: Tutte e due. C'è una gran varietà di dimagrimenti. Chi ha una patologia chiaramente si avvale di alcuni aiuti. Chi non ce l'ha, magari se ha un corretto stile di vita e una quantità di cibo non troppo elevata, può riuscire a dimagrire.
2: Chissà,
1: dai,
2: che patologia c'ho io comunque. Ci stavo pensando prima. Lucilla, mi puoi aiutare?
1: Chiudiamo questa puntata, per favore,
0: allora,
1: della Kiss Kiss Trend.
0: Innanzitutto c'è qualcosa al fegato, perché ti vengono dei brufoletti e sarebbero da controllare questi.
2: Ho sempre sonno, Paolo, perché?
0: Perché non dormi, perché hai sempre sonno?
1: Chissà,
0: perché non dormi, vai
1: notte.
0: A letto la notte, no? Scusa.
1: Come avrete capito, tra poco con voi ci saranno Marco e Raff di Kiss. Grazie a Giovanni Imperatore, Gian Gian in regia, Luigi Fischetti Arduino e Giuseppe D'Amelio alla regia TV. Noi ci ritroviamo domani, Paolo.
0: Certo, intanto vi lasciamo con una bellissima storia dal 1990, Adamski con Killer. Domani c'è grandissimo appuntamento alla Trend Zone,
1: Alle 12 da Paolo e Lucia.

0: Marco e Raff.
1: Ciao.
0: 13:59, manca un minuto,
1: sì,
0: alle 14.
1: Aspettiamolo in silenzio. Dai.
0: Aspettiamolo in silenzio, dai, Joschi.
1: Facciamo sto gioco. Da quando ci pagano il minuto prima? Io non riesco a capire adesso, questo che siamo aziendali.
0: Sarà una grandissima giornata dalle 14 alle 16 e poi vi diamo appuntamento alle 19:30 qui a Napoli per l'American Cup.
1: Sì, sul lungomare Caracciolo, altezza Rotonda Diaz, ci sarà da divertirsi. Prima però pensiamo a quello che dobbiamo fare in questo programma, che
0: si chiama... Sblocchiamo i ricordi.
1: Esatto, si chiama The Kiss. E iniziamo.

0: Goya, il nuovo pezzo di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Visto che è giovedì, per quelli che ci seguono sempre sicuramente sapranno che il giovedì facciamo Ti Sblocco un Ricordo. Ma sì, per gli amici che da poco hanno acceso la radio, magari per i nuovi ascoltatori, andiamo a spiegare che cosa significa Ti Sblocco un Ricordo.
1: Chiudete gli occhi, immaginatevi un attimo, da ragazzini, da bambini, insomma quello che è, immaginate la merenda del primo pomeriggio, quella che magari facevate subito dopo pranzo, non so, o magari dopo un po'.
0: Quindi sblocchiamo i ricordi inerenti al cibo oggi?
1: Merenda, certo, sicuramente, volendo partire dalla merenda.
0: No, no, non era così.
1: Madonna,
0: io lavoro con un cretino incredibile.
1: Cos'era, dimmelo.
0: Bisognava dire, togliamo questa base, cioè, bisognava dire, parliamo di sblocco un ricordo. Ogni volta che sblocchiamo un ricordo, sblocchiamo ricordi in base al tema che abbiamo scelto, il tema che abbiamo scelto oggi è quando eravamo ragazzini.
1: Da lì poi... ma io avevo già chiuso gli occhi.
0: Sì.
1: Mi ero già immaginato ragazzino.
0: Sì.
1: Io, pane, sale.
0: Sì.
1: Ho sbagliato. Pane.
0: Non ti ricordi neanche.
1: Zucchero.
0: Sì.
1: E olio. Non sto scherzando. Veramente paradisiaco.
0: Mentre tu mangiavi pane, sale, olio,
1: no, zucchero,
0: io
1: zucchero.
0: Chiuso in camera. A chiave.
1: Sì.
0: Con il computer acceso.
1: E basta, non voglio.
0: Scoprivo,
1: non voglio
0: il mondo.
2: Non fate il cagacazzo.
1: Non sto facendo nulla. Infatti non so. Comunque avete capito, insomma, ve l'abbiamo spiegato. Ti sblocco il ricordo il giovedì, soprattutto oggi che è giovedì 24 settembre.

0: buongiorno Radio Chissà. Salve, salve. Non era pane, no, sale, bagnato, olio e zucchero. Era pane, bagnato e zucchero. Stop. Oppure pane bagnato con olio, poco di sale, pomodoro e origano.
1: C'ha ragione l'ascoltatore.
2: Ma quella è una bruschetta.
3: Non fate il cagacazzo.
1: Allora, confermo. Quello era una bruschetta. Io invece, a casa mia, poi ho detto non era così, ma a casa mia era così. Era una rivisitazione per avere qualcosa di dolce, capito? Un velo di zucchero anziché la crema alle nocciole.
4: Tutti
1: questa
4: i bambini
1: la...
4: mangiavano crema alle nocciole, alle nocciole di quella famosissima marca che si chiama... che abbiamo pensato tutti quanti,
1: famosa in tutto il mondo, ma certo, ma facevamo anche quella, solo che in alternativa c'era questo.
5: Senti,
1: per
5: esempio, il pane bagnato nell'acqua con un po' di pomodori e vai.
4: Una tristezza immensa comunque.
1: Scusatemi, ma questa è una bruschetta, voi la facevate per merenda.
4: Siamo finiti per parlare di merenda, ok? Avevamo preparato il programma in modo diverso, andiamo sulla merenda.
1: Ci arriviamo.
4: Che tipo di merenda facevate, visto che a questo punto...
1: Ti sblocco.
4: Sì.
1: Ti sblocco una merenda.
4: Sulla merenda, sì, perché io oltre, se penso alla merenda, penso anche che mangiavo la frutta. Quando parlo di merenda da ragazzino...
1: Sulla frutta.
4: Il pane con la
1: che?
4: La frittata.
1: Ti dico
4: pane
1: io cosa
4: merenda.
1: Mangiavi tu. Tu mangiavi quella lì tonda che aveva il cioccolato. Ed era tonda perché
4: era una merendina, sì.
1: Quella è una merendina, però quella vale come merenda. Insomma, senza fare marche, senza dire nomi, potete anche ricordarci quel tipo di merenda là. Perché poi ricordiamoci per esempio anche il succo di frutta. Quante volte abbiamo bevuto il succo di frutta per merenda?
4: Diteci quale merenda facevate da ragazzini e noi vi diremo che tipi eravate.
6: Ciao Marco Raffa.
1: Ciao.
6: Allora, la mia merendina non sana quando tornavo dalle scuole elementari era una brioche pizzicata in un bicchiere di latte freddo. Mi piaceva tantissimo.
1: Beh, ancora buono, devo
4: dire. La colazione come merenda, in pratica.
1: Questa qui non ha età, questa roba qui. Comunque, 347-490-0042.
4: Abbiamo cambiato il programma.
1: Messaggi scritti o vocale, ti sblocco il ricordo, in questo caso, sulle merende.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su

0: parlare delle merende, sbloccare ricordo inerente alla merenda che facevate a scuola o che facevate a casa. Sentiamo un po' gli aneddoti dei nostri ascoltatori.
1: Ciao Marco, ciao Davide. Ciao. Io da ragazzino mangiavo pane e pomodori da 10 anni fino adesso.
0: Ottimo, continuo a mangiare pane e pomodoro. Credo sia old school pane e pomodoro, cioè noi poi siamo cresciuti con
2: diciamo che più che altro
0: pane e cioccolato.
2: Non passa mai di moda pane e pomodoro.
3: Dalla nonna pane, burro e miele o pane, burro e marmellata.
0: Sì, perché poi ci sono le nonne, esatto. Apriamo una grandissima parentesi che molti facevano merenda grazie alla nonna che ti dava magari una caramella o magari poi ti dava, ecco, il pane con il miele, il pane tu. Che cosa hai detto che tu?
2: Pane, zucchero e olio.
0: Un bambino che mangia pane, zucchero e olio.
2: Invece, per esempio,
0: come può crescere?
2: Giorgio ha detto che lui la rosetta di pane la mangiava con il ketchup.
0: Ecco.
2: Perché poi quando superi la fase, secondo me, delle elementari.
0: Pane e ketchup.
2: No, cosa succede? Che tu ti improvvisi chef. Per esempio, io ricordo che aprivo il pacco di Wustel, ci mettevo il formaggio sopra, lo facevo riscaldare col pane e mi sentivo mezzo chef, e quello era il mio spuntino quando non me lo cucinava nessuno.
4: Ragazzi, il grande panino con la ricotta.
0: Vero. Panina caricotta.
2: Sì.
0: Diciamo che ci vorrebbe un salume. Cioè, se tu fai pane, ricotta, mettici un po' di prosciutto cotto, un po' di prosciutto crudo, una presa di tacchino.
2: Si vede che sei uno spuntaiolo.
0: Ricotta e pepe, tu giochi.
2: Fa spuntini.
0: No, ricotta e pepe no.
2: Sì, però più da grandi forse.
4: Ragazzi, il mega frullatone di mamma, latte, frutta fresca.
0: Allora,
2: è vero.
0: Guarda, non ci avevamo pensato, vero? Il frullato della mamma con il latte, con la banana, con strawberry, come si dice in italiano strawberry, ragazzi?
2: Fragole.
0: Con le fragole, sì, sai.
2: Mi ero dimenticato.
0: Per noi americani.
2: Mi ero dimenticato Rocky Balboa.
0: Conoscere le due lingue.
2: Mi ero dimenticato.
5: Chi è? Scusate, ragazzi, non ho capito. Ma è ora di pranzo, ora di merenda.
2: Allora, posso dire che questo ascoltatore ha ragione. Ti sblocco, ricordo, oggi merenda.

0: buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: scherzo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te, nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica d'amore di Ernia su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Rafa. 14:27. Ti sblocco un ricordo. Oggi sblocchiamo i ricordi. Stiamo parlando di merenda. Sentiamo Alice, che è la prima ascoltatrice che ci ha chiamato. Che cosa ci vuole dire? Pronto?
2: Pronto, ciao Marco, ciao Rafa.
3: Ciao, ciao Alice, ciao. Da Lecco. Sbloccaci un po' il ricordo sulla tua di merenda e sbloccalo ai nostri ascoltatori.
2: Allora, le mie merende erano, vabbè, pane, burro e zucchero. E comunque sono bergamasca di origine, la mia nonna mi preparava la rusciumada, che non è nient'altro che l'uovo, il tuorlo dell'uovo sbattuto con lo zucchero.
1: Buonissimo, la rusciumada. Oggi abbiamo imparato un nuovo termine. È una cosa che molte nonne italiane fanno.
3: Crudo.
1: Lo faceva anche la mia nonna. Sì,
2: uovo
1: sì, sì.
2: Crudo e via di gomito, lì proprio c'era l'olio di gomito perché veniva montato con la forchetta.
1: No, mia nonna utilizzava l'olio della macchina perché diceva che con l'olio della macchina si riusciva a soffriggere velocemente.
3: Sei venuto su così. Ma scusami Alice, cioè si mette l'uovo in un bicchiere, poi si sbatte proprio così?
2: Sì, esatto, in una spodellina, due tuorli d'uovo, l'albume, no? Un cucchiaio di zucchero e poi si sbatte proprio.
3: Ma fa bene sta roba, sì.
1: Se l'uovo è fresco, sì. Se l'uovo non è fresco.
2: Okay, beh, vabbè. La mia nonna aveva le galline, quindi sicuramente era fresco.
1: Aveva le galline.
3: La gallina faceva.
2: Addirittura vi dirò che ho sulla coscienza tantissime galline, perché da piccina mi piaceva fare il buco nell'uovo appena questo, fatto, insomma.
1: Questo
2: bucchino
1: ci dispiace.
2: Da una parte, buchino dell'altra, e me lo bevevo come se fosse.
1: Facevi tantissimo. Tantissimi, ok.
3: Cioè, ti rendi conto? Bucava allora, poi
1: buchino là, buchino qua.
3: Vabbè, okay, però sei cresciuta bene,
2: però
3: Alice.
2: Adesso...
3: Sì, tutto
2: qua.
3: No, dicevo sei cresciuta, tutto ok, voglio dire, dolori de panza, nulla.
2: No, assolutamente.
3: Vabbè, anticorpi.
2: Schiena sì, perché alla mia età ci sono.
1: Un saluto alla divoratrice di uova. Quanti anni hai?
2: 54.
4: Il mio
2: perfetto. Mi adoro sempre
3: Alice.
2: E lo volevo anch'io questa cosa.
3: Ciao. Perfetto, ciao Alice, grazie, un abbraccio.
1: Voleva il mio target.

0: Ciao Marco Rappo.
1: Ciao
0: Novara. Io mi ricordo quando tornavo a casa da scuola, quando ero piccolino mi mangiavo la brioche il soldino, che non lo fanno più, penso. Buono, mangiavo tutta la brioche e il soldino per ultimo.
2: Sai, non lo so, ti dico
1: no,
2: la verità.
1: Non è una merenda che io facevo.
3: Meglio questa merenda che mangiare come mangiano in Indonesia, che mangiano la cacca di un animale. In Indonesia
1: non
3: come merenda, sì.
1: Che stai dicendo?
3: Sì, questa cacca che poi la trasforma in un tipo di caffè ricavato da questi chicchi defecati. Sì, sì,
1: la
3: sì.
1: Lavorano.
3: Sì, sì, lavorano la.
1: Certo, attenzione.
4: Ma che schifo!
1: Sì, sì, sì. Sappiamo sì. Che dalla cacca nascono sì, i fiori.
3: Però.
1: Da com'era il detto? Vabbè, comunque insomma, questo sì, ma addirittura se in
3: Indonesia no.
1: La lavorano per mangiarla. Un po' too much.
3: Meglio la merenda italiana.
5: Ciao Raff, grandissimi. Grandi. Mia nonna mi preparava sempre la fetta di pane con il pomodoro tagliato e diciamo spremuto sopra.
1: Sì.
5: Un pizzico di sale e olio d'oliva.
3: Ovviamente.
1: Vabbè, questa è una bruschetta, in tanti ci hanno risposto così.
3: Con la merenda si guardava anche qualcosa in televisione e ne parleremo tra poco, perché intanto c'è un New Kiss e dopo il New Kiss i 5 minuti d'amore.
1: Intanto però una canzone italiana a proposito di 5 minuti d'amore, di musica appunto più bella, Kintsugi, la nuova.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss. Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. È quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, calzolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss Kiss.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
13: La spesa intelligente.
5: Kiss Kiss.
14: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Kiss Kiss.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50€.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss Kiss.
16: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
15: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
16: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
17: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Kiss Kiss.
8: Let's go.

0: Il posto giusto a Radio Kiss Kiss.
1: Siamo in diretta sia in radio ma anche in TV sul 158, dove lì, se magari qualcuno di voi è collegato, magari potrebbe anche aprire l'app, ci sarà anche il karaoke. Immagini ufficiali dei videoclip appunto di queste canzoni, storia della musica, ma anche appunto le parole per fare un vero e proprio karaoke da sabato sera insieme agli amici.
0: Se volete commentare questi 5 minuti d'amore lo potete fare al 347 490 0042, cantando, commentando tutti i pezzi che abbiamo scelto. Ricreiamo l'atmosfera giusta, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: Kiki.
1: Più vi ascolto e più mi innamoro. Grazie Kiss Merida Rimini.
2: Wow. Ecco come terminare una settimana lavorativa col botto.
3: Adoro i vostri 5 minuti. Wow. Mi spezzate sempre i ricordi.
4: Riportano a alla mia gioventù.
0: Grande.
4: Grazie.
5: 5 minuti d'amore solo su radio. Kiss.
0: Bravo.

0: Ma non si poteva fare il quarto d'ora pure la mezz'ora?
1: Non vedo l'ora che arrivano i 5 minuti d'amore, non vedo l'ora di urlare squarciagola dentro la macchina che la gente mi, fa, mi prende anche per pazzo, ma a me non mi importa
2: meglio,
1: niente.
2: Meglio, meglio. Continua così, che siamo tutti felici qua.

0: Raffaella Carrà, Raffaella Carrà, che secondo me ti dà un'adrenalina e sì, una carica sì. bellissima. Ci voleva ogni giorno alle 14.45, ci sono questi 5 minuti d'amore dove cantiamo, balliamo, ci emozioniamo sul 158.
1: E giovedì è un giorno speciale proprio per questo. Partiamo dal Ti Sblocco Ricordo, oggi argomento merenda, per poi voglio dire cantare tutti insieme. Sentiamo cosa
2: chi
1: è arrivato.
2: 5 minuti d'amore, la vita è bella perché si ricordano i bei ricordi.
0: Bello. E questo è il modo dei 5 minuti d'amore, esatto, sbloccare i ricordi inerenti alla vostra vita e alle canzoni che abbiamo scelto.
3: Questa volta siete riusciti a fare i 5 minuti d'amore ancora più belli e romantici degli ultimi. Grazie. Ogni volta superate voi stessi.
1: Grazie, grazie mille.
3: Mitici, ciao.
1: Grazie, grazie davvero. Ovviamente condividiamo questi complimenti con tutta la squadra di Radio Kiss Kiss che proprio prepara i 5 minuti proprio perché noi cerchiamo di emozionarci e a nostra volta cerchiamo di emozionarvi con questi pezzi che veramente hanno segnato più che meno la vita di tutti, no?
4: Per dimenticarti.
0: Lo sento, si canta. Lo sento che sta soffrendo, sento proprio la sofferenza, delusione d'amore, quindi ha cantato Per dimenticare degli Zero Assoluto.
3: Dire senza tante parole.
0: Giova.
1: Ci piace. Ci piace anche quando cantate, quindi veramente questo è il mood che vogliamo trasferire, insomma, l'emozione ma anche la goduria, no, di ascoltare pezzi che appunto ci fanno, cioè ci danno anche la carica del primo pomeriggio.
0: I 5 minuti d'amore, come sempre, li trovate su Radio Kiss Kiss, li potete ascoltare su Radio Kiss Kiss il giovedì dalle 14.45 perché i 5 minuti d'amore creano dipendenza.

0: tantissimi messaggi, molti ci chiedono di fare i 5 minuti d'amore ogni giorno, ma la bellezza è che se poi li facciamo ogni giorno è come si marito e moglie, se vedi ogni giorno tua moglie o tuo marito, dopo un po' ce la fai più.
1: Guarda, il paragone più o meno casca a fagiolo. Va bene, comunque adesso ci concentriamo per suonare una canzone degli anni 80.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, qua sempre si parla di danza, viene proprio dal film, dal musical questa canzone.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: 43 secondi di spensieratezza per chi ha vissuto gli anni 80, metà sì. anni 80, 1984, con questo pezzo Lose, Footloose, everybody's gonna get loose.
1: Poi sembra Michael Jackson, ma in realtà no, cercavamo semplicemente di replicare la canzone, tentativo fallito, ma ringraziamo Carmela perché dopo i 5 minuti d'amore, prima appunto dell'History Kiss, ha detto grazie perché alle 15 attacco al lavoro, mi fate attaccare con il buon umore.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, Gioschi Regia, Chiara Mansino in redazione, primo disco.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio da Marco e Raf. Visto che la puntata di oggi l'abbiamo dedicata a sbloccare un ricordo inerente a quando eravate ed eravamo ragazzini, andiamo al telefono da Silvano, che secondo me vuole raccontare una cosa che facevano tantissimi nostri ascoltatori. Pronto?
1: Ciao, sono Silvano.
2: Grande Silvano, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Raccontaci il tuo, sbloccaci il tuo ricordo.
1: Allora, una premessa. Io sono uno dei, tra virgolette, pochi che ha assistito al debutto di Raffaella Carrà a Cantonissima, perché sono abbastanza vecchio.
0: Di che anni stiamo parlando?
1: E stiamo parlando dei primi anni 70, praticamente quando lei dice chissà se va, ecco.
0: Bellissimo.
1: E niente, io sono stato allevato dai miei nonni e mi raccontarono che tutti i sabati che c'era lei io mi mettevo davanti al televisore e continuavo a baciarla, anche perché ero un bimbetto che aveva avuto oltre 4 anni.
2: Cioè eri già affascinato da questa donna che vedevi in televisione?
1: Molto. Sì, praticamente io vedevo questa figura che mi sembrava ultraterrena, una specie di Barbie perfetta in tutto.
2: Certo, era bella, era brava, sapeva cantare, ballare,
0: sapeva fare tutto,
2: era il top.
1: Ecco, dunque ebbi questo colpo di fulmine. Poi niente, passarono gli anni e all'epoca di pronto Raffaella, io venivo a casa dalla scuola, praticamente mangiavo pane e Raffaella.
0: Ma tu sei uno strafan di Raffaella Carrà, comunque, mi sembra di capire.
1: Molto, molto, anche perché poi durante il tempo l'ho anche conosciuta, eccetera, eccetera.
0: Sì,
1: poi tra l'altro ha avuto delle situazioni anche che alcuni non ci credono, solo che a me mi sono capitate, ci credo, ecco.
2: No, aspetta un attimo,
0: sei stato con Raffaella Carrà?
1: Sì, l'avevo conosciuta.
0: Scusami, ti sei frequentato con Raffaella Carrà?
2: Silvano?
1: No, sono andato come pubblico alle sue trasmissioni. Sai che finita la trasmissione, poi niente, se si fa gli autografi e tutto questo.
0: Chiamate Fabrizio Corona, abbiamo uno scoop.
2: Ma che scoop?
0: Falsissimo.
2: Ma non c'entra.
0: Hai conosciuto la Carrà in passato?
2: E da lì?
1: Praticamente, come ti avevo detto, molti anni prima io avevo avuto questo...
2: Sì, ma cosa è successo quando andavi in trasmissione, Silvano?
0: C'è qualcosa che dobbiamo sapere.
1: Niente, cos'è successo?
0: Un bacetto, che
1: niente, lei finiva, lei finiva le sue trasmissioni e poi chi ne aveva voglia andava a farsi fare gli autografi.
2: Cosa normale.
1: E poi tra l'altro lei era sempre disponibilissima.
0: Abbiamo lo scoop, forse.
2: Ma che scoop?
0: Chiamiamo Corona e vediamo.
2: Ma non è tanti anni fa. Vabbè,
0: chissà te, ciao Silva.
2: Un abbraccio.
1: Ok, grazie.
2: Ciao. Sai che per un attimo ho pensato che Silvano ci stesse per dire, ragazzi, ho avuto un flirt con la Carrà. Però vabbè, ovviamente ci ha raccontato la sua storia.

0: Funk su Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio da Marco e Raff. Abbiamo avuto Silvano al telefono, questo ascoltatore strafan di Raffaella Carrà. Che cosa però ci ha suggerito? Ci ha dato una bella idea da fare.
1: Sì, perché visto che lui guardava tanti i programmi della Carrà, e oggi la puntata giovedì è dedicata al Ti Sblocco il Ricordo, dalla merenda, che secondo noi è molto collegata a quello che poi guardavamo in televisione, possiamo cercare di sbloccare, anche grazie al vostro aiuto e ai vostri WhatsApp, quello che guardavamo in TV, sia che erano programmi, sia che erano cartoni animati.
0: Cosa vi ricordate? Cioè, magari la mattina quando vi alzavate prima di andare a scuola, cosa c'era in televisione? Quando tornavate da scuola, mentre facevate merenda o pranzavate, cosa guardavate? La sera, quando eravate ragazzini, cosa guardavate? Io ricordo Art Attack.
1: Bello, certo.
0: Con Giovanni Mucciaccia e Rosario Fiorello, che faceva la parodia. Ciao, sono Giovanni Mucciaccia.
1: Che grande.
0: Ho fatto?
1: Top parodia di Fiorello. Grande Giovanni, ovviamente lo salutiamo.
0: Chi vuole essere milionario?
1: Te lo ricordi?
0: La sera, come no, certo.
1: Cioè, senti, sai che guardavo io da ragazzino proprio? La Pupa e il Secchione
0: con Enrico Papi?
1: Non mi ricordo se quelle edizioni già c'era Papi. Comunque sì, La Pupa e il Secchione guardavo, e poi
0: Teoman Mucari anche. Distraction di Teoman Mucari.
1: E L'Orso della Casa Blu?
0: Però qui stiamo andando verso le cose da bambini.
1: Vabbè, bambini, ragazzi, insomma, la prima cosa anche che vi viene in mente che guardavate in TV possono anche essere cartoni animati, se la vostra infanzia, chiaramente, se chiudete gli occhi, la prima cosa che vi viene in mente.
0: Amici di Maria De Filippi, scherzi a parte, che poi lo hanno rifatto, però scherzi a parte, stiamo parlando di... Come si chiama l'amico di Pieraccioni? Non ricordo mai il nome, che è un grandissimo attore, Marco.
1: Non me lo ricordo neanche in questo momento. Comunque sì, tu ricordi sempre quello scherzo quando ti viene in mente scherzi a parte.
0: Sì.
1: Comunque dai, allora, se ci volete sbloccare un ricordo legato alla vostra infanzia, comunque a quando eravate ragazzini, se volete adesso WhatsApp al 347 490 0042, scritti oppure messaggi vocali.
0: Massimo Ceccherini.
1: Ecco qua, è venuto.
0: Ora l'ho ricordato. Stramico, sì. Di Leonardo Pieraccioni, gli scherzi a parte, lui che impazziva.
1: Cartoni animati, programmi TV, vale tutto.

0: Abbiamo toccato un bel tasto, abbiamo toccato le corde dell'anima dei nostri ascoltatori, ma anche le nostre corde dell'anima, visto che sblocchiamo un ricordo. Abbiamo parlato di merenda, no? Le merende che facevamo, poi siamo finiti per parlare delle cose, dei programmi televisivi che guardavamo quando eravamo ragazzini.
1: Allora, Alberto ci ha scritto: Ken Shiro, i Cavalieri dello Zodiaco, ma in realtà Raff ci sblocca un ricordo ancora più forte, cioè quando guardava queste cose in TV lo faceva con quel telecomando grigio con i tasti verdi impossibile da premere.
0: Dopo forse lo chiamiamo.
1: E quel telecomando io me lo ricordo benissimo e secondo me come tanti
0: sì,
1: ascoltatori.
0: Sì, sì.
1: Ce l'avevamo tutti in casa.
0: Ne avremmo persi 50 a casa tra mia mamma, mio padre, mio fratello. Il ricordo più bello era andare a vedere la mia squadra del cuore, il Napoli, al Maradona. All'epoca si chiamava Stadio San Paolo, con mio fratello, quando le donne entravano gratis allo stadio. Allora avevo 9 anni, kiss, Marco e Raff.
1: Abbiamo parlato di guardare anche partite di calcio.
2: Buon pomeriggio Marco e Raff, sono Vincenzo da Sommavesuviana in provincia di Napoli.
1: Sì.
2: Sentendovi elencare tutti questi programmi che avete detto, mi avete subito fatto venire in mente come programma, non so perché, sarà Banda.
1: La Bamba!
0: O quando Enrico Papi faceva
1: Papi.
0: Maestro Mosca!
1: Bellissimo, perché non solo tu provavi a indovinare la canzone, ma poi ti affezionavi anche ai concorrenti.
0: Tirami su, il gatto nero.
1: L'uomo gatto.
0: Come si chiama quella riccia che aveva gli occhiali?
1: Lo ricordo, però.
0: C'era una riccia.
1: Ricordo che c'erano
0: gli occhiali.
1: Proprio dei personaggi, perché comunque vincevano sempre, erano i più forti. E quindi tu ti affezionavi in un certo modo, perché speravi che poi potessero vincere più puntate proprio per seguirli.
0: Sarebbe bello se qualche ascoltatore ci mandasse magari un elenco di tutti i campioni di Sarabanda. Perché ricordo si tirami su, l'uomo gatto, però poi ce ne sono tutta una serie che è difficile da ricordare.
3: Ciao, Veglia da Terracina. Il mio ricordo. A Luna, quando tornavo da casa, Italia 1 c'era Lupin, poi alle 4 iniziava Bim Bum Bam, e da piccola ricordo che guardavo il sabato sera, c'era Sabato al Circo con Massimo Boldi e altri comici,
1: tutti se li ricorda,
3: che a noi bambini piaceva tantissimo,
1: sì?
3: Vabbè, Strano Amore e Il Bagaglino.
1: Tutti se li ricordati i programmi che guardava.
0: Chi ha incastrato Peter Pan c'era?

0: per me hanno ragione.
1: Ma sì, ma fino a un certo punto.
0: Ma non puoi dire questo perché sul web, cioè quelle no, stanno là per
1: aspetta, aspetta, perché sennò chi ci sta ascoltando non capisce di cosa stiamo parlando.
0: Ma perché siamo in diretta?
1: Siamo in diretta. Da questo momento, visto che Summer ha appena finito la sua My Body Isn't Ready, siamo in diretta e stavamo chiacchierando io e Ciro fuori onda di questa questione delle signore di Bari, le pastaie di Bari Vecchia, sapete?
0: Quelle che fanno le orecchiette.
1: Quelle che fanno le orecchie.
0: Che sono diventate famosissime.
1: Le orecchiette con le cime di rap, che poi tra l'altro sono diventate iconiche anche perché sui social ormai è super virale andare, insomma, a postare dei video in cui loro le preparano, tu le fotografi. Si sono
0: un po'. È partita una discussione perché giustamente se i signori dicono ragazzi voi venite qua, venite, fate le foto e poi pigliate e ve ne andate. Allora
1: no.
0: Due sono le cose. O ci date una cosa da soldi per le fotografie o vi comprate le orecchiette.
1: No, non è vero, non hanno detto questo.
0: No?
1: No, non hanno detto ci dovete dare dei soldi per farci le foto. Loro hanno detto noi non vogliamo dei soldi, ci piacerebbe.
0: Vabbè, la mia
1: che
0: era una provocazione.
1: Prima di fotografarci compraste i nostri prodotti. È un modo per sostenere anche la causa. Cioè, capito? Vai là, fotografi, tutto bello perché vuoi far vedere quanto sono belle e probabilmente buone le orecchiette, ma se non le compri resta tutto un po' così sempre.
2: Domani
1: la
2: domani il brodo.
1: Ecco, sì. Esatto.
2: E il dopodomani il 26 pasta al pasta al forno, lasagna,
0: porca miseria. Durante la pasta al forno è successo un macello.
1: Comunque tocca capire, ma guarda che ci sono alcuni che su questa roba qui sono ti
0: ma
1: dico,
0: in tutto il mondo succede pure mondo. Quelli che fanno gli oggetti, gli artisti, no?
1: Perché io sono
0: tu stai
1: stato
0: là, ti vedi lo spettacolo e poi non lasci niente, sei proprio una merda.
1: Una volta mi è capitato di andare, se siete stati dalle parti del Sacré-Cœur,
0: no, però non devi fare così perché è autunno pure, stai mezzo
1: del Sacré-Cœur, il Sacro Cuore a Parigi, prima di arrivare a Montmartre c'è un tizio ed è sempre lì, ormai è diventato proprio famoso, che palleggia con una boccia, con un pesce rosso, a volte tropicale, sulla testa, ok? Quindi lui
0: c'ha un pesce in testa.
1: C'ha un pesce in testa. C'ha una boccia con il pesce, la tiene in equilibrio sulla testa e contemporaneamente palleggia. Ovviamente è una grande attrazione turistica.
0: Certo.
1: Se tu gli fai una foto e non gli metti una moneta, un franco,
0: ti tira il più pesce addosso.
1: Se non gli metti un euro dentro il cappello, prende la boccia, la poggia accanto e ti segue per tutta Montmartre.
0: E il pesce poi che fa? Rimane lì?
1: No, il pesce.
2: Dopo domani, 26,
0: che fa?
2: Basta il fa.

0: Ah, Feel the Lie, così dice Talk to Me di Damiano David con Tyler Nile Rodgers. Ci stiamo distraendo, sì, e non stiamo pensando alle cose importanti di questo giovedì 24.
1: Ma perché tu una volta vuoi parlare della skin care, del fatto che ti cade la pelle a pezzi?
0: Ma come mi cade
1: un'altra
0: la pelle
1: volta
0: a pezzi?
1: Mi dici le cose dei pesci francesi.
0: Ma se tu mi distrai, ragazzi, Ciro Limatola sta facendo credere a sua madre di essere fluido. Io non so perché le devi rompere i coglioni nel primo pomeriggio e le mandi questi messaggi strani.
1: Perché è una cosa, è partito tutto da un outfit.
0: Sì, ho capito, però poverina.
1: E le ho chiesto una pelliccia che lei aveva quando aveva 20 anni.
0: Va bene, comunque.
1: E lei ha detto, ma quella è una pelliccia da donna. Detto, ma che qua siamo tutti fluidi.
0: Se abbiamo modo, dopo vi facciamo sentire la risposta di Gilda a Ciro, che dice qui siamo tutti fluidi. Allora, non ci perdete, dicevo, non ci distraiamo, perché tra poco noi abbiamo il nostro momento Rispondi e Vinci.
1: Sì.
0: Quindi tutti quelli che hanno interagito con noi nel corso di quest'ora e mezza appena passata dei Corrieri di Kiss Kiss potrebbero essere chiamati, quindi state col telefono in mano perché vi regaleremo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
1: Alla grande! Come dovevamo fare. Allora, attenzione, arriva una grande novità.
0: Qual è la grande novità?
1: Una novità gioielliera, Achille e Lauro. È una settimana la stiamo sentendo sempre molto bella.
0: La novità musicale, pensavo mi dicessi mi sposo.
1: Ma guarda,
0: l'hai detto con quel modo.
1: Tu sei pazzo.
0: Con Achille e Lauro, che bella questa per noi.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Kiss, kiss.
6: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Kiss, kiss.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: @fileni.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Cosa sei?
1: Rispondi e vinci.
0: Ma che figa sta voce di Simone D'Andrea che annuncia il gioco che noi facciamo ogni giorno in vari appuntamenti per regalarvi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Ciro, per favore, spieghiamo il regolamento a chi non lo conoscesse ancora.
2: È semplicissimo, adesso chiamiamo qualcuno che durante queste due ore ha interagito con noi. Alla nostra domanda:
0: Quale
2: radio ascolti? Sì. Se lui risponde come deve rispondere, allora vince la maglietta.
0: La risposta è una ed unica e vediamo se Giuseppe da Cremona ci dà la risposta giusta. Vediamo.
2: Giuseppe da Cremona. Sentiamo.
0: Vediamo se risponde. Perché già sarebbe una gran cosa.
2: Risponde, vinci. Ma sa fare.
3: Pronto? Ciao ragazzi, Giuseppe,
0: ci ho riconosciuto. Allora fermo lì, siamo i Corrieri di Kiss Kiss. Abbiamo una domanda per te, Giuseppe, non ti muovere.
2: Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da più di 50 anni.
2: Nel 71. Meraviglioso, ma non esisteva ancora.
0: Ma tu sei stato concepito con la musica più bella di Radio Kiss Kiss,
3: esatto.
0: Ancora non lo sai.
2: Che bello. Ma quindi da dove vieni tu?
3: Io chiamo da Cremona.
0: Da Cremona?
2: Che
3: bello. Sì.
0: Ma io ho una domanda.
3: La città delle tre T.
0: E tipo? Cioè sarebbe?
3: Turon, Turas e Tetas.
0: Torrasso
3: e Tette.
0: Benissimo così.
2: Ma tu sei uno di noi. Ma vengo anche io lì.
0: A Ciro interessava solo l'ultima.
2: Che porco. Allora attenzione, che sei?
0: Volevo chiedere, scusami, tu che sei a Cremona, ma capita mai di beccare Mina in un supermercato che fa la spesa?
3: Allora, pochissime volte, perché viene raramente, viene circa 2-3 volte all'anno, ma sotto le festività, Pasqua.
2: Ah, è perché stai in giro. Tra l'altro, ricordiamo, no, Mina era chiamata come? La Tigre di Cremona.
3: Di Cremona.
0: Sì,
3: tigre,
0: sì, esatto. Sì.
2: Invece c'era Iva Zanicchi che era
0: l'Aquila di Ligonchio.
2: Esatto, Alfio invece è il pesce del Meneghiglione.
0: Ma sei un cretino, sei. Allora, grazie mille Giuseppe, la t-shirt di Radio Kiss Kiss, e tu hai indossa la confidenza.
3: Della compagnia che ci fa tutti i giorni.
0: Grazie a te. Veremo presto
2: a capire le tre T se funzionano. Grazie.
0: Ciao.
3: Ti
0: Giuseppe
3: aspetto. Ciao ragazzi,
2: ciao,
3: grazie.
2: Viva Cremona.
1: Rispondi, vinci.
0: Viva la terza T.
1: Rispondi, esatto. E vinci.

0: posto dove la gente si chiude in casa, ma senti cosa ti sforna. The Bosa con Lose Myself su Radio Kiss Kiss. E adesso, storia della musica, caro Ciro, abbiamo l'anno 1983,
1: ah,
0: ok?
1: Un anno bellissimo, perché sul lungomare di Vasto aprimmo la prima deodoranteria.
0: Allora, adesso ce l'ho, vuol dire che andavi lì a comprare igiene per il corpo, per la casa, il deodorante.
1: No. Noi prendiamo i deodoranti e andavamo sulla spiaggia alla gente che si pigliava il sole così con le
0: spruzzare.
1: E diceva, frate, abbassa il braccio.
0: A spruzzarglielo sotto le ascelle. Mi sembra un po' molesta come cosa. Comunque, immagino abbiate chiuso. Si apre adesso invece in quell'anno questo pezzo dei Wham, Club Tropicana.

0: Bella questa canzone che si chiama
1: Direi che non si intitola così. Well, no? Club Tropicana dall'83, e adesso annunciamo invece Cristina Manco con le news in redazione.
2: Una buona serata e bentrovati. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping alla Casa Bianca. Il presidente cinese e io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto il tycoon. I nostri team aggiunto hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata, aprendo anche il nuovo accesso al mercato cinese per gli agricoltori e allevatori americani. Dal canto suo, Xi ha parlato della responsabilità dei due paesi di far avanzare il progresso dell'umanità. Per questo ha spiegato: incoraggiamo gli scambi diplomatici, economici e sul commercio. Dobbiamo cooperare con sincerità. Una possibile minaccia di attacchi russi con droni contro Italia, Francia e Spagna non è una sorpresa per la Commissione europea, che precisa però di non essere a conoscenza dell'allerta lanciata dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Il nostro spazio aereo viene messo alla prova ed è stato violato varie volte. Sono in corso diversi attacchi ibridi che prendono di mira molti dei nostri stati membri, ha detto un portavoce europeo, sottolineando che la questione compete alle autorità nazionali, ma che l'Unione ha una lunga esperienza d'azioni di sostegno agli stati in caso di necessità. Cambiamo argomento. A Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo c'è il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia non deve superare il 30% del totale, con parametri diversi tra primari e secondari di primo e secondo grado. Quanto all'uso di burka e niqab, a scuola sono previste multe fino a 1000 euro. Nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia, un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5. Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna ad un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Ancora a cronaca, il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso sono 22 le persone indagate tra i dipendenti dei due ospedali. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento l'ipotesi di reato è di omicidio colposo. Lo sport, calcio, l'Italia si prepara alla sfida di domani all'Olimpico contro il Belgio, prima delle 4 gare di Nations League che impegneranno la nazionale dal 25 settembre al 5 ottobre. Nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin, un solo vero dubbio nella formazione, ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi col primo al momento leggermente favorito. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie, grazie Cristina Manco, ma attenzione perché questa è la terza ora dei Corriere di Kiss Kiss e ricordo sempre che accanto a me il ragazzo che conduce, che parla, si chiama Alfio.
1: Mi chiamo Alfio, sì.
0: Molte persone dicono: ma chi è quel ragazzo?
1: No, è vero. Allora, sono Alfio, intanto ci presentiamo se non ci conosciamo ancora. Volevo solo dire che questa terza ora sarà piena di cose e tra cui anche il nostro momento,
0: il messaggio cantato,
1: e oggi ne sentiremo delle belle, ma non solo, tra poco ci sarà anche Indovina chi la canta, perché oggi siamo un po' musicali, ci
0: mamma
1: sentiamo un
0: mia,
1: po' così.
0: Quante cose oggi.
1: Allora, ciao Giovanni Imperatore, puoi farci sentire una bella canzone presa dalla musica più bella di Radio Kiss Kiss? Ah sì? Allora vai.

0: Vesper Swains, come si chiama lei?
1: Antonella
0: Miley.
2: Il messaggio cantato.
1: Allora, il messaggio cantato, ragazzi, io vi invito ad alzare il volume
0: della radio.
1: Vi dico solo che è una battle rappata.
0: Allora, che cosa è successo? Che c'è un proprietario di casa alle prese con i lavori di ristrutturazione. Il problema è che non riesce bene a capire, ha fatto una chat perché vuole capire di chi sia la colpa di un problema, ecco, in casa, se dell'idraulico o dell'elettricista.
1: Quindi okay, adesso sentiremo il messaggio del proprietario, poi dopo la risposta degli operai.
0: Esatto, vediamo che cosa dice il proprietario.

0: dei lavori.
1: Oh.
0: Fino prima che vi pagassi. Funzionava tutto. Possiamo per favore evitare che debba fare io da tramite sentirvi direttamente tra voi, perché così non ne usciamo più.
2: Aglie. Che succede?
3: Mamma mia,
2: scusami,
3: che botta!
2: No, no, no, mi pare di capire che abbia dato la colpa all'elettricista. Cioè, no.
3: No, allora lui dice: io ho parlato con l'idraulico dice che è l'elettricista. L'elettricista dice che l'idraulico. Adesso mi risolvete il problema.
2: Però ha lanciato una frecciatina, ha detto: fino a prima che vi pagassi, funzionava certo. Tutto. Vi ho
3: quindi,
2: pagato.
3: Grande classico, ragazzi, attenzione.
2: Aia, sono curioso di sentire la risposta poi dei capomastri. Come si chiamano quelli che vanno?
3: I capomastri.
2: I capomastri,
3: sì,
2: va bene, vediamo dopo cosa risponderà l'idraulico, cosa risponderà l'elettricista, magari. Tra poco sempre nel messaggio cantato.
3: Non vedo l'ora di sentire il sangue.
2: Vogliamo ringraziare anche Giovanni che ci ha mandato questo messaggio. Che non so se è il proprietario di casa.
3: No, non lo so, non lo so.
2: L'ha pescato da
3: una chat. Io non metto le mani nella marmellata.
2: Dai, tra poco ancora una volta nei Corrieri di Fischisi il messaggio cantato.

0: Che mi sembra il tuo modo di chiudere qualunque canzone. Non, la tua firma si riconoscerebbe se fossi un paroliere.
1: Allora, attenzione, perché adesso ascoltiamo gli altri due messaggi del messaggio cantato. Ricordiamo, è una battle. E il primo messaggio è stato mandato dal proprietario di un appartamento che ha fatto i lavori in casa, ma non gli funziona la doccia. L'acqua calda non esce. Quindi non sa se è un problema idraulico o un problema di elettricista.
0: Ha scritto sul gruppo dove c'è sia l'idraulico che l'elettricista e ha detto: regà, fino a prima che vi pagassi funzionava tutto, com'è? Adesso ho pagato, non funziona più niente. Risposta, mi pare di capire, prima dell'idraulico.
1: Esatto. Vai, e lui, vai.

0: che cosa ha detto.
1: Sta dicendo
0: raga, qua c'è un problema elettrico.
1: Esatto, non è che poi fate perdere tempo, perché poi dopo se il problema non è mio che succede?
0: Ma non mi sembra carino nei confronti dell'elettricista. Se io fossi l'elettricista risponderei.
1: E infatti, visto che non lo sei, ma ha risposto così. Vai!
0: Oddio.
1: Oh! È un rutto.
0: Di qualcosa.

0: capiamo.
1: Alla fine poi chi paga? Lo sai chi è?
0: Chi è?
1: Sono sempre io.
0: Sì, tu figurati. Ma intanto qui però secondo me doveva intervenire anche un insegnante di grammatica italiana, visto che ha detto ho venuto.
1: Ma sì, vabbè, uguale.
0: Signori,
1: dai.

0: Chan!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss, kiss. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 € IVA esclusa.
6: Kiss, kiss.
7: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 € prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero in 20 rate da 54,95€.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e Confetti Maxtris. Con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic. Kiss Kiss.

veramente pazzesca. E sapete come si chiamerà il suo nuovo album? Si intitolerà What the Fuck is Heavy Metal, perché è stata la sua esatta reazione quando gliel'hanno proposto. Ecco, insomma, lo spazio lui già lo ha esplorato, perché William Shatner è salito tempo fa a bordo di un razzo ed è diventato uno dei più anziani della storia a fluttuare in orbita. Evidentemente adesso avrà pensato che gli tocca esplorare anche il rock duro. Jamiroquai intanto arrivano per voi qui su Kiss Kiss.

Fra qualche minuto vi porterò sul lungomare di Napoli per le gare preliminari dell'America's Cup. Abbiamo un inviato eccezionale che si chiama Benny, ma ne parliamo tra poco di questo, perché adesso voglio dire che per la prima volta nella storia delle regate preliminari dell'America's Cup, che appunto sono partite proprio in queste ore a Napoli, Luna Rossa schiera almeno una velista donna a bordo di entrambi i suoi equipaggi. Quindi parliamo di Margherita Porro come timoniera del team Youth and Women e di Maria Giubilei promossa nel team senior. E come ha specificato lo skipper Max Sirena, non è una questione di quote rosa, ma di puro talento. Quanto mi è piaciuta questa dichiarazione. Cioè lui ha stracciato proprio la retorica e ha spiegato che qui le quote rosa non c'entrano proprio un bel niente, a bordo ci va solamente chi è più forte, punto. Dedicato a chi pensa ancora che lo sport ai massimi livelli sia un club per soli uomini, ecco, è stato chiarissimo. Tra l'altro soffia un venticello perfetto sul Golfo di Napoli, come il nostro Benny potrà confermare tra qualche minuto qui su Radio Kiss Kiss. State con me nella musica più bella, Lost on You, arriva LP.

New Kiss in arrivo è la nuova di Ultimo, da lui definita la canzone più importante della mia vita, scritta di notte dopo il live dei Record, quello di Tor Vergata del 4 luglio, quando 250.000 persone hanno partecipato a quello che sarà ricordato come il raduno degli ultimi,

0: E New Kiss, la nuova di Ultimo. Aggiornamento sul tempo previsto per domani, ci colleghiamo con Alessandra Trupiano di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Peggiora il tempo sul versante centrale adriatico e al sud a causa dell'ingresso di aria fresca che provocherà rovesci e temporali. Nella mattinata di domani tempo instabile sulle centrali adriatiche e sulle regioni meridionali con frequenti precipitazioni anche temporalesche, soleggiato altrove. In giornata maltempo in spostamento verso i settori tirrenici, tempo generalmente buono altrove, specie al centro nord. Massime tra 22 e 28 gradi al nord, tra 18 e 28 al centro, tra 17 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 Kiss The Weekend con Raul.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Kiss kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Kiss, kiss.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Kiss, kiss.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
16: Kiss

0: perfetto sul Golfo di Napoli in queste ore, perfetto per le regate preliminari dell'America's Cup, e Radio Kiss Kiss, come sapete, è radio supporter di questo evento unico e spettacolare. Napoli e l'America's Cup, cioè un binomio perfetto, fantastico, lo spettacolo della competizione velica più prestigiosa al mondo su uno degli specchi d'acqua più belli del pianeta, cioè mi sembra coerente. Quindi tra vento, adrenalina e catamarani volanti sul lungomare di Napoli c'è per noi Benny, a te la linea.
1: Ciao Rita, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ci siamo, i preparativi sono ultimati, domani si fa sul serio alle 14.10, prima giornata di regate preliminari per la 38esima Louis Vuitton America's Cup nelle acque di Napoli. E poi c'è un contrasto meraviglioso tra la storia con l'Amerigo Vespucci, il varo risale al 1931 che è ormeggiata al Molo Beverello e lo sarà fino al 25 settembre, e alle moderne imbarcazioni, quelle che domani nel campo di regata si sfideranno a C40, sono dei mini superbolidi con tanta tecnologia e che si alzano sul livello del mare. Abbiamo prima visto le prove e si è rimasti ovviamente tutti sbalorditi. 6 team in gara, tra cui ovviamente c'è Luna Rossa, e per inciso la Luna è già gibbosa stasera, sarà piena sabato, quindi speriamo che questo sia un indizio premonitore di buon auspicio per il team italiano che ha già vinto la prima regata preliminare a Cagliari. Speriamo di poter bissare il successo di Cagliari con questo partenopeo. Tutto questo chiaramente è l'antipasto di quello che poi accadrà da maggio 2027 con la 38esima Louis Vuitton America's Cup nelle acque meravigliose del Golfo di Napoli. O con una strambata ti cedo la linea. Kiss kiss a te, kiss kiss a tutti da Benny.
0: Kiss kiss a te caro Benny, a domani, grazie. Tra poco un history kiss da non perdere come sempre, e subito i Chainsmokers, quelli di Closer su Kiss Kiss.

Ole, mettete in pausa tutto, amici miei, perché sta per partire un pezzo da brividi, un grande History Kiss. Vi riporto esattamente nel 1994 con una hit planetaria che ha dominato le classifiche mondiali. Sto parlando di Seven Seconds, capolavoro trilingue, inglese, francese e Wolof, nato dall'incontro magico tra la star senegalese Youssou N'Dour e la fantastica Nene Cherry. Un inno veramente senza tempo contro il razzismo, contro i pregiudizi. 1994, Seven Seconds, Youssou N'Dour, Nene Cherry, History Kiss.

nostra radio di Radio Kiss Kiss, o la comprate su kisskiss.it sezione shop, oppure inviate un messaggio o un vocale al 347 490 0042 e sperare di essere estratti. Quindi molto probabilmente qualcuno di voi sarà chiamato così a sorpresa tra qualche minuto e dovrà rispondermi. Esattamente, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, o così o niente, per cui memorizzate bene questa frase.

0: Rispondi e vinci.
1: Questo Rispondi e vinci è una sorpresa anche per me. Mi arriva questo rispondi e vinci proprio tra capo e collo. Ore 20:09, siamo pronti a chiamare una persona, un amico, un'amica della nostra radio, un ascoltatore fedelissimo che ha inviato nell'arco di questa giornata un messaggio o un vocale al 347 490 0042. Lo omaggeremo o la omaggeremo con la t-shirt celebrativa della nostra radio solo se risponderai esattamente.
2: Pronto?
1: Ciao, buongiorno, anzi buonasera, sono le 20:09. Ciao, sono Rita di Radio Kiss Kiss. Ascolta, aspetta. Prima che tu dica cose delle quali potresti pentirti,
2: ok.
1: Tu che radio ascolti?
2: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Risposta esatta! Applausi per te e non solo, anche la t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. Erika di sì. Venezia, che sì. Meraviglia! Facci sentire un po' l'aria veneta.
2: Oddio.
1: Che si racconta Venezia in questi primi giorni di autunno?
2: Che fa fresco.
1: Che bello.
2: Inizia finalmente a fare fresco e ci sono dei bellissimi tramonti tersi.
1: Eh sì, perché questo, questo è il periodo dell'anno in cui non solo i tramonti, ma proprio l'aria è bella, fresca, limpida, sì. E c'è una luce pazzesca nell'aria. Tesoro, era semplicemente per dirti grazie per essere così fedele a Radio Kiss Kiss.
2: Quindi sempre, voglio, grazie a voi.
1: Tutta la nostra gratitudine, Kiss Kiss a te.
2: Kiss Kiss a tutti, buona serata, grazie Rita.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci!

di Ligabue qui su Radio Kiss Kiss. Questa canzone parla esattamente di questo, del desiderio di esserci, di lasciare un piccolo segno positivo nella giornata di qualcuno senza bisogno di fare grandi discorsi o di fare grandi cose, ed è esattamente quello che proviamo a fare noi qui a Radio Kiss Kiss ogni santo giorno accendendo questo microfono. Dunque il rispondi e vinci è un momento di allegria, ma è sicuramente anche un modo per dirvi grazie, grazie per ogni volta che alzate il volume, grazie per ogni messaggio e vocale, grazie per averci scelto come colonna sonora delle vostre vite. Billie Eilish in arrivo per voi ora nel nostro viaggio verso sera. Questa è Lunch. I could

0: Chissà a te che parlare dell'ambiente non è solo una questione seria, ma è l'unica priorità. Chissà a te che sei fiera di insegnare ai tuoi studenti l'amore e il rispetto per il nostro pianeta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
5: La spesa intelligente.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Milano, le fasi finali. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio. Yes, yes.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.

Sì, questo sciabordio di onde mi piace moltissimo. Parlar d'amore safe su Radio Kiss Kiss. Il 7 ottobre esce un documentario, secondo me pazzesco, si chiama Il cielo in una stanza ed è stato girato nel carcere di Chiavari. Praticamente racconta di come Safe, che è uno veramente in gamba, sia entrato in un istituto, in un carcere, quello di Chiavari appunto, per fare un laboratorio di scrittura con i detenuti. Quindi hanno buttato giù rime, pensieri, emozioni, e di fatto poi insomma è stato, come spesso capita in queste circostanze, un ponte pazzesco con il mondo esterno, che si chiude peraltro con un omaggio da brividi a Gino Paoli. Ecco perché il cielo in una stanza, quando si dice che la musica sia capace di abbattere qualsiasi muro, no? Assolutamente vero. Red Hot Chili Peppers, wow, in arrivo per voi ora su Kiss Kiss.

9 di sera, voi che state ascoltando Radio Kiss Kiss, se la vostra è stata una giornata di quelle da cancellare dal calendario, sappiate che non siete soli e soprattutto che potrebbe presto sbarcare anche qui da noi un modo per svoltare la settimana. Allora, questo modo arriva da Chicago, dove sulle sponde del lago Michigan è nato ufficialmente lo Scream Club, il club degli urlatori. Ho visto un video oggi che mi ha fatto sbarellare. Allora, il funzionamento di questo Scream Club è tanto folle quanto terapeutico, devo dire. Ogni settimana centinaia di perfetti sconosciuti si danno appuntamento lì sul lago, fanno un bel respiro profondo e poi tutti insieme iniziano a urlare a squarciagola verso l'orizzonte per liberare l'ansia, lo stress, le tensioni accumulate. Niente giudizi, nessuna vergogna, solamente questo enorme urlo collettivo liberatorio. A Chicago, ragazzi miei, hanno capito tutto. Hanno istituzionalizzato quello che noi facciamo da anni, di nascosto, dentro il cuscino, no? Quando sta in catto nero che... Oppure cantando a squarciagola in macchina con i finestrini chiusi, io lo faccio sempre. Proprio hanno, come dire, istituzionalizzato il fascino della terapia di gruppo, perché se urli da solo sul balcone chiamano la neuro, se lo fai in 300 sul lungo lago diventa, come dire, un movimento culturale.

New Kiss in arrivo, lei si chiama Adela. Adela è nata a Bratislava in Slovacchia ma vive a Los Angeles. Sta per compiere 23 anni, beata lei, e con questo brano sta letteralmente scalando le classifiche per affermarsi come pop star a livello globale dell'imminente futuro. E allora l'ascoltiamo insieme su Kiss Kiss, si intitola Ain't in LA.

0: a casa Kiss Kiss con Rita Manzo.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Kiss, kiss.
3: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss, kiss.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Yes, yes.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Yes.

0: house.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, ogni tua ricetta un capolavoro, Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

È stata una delle hit dell'estate, ma è piacevole anche in questi primi giorni d'autunno. Era Talk to You di Anotre su Radio Kiss Kiss. Regola d'oro: se fate i musicisti di strada, se c'è qualche basker all'ascolto, occhio a chi vi si avvicina al microfono mentre vi esibite in strada. È successo a Londra, a Trafalgar Square, qualche giorno fa. C'era questo basker che stava suonando Viva la Vida dei Coldplay e a un certo punto si è unito a lui un tizio con un cappellino, una felpa oversize, ed era proprio Chris Martin in persona. Il bello è che il basker non l'ha riconosciuto subito, ha poi raccontato che quando hanno iniziato a cantare insieme lui ha pensato: cavoli, questo ha proprio una gran voce e assomiglia a Chris Martin. Finita la canzone, poi Chris lo ha salutato ed è sparito tra la folla e magari ricompare qui accanto a me su Radio Kiss Kiss.

Bene, quindi posso indossare la mia pashmina e affrontare il mondo esterno. Scusate per la voce un po' rauca, spero domani di arrivare più limpida. Ma mi sono raffreddata, cioè primi giorni di autunno e paf! La signora con la pashmina se ne va e vi lascia con un signore elegantissimo che si chiama Stefano Piccirillo, che sta per arrivare con You Two e Kiss Kiss per deliziarci con i suoi racconti sulla musica. Grazie mille a Roberta Sepe in regia e tanti tanti auguri di buon compleanno, stella mia. Un History Kiss per salutarci e darci appuntamento a domani alle 19. Si tratta di una hit del 1990.

0: E allora hola hola e Sweet Dreams 94 La Bouche.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Ce l'ho ancora in testa. Hola, hola, L'esplosione dell'Eurodance con i La Bouche, all'epoca facevamo 3-4, si chiamavano servizi in discoteca, cioè serate in discoteca e senza navigatore, quindi dovevamo chiedere a ogni semaforo nei piccoli paesini dove invece c'erano delle mega discoteche le indicazioni alla signora affacciata alla finestra di turno, e quindi si creava anche una connessione maggiore, le indicazioni ce le davano molto gentilmente anche intorno alla mezzanotte l'una quando cominciavi la serata, potevano mandarti direttamente in macchina sul vetro un vaso così tanto per gradire, invece no. Stefano Piccirillo ti parla, facciamo insieme Io, Tu e Kiss Kiss.

0: L'ho definito disco tramonto quest'estate 2026, questo di Sombra, My Body Isn't Ready. A proposito del tramonto, adesso le luci artificiali già accese, le giornate che si stanno accorciando, faccio una proposta in extremis: mettiamo un'altra ora legale, così tanto per restare in allenamento. So che tra poco, più di un mese invece, sarà tolta anche quell'unica che ci porta intorno alle 19 ad ammirare un tramonto meraviglioso, i Sunset Addicted, che stanno soffrendo, ma noi li tiriamo su anche perché scatta la comitiva Io, Tu e Kiss Kiss. Dobbiamo chiarire subito un concetto.
1: Buonasera signor Stefano.
0: Allora chiamatemi Stefano, diamoci del tu come da una vita alla radio, perché il Signore è lì su, è unico, è l'unico che può fare miracoli davvero. Il giovedì sera, amici e amiche della comitiva, ci occupiamo delle meteore musicali, un singolo di grande successo e poi la sparizione più totale. Ad esempio nel 1987 un po' di meteore c'erano, e come. Carolyn Leb cantava Silhouette, la ricordi, boomer all'ascolto? Oppure c'era Off che faceva elettrica salsa. Sai chi era Off? Sven Vatt, che sarebbe diventato poi un DJ producer della techno in modo incredibile anni successivi. C'erano i Living in a Box con Richard, il cantante che fece il botto al Festival Bar, ma c'erano anche le famose Acos de Garçon. Mamma mia, che tiro che aveva questo disco. Sentiamo la vibe che ci dà molti anni dopo, quasi 40. Sì, sì, due ragazze non francesi, ma che arrivavano direttamente dal Belgio. Cantavano in italiano a causa.

0: Per colpa dei ragazzi, le ragazze si ritrovarono a fare questa canzone, una delusione, aspettative deluse, poi un tiro pazzesco anche a distanza di oltre 39 anni per le A Cause des Garçons. Ricordo i primi annunci sbagliati di alcuni miei colleghi nelle radio del 1987 che confondevano A Cause des Garçons come A casa dei ragazzi. E beh, all'epoca non è che potevi smanettare al volo e c'era l'intelligenza artificiale che ti diceva tutto, cioè la radio a braccio, come usiamo ancora farla, senza guardare troppo il personal computer e non perdere di spontaneità. Vi devo dire grazie per i vostri vocali bellissimi.
1: Ciao Stefano, volevo ringraziarti per la tua bellissima e caldissima voce, la tua compagnia, perché in queste sere sto facendo servizio taxi per mio figlio.
0: Ma dai.
1: Lo vado a recuperare al campo di gioco, lui fa il portiere e fino alle 9:15 è occupato con gli allenamenti
0: a giocare.
1: Ti ringrazio perché ci tieni sempre molta compagnia.
0: Grazie,
1: un abbraccio, ragazzi. Kiss kiss, ciao.
0: Voi spargete voce, voi chiamate così tanto Io Tu e Kiss Kiss. Se doveste sentire qualcuno, qualche amico che vi chiama, ascolta Radio Kiss Kiss, che è meglio. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate, la visione dell'Italia degli Eli vestiti da Rockets al Festival di Sanremo del 1996.

0: 喂喂嘿喂，perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: 100 arrangiamenti diversi all'interno di una stessa canzone, geniale, la trovata esattamente di 30 Sanremo fa, doveva vincere, stavano per vincere il Festival di Sanremo, furono battuti da Ron insieme a Tosca, Vorrei incontrarti tra 100 anni, canzoni completamente diverse, due viaggi completamente differenti. Ricordo che ero a Sanremo come tante volte, avrò fatto una 20ina di edizioni nel Festival di Sanremo, tutte indimenticabili, e quando lavori a Sanremo per la radio, poi la sera vai al ristorante con i colleghi della radio, di quell'altra radio, di quell'altra TV, eccetera, eccetera, e guardi insieme il festival, ok? Quando arrivarono sul palco gli Eli per la prima volta vestiti da Rockets, noi ci alzammo tutti in piedi nel ristorante e applaudimmo, davvero una scena imperdibile, oltre che notare il genio di Elio e le storie tese. 15 minuti dopo le 21, tu pensa, nasci figlio del più grande proprietario di una casa discografica. Barry Gordy era il proprietario della Motown Records, cioè l'etichetta discografica soul R&B più importante del mondo. Il figlio Rockwell, questo è lo pseudonimo, scelse questo AKA per non far sapere alla gente fosse il figlio del proprietario, perché era un cantante, solo che si fece scoprire chiedendo al papà non solo di fare un disco, ma di chiamare come corista, e sottolineo la parola corista, Michael Jackson. Cioè, papà, mi chiami Michael Jackson a fare i cori di questa canzone? E Michael Jackson disse sì a Barry Gordy, il papà. E così Kennedy William Gordy può dire nella vita: scusa, ma tu nei cori hai mai avuto Michael Jackson? Che si ascolta nitidamente. Questo fu il singolo di lancio, naturalmente una distribuzione ben organizzata, sei figlio di e hai tutte le porte aperte. E questa canzone non era per niente brutta, tra l'altro, arricchita dal più grande di tutti, ma anche gli arrangiamenti non erano male. 1984, Rockwell con Somebody's Watching Me.

storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Kiss, kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss.
3: Risparmia alla grande con Expert Grand di Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
0: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: tempo. La musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti si apre il cuore ascoltando la nuova canzone di Ernia dedicata a Milano, ma potrebbe essere ogni città con i suoi luoghi meno conosciuti e meno turistici. Bella davvero, complimenti. 24 minuti dopo le 21, in viaggio lì fuori, che succede?
2: Stefano, buonasera.
1: Buonasera.
2: È un piacere di entrare a casa dopo una giornata di lavoro passata tra Napoli e Roma e wow, rientrare da Roma insomma con la musica di Radio Kiss Kiss e accompagnata dalla tua voce è veramente un qualcosa di unico. Grazie,
1: troppo
2: sempre.
1: Buono, grazie,
2: grazie
1: a te.
2: Grazie,
1: ciao,
2: grazie.
1: Fai buon viaggio, fai buon viaggio. Tanti in macchina la sera, una buona abitudine ascoltare Radio Kiss Kiss. Oggi è una data molto importante per gli appassionati del rock, ma della musica in generale. L'anno d'oro, il 1991, i Nirvana pubblicano Nevermind.

La maglietta può essere solo tua, anche perché questa sera non sono venuto a mani vuote, eh. Attenzione, nel corso di Io, Tu e Kiss Kiss, da qui alla mezzanotte, a sorpresa, avremo rispondi e vinci per conquistare la t-shirt celebrativa. Ti chiameremo, tranquillo, almeno selezioneremo uno tra i messaggi arrivati dalle 21 in poi. Le super partite della Nations League, ce n'è una in particolare che è il derby scandinavo tra Norvegia e Danimarca. 5 gol all'87esimo, Norvegia avanti, doppietta di Haaland, tanto per cambiare per lui, il gol del 3-2, però ha segnato un italiano, cioè un calciatore che gioca nella Serie A.

italiana, e stiamo parlando di Højlund, centravanti di Massimiliano Allegri, in forza al Napoli da qualche stagione. La Germania vince con l'Olanda, il Portogallo con il Galles, Serbia e Grecia sono 1-1. Tra poco ti metto anche un disco nuovo, lo ami tantissimo il personaggio che lo canterà, ma proprio tanto, e dire tanto, uso un titolo di Jovanotti, lo ami tanto al cubo. Intanto un personaggio molto alto poteva fare il cestista, una meteora di qualche anno fa, Mihail Ujuar.

scusate, è andato a prendere un bicchiere d'acqua. Può capitare durante l'esecuzione di un artista. Caspita, Mauro Icardi, è stata sospesa la patente in Argentina fino al 2099. Grazie. La sua compagna ha fatto un video, si sporgeva dal finestrino in movimento senza cintura di sicurezza. Maurito, Maurito, che mi combini. Ti consolo con la nuova di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss.
5: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Quando ascolti questa sigla ti stiamo chiamando. Tu hai mandato un WhatsApp in Io Tu e Kiss Kiss dalle 21 in poi. Tu puoi conquistare la t-shirt celebrativa di Radio Kiss Kiss dei 50 anni 1976-2026. Pronti per chiamare un ascoltatore, un'ascoltatrice che è Rosetta, se risponde al telefono e se risponderà. Con ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni squilla il cellulare di Rosetta. Speriamo in una sua risposta e che non perda questa occasione.
1: Pronto?
0: Rosetta, sono Stefano Piccirillo di Radio Kiss Kiss. Buonasera.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao. Ti devo fare una domanda. Quale radio ascolti?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: E fai bene, perché ti meriti la maglietta! Rosetta,
1: grazie,
0: la tua dolcezza.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: A te, a te, a te.
1: È piacere di aver parlato con Stefano.
0: E con Rosetta.

Con Fulminacci nella sera di Radio Kiss Kiss, il tennis in Italia è diventato uno sport strapopolare anche grazie a delle voci indimenticabili, e una di quelle voci purtroppo ci ha lasciati questa sera. Aveva 60 anni, non ha saltato una telecronaca neppure durante la malattia. Sto parlando di Elena Pero. L'ultima volta che l'abbiamo ascoltata, noi come voi da casa o in auto, è stata a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto per la storica prima volta il 13 luglio 2025 in coppia con Paolo Bertolucci, che ha composto con lei in oltre 20 anni di telecronache assieme il secondo formidabile doppio della sua carriera. È passata a raccontarci da Federer a Martina Hingis, da Andy Roddick a Pete Sampras, fino alla generazione esplosiva del tennis italiano capitanata da Jannik Sinner. Mai sopra le righe, mai a fare il tifo, mai un aggettivo esagerato nei confronti di un tennista, una voce garbata. Rest in peace.

ascoltatore e ascoltatrice nel 1983, non c'eri ancora, allora ti do l'occasione di riascoltare e ascoltare forse per la prima volta un progetto discografico nel pieno momento anni 80 della new wave, dell'ingresso di tastiere nel mondo della musica rock. Un'ora fa abbiamo avuto l'esempio per i Van Halen con Jump, e ora invece la formazione in questione si chiamava Sì, cioè Yes, capitanata da Ian Anderson. Facevano progressive rock e divennero pop con Owner of a Lonely Heart.

Quando i cantanti si vestivano in giacca e cravatta, cravatta slim, il look spesso con gli occhiali da sole, e tra questi c'erano anche i ragazzi firmati Yes, con Owner of a Lonely Heart. Che sta per proprietario di un cuore solitario, per scelta, per necessità. L'importante è che il cuore batta prima di tutto e poi sia al servizio degli altri, anche sotto altre forme d'amore come l'amicizia, la famiglia, la voglia di stare insieme, il concetto di comitiva di O2 e Kiss Kiss. Ben trovati. Siete capaci anche dopo le 11 la sera a indovinare una canzone in un secondo? Poi magari ci pensiamo tra qualche minuto. Tanto ben trovati amici delle 23, Stefano Piccirillo vi sta parlando subito con Peggy Gou e Dara Star, ormai una hit virale, si chiama Woman.

Nessuno di Neffa, che sta per tornare insieme a Fabri Fibra in uscita il 9 ottobre. Zarathustra Style, ci sono 23 tracce ricomposte insieme, perché un tot di anni fa già i due scrissero un po' le radici, le roots del rap italiano. Attenzione, se in macchina alza il volume della radio, grazie, mi riconosci una canzone in un secondo? No, cioè non è la reazione degli ascoltatori, è proprio l'inizio della canzone da indovinare questa sera. Non hai bisogno di indizi, non hai bisogno di suggerimenti. Sei una grande appassionata, sei un grande appassionato di musica. Il secondo da indovinare, la canzone da indovinare in relazione al secondo è questo. Disco che inizia con... Potrebbero esserci 10, 100, 1000 titoli del genere, ma attenzione, anche questa sera stavi pagando il pedaggio, voce automatica ha coperto questo secondo che ti faccio risentire. 347-490-0042, sei capace di indovinare una canzone in un secondo con Stefano, Nio, tu e Kiss Kiss? Prego, intanto Olivia Rodrigo.

Vabbè, mi avete provocato e allora domani vi faccio una sfida molto più difficile. Tra poco sentiremo chi ha indovinato tutti la canzone di un secondo, però mi avete deluso, cioè aspettavo delle risposte sbagliate, incredibili. Siete troppo informati, siete troppo sul pezzo, anche un semplice secondo, seppur la canzone naturalmente semplicissima, perché io pensavo, vabbè, facciamo questa roba dopo le 23:24, hai il peso della giornata, il turno di notte che sta per cominciare, e allora ti prendo un po' alla sprovvista. Ma riuscirò una sera a non farvi indovinare la canzone? Tra poco torno lì fuori, tranquilli. Jazz Green, oh my.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Kiss, kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Kiss, kiss.
11: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
12: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
11: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
13: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E la nuova scuola genovese, amici della sera di Radio Kiss Kiss, la voce di Brescia insieme a Giulia per Serenamente. Domani vi faccio sentire un secondo di una canzone che non riconoscerete mai. Questa sera era questo. Tutti bravi così, sentiamo un po', sentiamo. Grazie.
1: Io ti aspetto di Marco Mengoni.
0: Ma no, no, naturalmente, no, c'è una risposta.
2: Ciao Stefano, buonasera, sono sempre Walter. Dovrebbe essere la canzone di Shakira, ma non mi ricordo
0: il nome. Ah, vedi, almeno uno non ricorda il nome.
2: Sempre per l'anniversario di 50 anni.
0: Grazie, grazie. Però c'è stata qualche risposta un pizzico sbagliata.
3: Vaca vaca Shakira.
0: No, vaca vaca no, è impossibile, scusa.
4: Ciao. La ciao. Canzone è Waka Waka di Shakira.
0: Vincete facile.
5: Waka Waka, la canzone dovrebbe essere questa.
0: È
5: chissà
0: giusto.
5: A tutti.
0: Ma chi la canta?
6: Ciao Stefano, sono Duilio da Sondrio. La canzone in questione è Waka Waka di Shakira.
0: Tutti bravi.
7: Qui. Waka Waka di Shakira.
0: Sì, certo. Domani sera ci diamo appuntamento, ok? Stasera avete fatto gli splendidi, così un secondo la indovino con uno, eccetera, eccetera. Domani vi metto un secondo difficilissimo e allora se siete persone straordinarie, quali siete? E allora ci sentiamo domani, torno alle 11:15, facciamo questa cosa qui, devo mettere una cosa che non riconosce nessuno, ne devo uscire vincitore.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Così come c'è la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, tutte le sere esiste 50 76 26, ovvero 50 anni di grande musica, tanti ricordi, lacrime di gioia, saudaggi, ma anche oh bella questa canzone, ho 20 anni però mi risulta bella anche se degli anni 80. Cosa si regalava negli anni 80, ad esempio, ad una persona cara, a un familiare, ad un amico? Il piumino colorato e lucido sulla scia di Vacanze di Natale, che uscì quell'anno, andavano fortissimo i piumini sgargianti e quelli un po' oversize. Oppure c'era il mitico, caro boomer all'ascolto, ce l'avevi il maglione a trecce, cioè il capo d'abbigliamento classico immancabile nei pacchi regalo nelle famiglie, con la treccina ulteriore messa in evidenza dal tuo pullover. Nello stesso anno una storia incredibile, quella di Peter Gabriel, genio che abbandonò la sua band originaria, ovvero i Genesis, per fare musica da solo. Il primo estratto da un disco fantastico, e The Monkey, la scimmia, non era l'animale, era la scimmia che prendeva le persone estremamente gelose dell'altra nel rapporto di coppia. Una metafora di vita sotto forma di canzone. Roulette, il croupier c'è anche questa sera e ci dice che anno è.
0: 1989.

in un italiano molto gergale, quando ti prende la scimmia della gelosia, e lui cercò di fare un tutorial rispetto alle persone estremamente gelose, la scimmia della gelosia raccontata in Shock the Monkey, quel genio di Peter Gabriel che andò poi super ospite a un'edizione del Festival di Sanremo, quella del 1983, per cantare rigorosamente in playback, così come la gara era fatta in playback, cantò Shock the Monkey, tutto bene. Alla fine della canzone l'artista tentò un'acrobazia in stile Tarzan, oggi si direbbe un epic fail, lanciandosi per due volte con una corda sulla platea del teatro Ariston, e durante il numero è finito con la schiena contro gli amplificatori, sì davvero, regalando uno dei momenti più memorabili, bizzarri ma anche paurosi, di inquietudine per la salute dello stesso Peter Gabriel. Un disc jockey chiamato Michael Gray, e qui vi porto invece negli anni 2000, aveva dimenticato l'hard disk da qualche parte di una canzone che sarebbe diventata incredibilmente forte e poi infatti tra le più ballate di quell'anno, inizio anni 2000. Pensate, l'aveva quasi dimenticata, ritrovò l'hard disk, mise un po' di campionamenti di disco anni 70 e fece una fusione particolarissima fra funky e house music. Nacque un piccolo capolavoro chiamato The Weeknd.

The Weekend to Begin era uno slogan dance del 1983 ripreso nel 2004 da Michael Gray, che deve dire grazie a Pete Tong, altro disc jockey che iniziò a suonare a martello questa canzone rendendola celebre in tutto il mondo. C'è il nuovo singolo di Elisa, si chiama Kintsugi.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss. Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Kiss, kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss.
5: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
4: Kiss, kiss.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
9: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E anche Karol G vorrebbe entrare in 50. Beh, tempo qualche mese, secondo me. Se antes ti aviera conosciuto, potremmo metterla in 50, anche perché ha caratterizzato davvero qualche estate fa tutto il mercato latinoamericano, anche in Europa. Lei dice l'Italia è fantastica. È come essere a Medellin, in Costa Rica, a Porto Rico. La gente mi accoglie come se fossimo in America Latina. E ha perfettamente ragione. Torniamo nei 50 da festeggiare con le imprese della seconda metà degli anni 90. Quell'anno ci fu il record di velocità terrestre. Il 15 di ottobre il veicolo supersonico britannico Trust, guidato da Andy Green nel deserto del Nevada, raggiunse la velocità di 1227 km orari. Tu che sei alla guida proprio fai il contrario, cioè ti voglio sano e salvo a casa. Lì nel deserto non c'era nessuno. Boom! Una bomba irruppe per la prima volta nella storia il muro del suono a livello del suolo. Quindi impresa di seconda metà anni 90 che abbiamo raccontato, impresa musicale con un testo che quell'anno spaccò, si faceva appocamento, mi sento scossa, agitata, un po' nervosa, acida come di più non si può, fondamentalmente i Prozac sconvolsero, Prozac più, il mercato di quell'anno. Ma quale anno? 1900

0: più con acido, acida, che ha risvegliato i vostri pensieri delle notti molto agitate del 1997. Adesso hai famiglia, ascolti Radio Kiss Kiss da 50 anni, magari come risposta da dare per vincere la t-shirt celebrativa, e ti porto invece in un altro salto nel tempo, negli anni 70, quando c'era un dialogo molto famoso al cinema, quell'anno Kramer contro Kramer, una delle pellicole più viste della storia del cinema, ma in particolare quell'anno il dialogo tra Ted e il figlio Billy, quando Joanna se ne va, Ted cerca di spiegare la situazione al piccolo Billy, Justin Henry, e Ted dice: a volte papà e mamma non vanno d'accordo e uno di loro vuole andarsene, starsene per conto suo per un po'. Questo è successo a mamma e il figlio, ma quando torna la mamma, che è una delle frasi che spezza il cuore all'interno di quella pellicola cinematografica, e lui fa presto, molto presto, anche se non sarà molto presto. Quello stesso anno, ormai da qualche stagione a quella parte, Earth, Wind & Fire facevano musica disco, dopo aver esordito con il soul, la fusion, un collettivo fantastico, le voci di Maurice White, di Philip Bailey, che si avvalsero anche delle Emotions, coloro che cantarono The Best of My Love, una vera jam per Boogie Wonderland. Io punto sull'anno
1: 1979.

per fuggire dalla solitudine, dalla routine, ballare, ballare, semplicemente ballare. Questo è il significato di Boogie Wonderland. Un altro viaggio pazzesco è andato, e domani venerdì vi voglio tutti dalle 21 alle 24 per fare comitiva con Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe ancora, happy birthday to you. Ci lasciamo con Boy George, con i Culture Club. Il miracolo si mixava con Miss Me Blind, altra loro canzone di successo, ne venne fuori un mega mix. It's a Miracle, Stefano Piccirillo. Kiss Kiss a tutti.

0: nuovo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Kiss Kiss.